ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: notte. Passerò al bar a cercare risposte, ma in fondo so che
1: c'è un giorno migliore.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: find me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. In apertura le elezioni in Germania, che registrano una crescita di AfD sia a Berlino, dove è il terzo partito, che nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove ha ottenuto il 38% dei voti ed è la prima formazione politica. L'estrema destra resta però fuori dal governo in entrambi i casi. Nella capitale trionfa infatti la sinistra di Linke, mentre in Pomerania i socialdemocratici reggono e si preparano a mantenere il governo della regione con la sinistra e i Verdi.
3: Sonora debacle per la CDU di Friedrich Merz, come ha dichiarato lo stesso cancelliere.
4: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
3: È un disastro, il dato che certifica questo disastro ammesso da Merz è quello ottenuto proprio in Mecklenburg-Pomerania. Qui la CDU si è fermata al 4,9% sotto la soglia di sbarramento e per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. Merz si è assunto la responsabilità della sconfitta, ma ha annunciato che non intende dimettersi e che anzi vuole portare avanti le riforme iniziate. Fuori e dentro il partito cresce la richiesta di una sua uscita di scena.
2: È stato un fine settimana di elezioni anche in Russia, dove si è votato per il rinnovo della Duma. Il partito di governo Russia Unita si conferma primo partito del paese, sfiora il 58% dei voti che gli garantiscono il controllo del Parlamento. I risultati ufficiali saranno presentati questa mattina alle ore 10 italiane. Se la vittoria del partito del presidente Putin era scontata, il dato che sorprende l'affluenza oltre il 56%, un record per il paese.
3: In Yemen le forze governative, supportate dalla coalizione a guida saudita, hanno lanciato una nuova offensiva contro le milizie Houthi. Gli scontri sarebbero particolarmente violenti nelle regioni occidentali del paese. Al momento nessuna delle due parti sta però compiendo progressi significativi. Il conflitto in Yemen resta legato a quello tra Stati Uniti ed Iran, dove la speranza di un nuovo tentativo diplomatico per un accordo di pace sta facendo scendere il prezzo del petrolio. La posizione di Donald Trump resta però contraddittoria. Nelle sue ultime dichiarazioni ha detto di essere pronto a incontrare il presidente iraniano, ma anche di non aver ancora deciso se e quando far saltare in aria l'intera nazione.
2: Dovrebbero arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri, a sorpresa, dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e vieta di indossare il burka o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi, mettere un tetto è complicato perché le famiglie scelgono la scuola del quartiere e non possono essere messe alla porta se in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati, così ha spiegato Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi.
3: Si terrà oggi pomeriggio alle 15 il Consiglio federale della Lega, in cui Matteo Salvini comunicherà la convocazione a ottobre di un congresso straordinario. La mossa a sorpresa è stata annunciata ieri dal palco di Pontida. Serve al segretario leghista per sfidare la fronda nordista che contesta la sua leadership e blindare il partito con i voti che sono in maggioranza ancora dalla sua parte.
2: Le 6:33 minuti, è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

faccia. Sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sette in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Germania, l'estrema destra avanza, mano sfonda, è il primo partito in Mecklenburg-Pomerania, che resta però in mano ai socialdemocratici, e diventa il terzo a Berlino, dove però vince la sinistra, Die Linke. Crollo clamoroso per il partito di governo CDU e fuori dal Parlamento della Pomerania, il cancelliere Merz ammette è un disastro, ma rifiuta di dimettersi. In Russia, vittoria scontata di Russia Unita alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, il partito di Putin verso il controllo della Duma con oltre il 57% dei voti. Ieri a urne aperte, pesante attacco ucraino sul paese, nel mirino Mosca e le raffinerie, 20 i feriti. Sono attese già giovedì le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni, tetto agli studenti stranieri, obbligo di imparare l'italiano per i genitori e divieto di indossare il burka. Ieri l'annuncio a sorpresa per inseguire Vannacci, preoccupati i presidi, misure inapplicabili. Salvini spiazza tutti e convoca il congresso straordinario della Lega, la mossa per blindare la sua leadership fino alle elezioni politiche e mettere all'angolo gli avversari interni. Le 7:02, queste altre notizie tra mezz'ora nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Lunedì 21 settembre, la meditazione di oggi è curata da Aldo Palladino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno 286, Finché confido. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal primo libro di Samuele, al capitolo 1, il versetto 27. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Leggiamo poi dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, il versetto 58. I vicini e i parenti di Elisabetta udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei.
3: Care sorelle e cari fratelli, i due versetti appena ascoltati si trovano all'interno della storia personale di due pie donne che condividono la stessa ferita e la stessa grazia, Anna ed Elisabetta. La stessa ferita perché entrambe sterili e avanti negli anni, e la stessa grazia perché dopo un lungo tempo Dio risponde al loro desiderio di maternità rendendole feconde. La sterilità, dalle origini fino ad alcuni decenni della nostra era moderna, era motivo di grande sofferenza e dolore per la donna, perché la sua identità e la sua realizzazione dipendevano dall'essere moglie e soprattutto madre. In epoca biblica la sterilità era vissuta come una colpa e una profonda vergogna. Ne troviamo testimonianza nel Vangelo di Luca al capitolo 1, versetto 25, quando Elisabetta afferma: «Il Signore mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna tra gli uomini». Dunque la sterilità aveva una dimensione privata, ma anche pubblica, con il marchio di un danno sociale. All'epoca la fecondità era percepita come una benedizione, perché assicurava la discendenza di un popolo, mentre la sterilità era considerata una grande sventura per la donna stessa, per la sua famiglia e per la società. Nella scrittura, oltre a quelli di Anna ed Elisabetta, ci sono diversi racconti di donne sterili che poi, fecondate dalla grazia di Dio, diventano ottime madri. Ricordiamo Sara, moglie di Abramo, che diventa madre di Isacco, Rebecca, moglie di Isacco e madre di Esaù e Giacobbe, Rachele, moglie di Giacobbe e madre di Giuseppe, la madre di Sansone, di cui non ci viene detto il nome. Sono tutti racconti che ci rivelano che la sterilità per Dio era il luogo in cui si realizzavano le sue promesse e la sua fedeltà. Ci dicono anche che i grandi inizi della storia della salvezza passano attraverso una maternità impossibile, resa però possibile per volontà divina. In entrambe le storie di Anna e di Elisabetta, dunque, Dio per un certo tempo resta in silenzio, ma il suo silenzio non deve essere percepito come un'assenza. Mentre Anna piange e prega, Dio sta già tessendo la storia di Israele. Da lei nascerà Samuele, l'ultimo dei giudici e il primo grande profeta, colui che ungerà i re Saul e Davide. Mentre Elisabetta porta la vergogna della sterilità, Dio sta preparando il precursore del Messia, Giovanni Battista, colui che preparerà la via del Signore. Il primo insegnamento che queste due donne ci offrono è questo: la fede non è l'assenza di dolore, ma la capacità di continuare a rivolgersi a Dio anche quando la risposta tarda. Anna non smette di pregare, non si chiude nell'amarezza, fa un voto, consacra il futuro figlio al Signore prima ancora che nasca. È una fede che si affida senza pretendere di controllare i tempi di Dio. Il secondo insegnamento riguarda proprio il disegno di Dio nella storia. Quello che agli occhi umani appariva come una tragedia personale, cioè la sterilità di due donne, Si rivela nel piano divino il punto di partenza per eventi che cambieranno il corso della storia della salvezza. Dio sceglie spesso di agire a partire da ciò che è debole, marginale, apparentemente sconfitto, per manifestare la sua potenza. E infine un terzo insegnamento, la gioia condivisa. Il nostro testo ci riferisce che i vicini e i parenti di Elisabetta si rallegravano con lei perché Dio le aveva usato grande misericordia. Anche Anna, dopo aver ricevuto la grazia del dono di un figlio, la restituisce a Dio con un canto di lode. La fede autentica, quando vede l'opera di Dio compiersi, non la trattiene per sé, la celebra, la racconta, la condivide con la comunità. Cari fratelli e sorelle in ascolto, forse anche voi state attraversando un tempo di silenzio, un'attesa che sembra non avere fine. Le storie di Anna e di Elisabetta ci ricordano che Dio non è mai assente. Nel silenzio egli opera. Nel tempo che a noi sembra vuoto, egli tesse disegni che a volte comprenderemo solo guardando indietro. Continuiamo dunque a pregare, a fidarci, ad attendere, perché ciò che Dio promette, Dio lo compie. Che il Signore vi benedica. Amen.

0: Popolare Network. Germania, l'estrema destra avanza ma non sfonda, il primo partito in Mecklenburg-Pomerania, che resta però in mano ai socialdemocratici, mentre diventa il terzo a Berlino, dove vince la sinistra Die Linke. Crollo clamoroso per il partito di governo della CDU e fuori dal Parlamento della Pomerania, il cancelliere Merz ammette un disastro ma rifiuta di dimettersi. In Russia, vittoria scontata di Russia Unita alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, il partito di Putin verso il controllo della Duma, con oltre il 57% dei voti. Ieri a urne aperte, pesante attacco ucraino sul paese, nel mirino Mosca e le raffinerie, 20 i feriti. Sono attese già giovedì le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni, tetto agli studenti stranieri, obbligo di imparare l'italiano per i genitori e divieto di indossare il burka. Ieri l'annuncio a sorpresa per inseguire vannacci, preoccupati i presidi, misure inapplicabili. Nella Lega Salvini spiazza tutti e convoca il congresso straordinario del partito, la mossa per blindare la sua leadership fino alle elezioni politiche e mettere all'angolo gli avversari interni. Le 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. In apertura, le elezioni amministrative in Germania che si sono tenute ieri e che certificano la continua avanzata dell'estrema destra. AfD cresce sia a Berlino, dove è il terzo partito, sia nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove ha ottenuto il 38% dei voti ed è la prima formazione politica. In entrambi i casi l'estrema destra resta però fuori dal governo. In Pomerania infatti i socialdemocratici reggono e si preparano a mantenere il governo della regione assieme a Sinistra e Verdi, mentre nella capitale Berlino trionfa la sinistra Die Linke, grazie soprattutto al sostegno dei giovani. Il servizio da Berlino.
1: Fra gli elettori berlinesi, compresi nella fascia d'età dai 16 ai 30 anni, ben il 48% ha votato per la Linke. Il partito della sinistra radicale si è così affermato come un partito giovane che, incentrando la sua campagna elettorale soprattutto sulla difesa dello Stato sociale e sulla lotta al forte rincaro dei prezzi degli affitti, è riuscito a conquistare oltre il 25% dei voti, affermandosi primo partito nella capitale tedesca. Una vittoria dovuta anche alla sua capolista e probabile nuova sindaca di Berlino, Elis Erlap. La 45enne di origine turca viene già paragonata col sindaco di New York Zoran Mamdani per via della sua contagiosa eloquenza e delle sue nette posizioni in difesa delle minoranze, delle vittime delle speculazioni edilizie e dei diritti umani, compresi quelli della popolazione civile della striscia di Gaza. Votato si è ieri anche nella regione tedesco orientale del Mecklenburgo-Pomerania. Qui è stata però la destra radicale ed estremista dell'AfD a vincere le elezioni col 38% delle preferenze, 2 punti in più rispetto ai socialdemocratici, che però continueranno probabilmente a governare la regione insieme a Verdi e alla Linke. Drammatico è stato ieri invece il tracollo dei cristianodemocratici, che nelle due regioni hanno perso oltre 8 punti percentuali. Uno schiaffo in faccia per il cancelliere Friedrich Merz, intenzionato comunque a tirare avanti, anche se il suo cammino a questo punto appare del tutto in salita. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Sentivate sonora debacle per la CDU di Friedrich Merz, un disastro, ha dichiarato il cancelliere, che si è assunto la responsabilità della sconfitta ma che nonostante le pressioni dentro e fuori il partito non intende dimettersi. Regge invece il fronte delle sinistre, soprattutto grazie al clamoroso risultato della Linke a Berlino. Sentiamo il racconto del giornalista Paolo Utter dal quartier generale del partito.
2: Il rumore di sottofondo è quello della festa, della vittoria della Linke lungo il canale tra Kreuzberg e Treptow. Che dire, è stata veramente una vittoria, non si può dire che non li hanno visti arrivare, hanno cercato di contrastarli con campagne di stampa, con argomenti sull'antisemitismo, sul fatto che coprono gli islamisti e cose del genere. È stata una vittoria perché la Linke ha preso soprattutto un sacco di voti dai giovani, che non votavano Io non sono in grado di fare un'analisi completa della Germania. In questi due giorni ho anche incontrato un deputato verde dello sfortunato Sachsen-Anhalt, un deputato verde siriano, e mi ha detto che certo sono in grande difficoltà, ma la società civile anche lì esiste, resiste, si farà sentire. Quindi Berlino, la Linke, la società civile anche negli stati dell'est, la Germania migliore esiste ancora, è in campo, lotta, vediamo.
0: Ed è stato un fine settimana di elezioni anche in Russia, dove si è votato per il rinnovo della Duma. Il partito di governo Russia Unita si conferma primo partito del paese, sfiora il 58% dei voti, che gli garantiscono così il controllo del Parlamento. I risultati ufficiali saranno presentati questa mattina alle 10 italiane. Se la vittoria del partito del presidente Putin era scontata, il dato che sorprende è l'affluenza oltre il 56%, un record per il paese. Ieri, nella terza e ultima giornata di voto, l'Ucraina ha lanciato un pesante attacco aereo con droni e missili diretti sulla capitale Mosca e contro le raffinerie russe, 20 in tutto i feriti. Il Cremlino ha replicato minacciando di intensificare gli attacchi contro Kiev. Come verrà sfruttato il risultato elettorale da Putin? Sentiamo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
3: Io credo che la linea di Putin sia molto chiara, cioè a prescindere dalle elezioni, che poi lui stesso per primo ovviamente non considera un vero sondaggio di opinione pubblica, visto che ha controllato anche chi poteva accedere alle urne e chi no. Credo che verranno utilizzate ovviamente per legittimare la prosecuzione della guerra e anche a cambiare classe politica, cioè una delle tratti più rilevanti di questo voto è la quantità di reduci dal Donbass che vengono candidati soprattutto nelle liste di Russia Unita. L'obiettivo del Cremlino parrebbe quello di avere almeno una 15-20% del Parlamento fatto da uomini in divisa, uomini che la divisa l'hanno appena tolta, quindi un'ulteriore forte militarizzazione della politica russa con la prospettiva di militarizzare ulteriormente anche l'economia e il resto della società, quindi un tentativo di ulteriormente mettere sotto controllo una società che in realtà non è così unanime nell'appoggiare questa guerra. Detto questo, se non Putin, chi lo circonda si rendono perfettamente conto che la Russia in realtà deve prepararsi, non dico a una pace, ma almeno a una de-escalation. Quindi credo che Putin, ovviamente, queste elezioni servano anche per mettere sul tavolo, diciamo, un'ulteriore carta contro questa de-escalation che lui teme e che vorrebbe che comunque avvenisse alle sue condizioni.
0: In Yemen le forze governative supportate dalla coalizione a guida saudita hanno lanciato una nuova offensiva contro le milizie Houthi nelle regioni settentrionali e occidentali. Gli scontri sarebbero particolarmente violenti soprattutto nell'ovest, ma al momento nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi. Il conflitto in Yemen resta legato a quello tra Stati Uniti e Iran, dove la speranza di un nuovo tentativo diplomatico per un accordo di pace sta facendo scendere il prezzo del petrolio. Adesso in Italia la politica, dovrebbero arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri, a sorpresa, dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e vieta di indossare il burka o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi perché sono in contrasto con il principio della prossimità, cioè il diritto a frequentare la scuola più vicina alla propria residenza. Le famiglie non possono essere mandate via dalla scuola del quartiere solo perché in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati. Così ha protestato Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi. Sentiamo Domenico Squillace, ex preside del liceo Volta di Milano.
4: Questo è un po' clima di campagna elettorale a spararla sempre più grossa e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini. Norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole ci sono percentuali molto più grandi del 30%, però non c'è la soluzione perché non si possono spostare forzatamente gli studenti da un quartiere all'altro o da una città all'altra. Non è così che si affronta un problema del genere, ma dando mezzi per affrontare questo tipo di problemi, cioè insegnanti specializzati nell'insegnamento dell'italiano delle due. L'altra questione posta dalla Premier, che è la questione del burka o del hijab. Ci sono persone in Italia che si immaginano le scuole piene di ragazze incappucciate nel burka, e non è così. Chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna con la hijab.
0: Nella Lega, oggi pomeriggio in via Bellerio, si riunisce il Consiglio federale del partito per stabilire data e modalità del congresso straordinario annunciato da Matteo Salvini ieri dal palco di Pontida. Il servizio di Alessandro Braga.
5: Se sarà la mossa del cavallo quella della disperazione, lo si capirà in futuro. Di certo, in barba alle previsioni della vigilia, Matteo Salvini non solo è uscito indenne dalle due giorni di Pontida, ma pure rafforzato, perlomeno nel breve periodo. L'annuncio del congresso straordinario ha spiazzato tutti, sorprendendo sia amici sia avversari, e ora i secondi un po' frastornati devono capire come organizzarsi in poco tempo. Intanto Salvini incassa il punto, consapevole di avere ancora in mano partito e delegato.

0: che saranno il vero banco di prova per il suo futuro.
1: E nel weekend si è chiusa anche Nova, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle ha approvato il programma da presentare agli alleati del Campolargo. L'appuntamento è stato soprattutto l'occasione per Conte per rilanciare la sfida sulla leadership dell'Die Schlein, con gli iscritti 5 Stelle che hanno ribadito il no alle armi all'Ucraina. La segretaria del PD ieri ha tenuto il punto rispondendo che finché non c'è una pace giusta bisogna continuare a sostenere un paese che subisce un'invasione. A destra invece avete sentito Meloni che cerca di inseguire la propaganda di Vannacci, Salvini alla resa dei conti interna, di fatto la campagna elettorale per le elezioni politiche è cominciata. Luigi Ambrosio.
2: Ieri Salvini non aveva fatto in tempo a scendere dal palco di Pontida che Meloni gli rubava la scena con l'annuncio del decreto anti-studenti stranieri nelle scuole. Se la sono giocata in realtà con Pontida, che metteva in scena un teatrino squallido con tanto di donne in burca sul palco. Al tempo stesso la premier e il suo vice cercavano di arginare Vannacci e Vannacci cercava di menare metaforicamente l'uno e l'altra. A sinistra invece sull'Ucraina è muro contro muro. L'assemblea pentastellata ha detto basta aiuti militari e Conte se n'è fatto alfiere. Schlein gli ha risposto velocemente con una frase che non lascia spazio a dubbi: fino a che non c'è una pace giusta è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. La segretaria PD ha ribadito di essere sicura che un compromesso si troverà, ma Conte promette di non cedere di un millimetro né su questo né sulle primarie. La questione non riguarda solo l'Ucraina, che in ogni caso non sarebbe poco. Riguarda la tenuta dei rispettivi partiti. Chi molla rischia di venire travolto. A destra la leadership Meloni non è in discussione, ma Vannacci è un problema enorme. Se rimane fuori potrebbero perdere le elezioni, a meno di favori del Campolargo. Se entra potrebbe fare troppa ombra, non solo a Salvini. A destra come a sinistra se le stanno dando di santa ragione. I precedenti dicono che poi a destra un accordo lo trovano. A sinistra non è scontato.
1: A Washington continueranno anche oggi i colloqui tra il segretario al tesoro Scott Bessent con la delegazione cinese in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Entrambe le parti hanno espresso soddisfazione ieri al termine della prima giornata di colloqui, tra i temi sul tavolo l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti. A New York intanto arrivano oggi i primi leader stranieri per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre domani. Oggi pomeriggio il primo vertice bilaterale a margine dell'assemblea, il presidente francese Macron incontrerà Donald Trump. E chiudiamo parlando ancora di Donald Trump, o meglio delle sue manie di grandezza, perché non bastava l'idea di costruire un arco di trionfo a Washington, l'opera adesso sarà anche un complesso militare. Il servizio da New York.
3: Quello che doveva essere un gigantesco arco trionfale nel cuore di Washington ora potrebbe diventare anche struttura militare. Donald Trump ha annunciato che il suo progetto alto 76 metri previsto tra Lincoln Memorial e il cimitero nazionale di Arlington verrà trasformato, a suo dire su richiesta delle forze armate, in un complesso militare di prim'ordine. L'arco dovrebbe ospitare droni pronti a essere impiegati al bisogno, cecchini sul tetto e nelle aree della piazza circostante e grandi quantità di munizioni a disposizione. Ma, dicono esperti, in queste ore questo cambio di destinazione d'uso in un certo senso sarebbe un modo per vincere le cause legali in corso da parte di diverse associazioni contrarie ai progetti di trumpizzazione della capitale. Quella della sicurezza nazionale è infatti un'argomentazione legale già esplorata in altri casi dall'amministrazione MAGA, incluso il nuovo salone da ballo della Casa Bianca presentato come struttura con funzione militare. L'arco è peraltro già al centro di una battaglia legale infuocata con un gruppo di veterani e uno storico dell'architettura che hanno sostenuto che per costruirlo serva l'autorizzazione del Congresso. E c'è anche un problema molto più concreto a emergere in queste settimane: il fatto che la nuova struttura dovrebbe sorgere a meno di un miglio dall'aeroporto Reagan, uno degli spazi aerei più trafficati del paese. Il progetto intanto ha ricevuto un prima via libero interno, ma non ancora quello definitivo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: E alle 7:46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Sara Milanese. Le notizie tornano più tardi alle 8:30. Grazie e una buona giornata.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle prime

0: ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We in the field of technology industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Germania le amministrative in Mecklenburg-Pomerania Anteriore nella città-stato di Berlino certificano il crollo del partito di governo CDU che perde voti nella capitale e resta sotto la soglia di sbarramento in Pomerania. Il cancelliere Friedrich Merz si è assunto le sue responsabilità e ha ammesso il disastro, ma nonostante le pressioni dentro e fuori il partito ha deciso di non dimettersi. Con le elezioni di ieri l'estrema destra si consolida sia a Berlino sia in Pomerania, dove diventa il primo partito con quasi il 38% dei voti. AfD resta però fuori da entrambi i governi. In Pomerania si va verso la conferma della coalizione uscente tra socialdemocratici, sinistra e verdi. Anche a Berlino vittoria delle sinistre trainate dal risultato clamoroso della Linke.
2: Rappresaglia di Mosca sull'Ucraina. L'aviazione russa ha colpito nella notte la regione di Zaporizhia, danneggiando infrastrutture civili, tra cui una scuola e un centro commerciale, e ferendo 4 persone. L'attacco segue quello lanciato ieri da Kiev, mentre sulla Russia erano aperte le urne per il rinnovo del Parlamento. Si sono registrati 20 feriti in tutto. Alle 10 italiane verranno presentati i dati ufficiali delle elezioni, scontata la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita.
1: Prezzi di petrolio e gas in calo sui mercati asiatici ed europei, cresce la speranza per un nuovo sforzo diplomatico che metta fine al conflitto in stallo tra Stati Uniti e Iran. La posizione di Trump sulle prospettive della ripresa del tavolo con Teheran resta però ambigua. La guerra nel Golfo Persico resta condizionata da quella in Yemen, dove le forze governative, supportate dalla coalizione a guida saudita, stanno lanciando una nuova offensiva contro le milizie Houthi. Gli scontri sarebbero particolarmente violenti, soprattutto nell'ovest del paese, ma al momento nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi.
2: Dovrebbero arrivare già giovedì in Consiglio dei Ministri le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri, dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico ad imparare l'italiano e vieta di indossare il burka o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi, le famiglie non possono essere mandate via dalla scuola del quartiere solo perché in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati, protesta Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
1: Operazione contro la camorra all'alba tra Caivano e Casoria in provincia di Napoli. I carabinieri, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, hanno arrestato 34 persone affiliate al clan Angelino. L'accusa è associazione armata di tipo camorristico, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.
2: Il Giappone alle prese con il tifone Dujan che si sta per abbattere sulla costa orientale del paese. L'agenzia meteorologica ha lanciato un'allerta per l'arrivo di forte piogge, venti e frane. Sono previste raffiche di vento massime di 198 km orari, cancellati già 275 voli. Oltre 4.000 famiglie a Chiba, vicino a Tokyo, sono rimaste senza elettricità. Gli operatori ferroviari di Tokyo e delle regioni limitrofe hanno sospeso il servizio su alcune tratte.
1: 8.34 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 9.30, buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano, per lavori sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Falchera in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone, RBE.
6: Cultura, informazione, relax.
7: E ora pubblicità.
8: La bacheca annunci di RBE.
9: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
8: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
7: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

Sono le 9:14 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, lunedì 21 settembre 2026. In questi minuti, intanto, di apertura di fatto della diretta quotidiana, in questo caso anche settimanale, di RB Radio e TV, leggeremo intanto i titoli delle prime pagine di alcuni dei giornali a nostra disposizione, per poi condividere con voi alcune linee di approfondimento, per poi giungere alle 10 allo spazio in diretta di almeno due pagine al giorno, la trasmissione di informazione e approfondimento culturale. È lunedì e allora a quest'ora intanto voglio ricordarvi anche che, come sempre, che potete interagire con noi e potete usare un numero di telefono che è il 328 87 57 845, ripeto 328 87 57 845, per insomma condividere con noi i vostri pensieri rispetto alla scelta dei temi che condividiamo con voi, e poi ovviamente anche qualche suggerimento anche per il futuro, per ulteriori temi da approfondire. C'è anche un indirizzo di posta elettronica che è il seguente: diretta@rbe.it. Questo sono le nostre coordinate. Come sempre potete seguirci se siete abituati alla TV, seguirci sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it. Allora, queste, si diceva, le coordinate, e allora cominciamo con le prime pagine dei giornali, con i titoli di apertura di alcuni quotidiani. Se ci seguite in video, questa è la prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Tetto agli stranieri in classe, virgolettato da un intervento di ieri Giorgia Meloni. La premier la stretta sulla scuola, stop al burka, e anche su questo bisognerà poi intendersi, perché insomma la prima domanda che mi è venuta in mente è quante ragazze abbiamo visto con il burka dentro le nostre scuole. Insomma, esiste un altro nome, sono altri, di altro tipo i copricapi utilizzati. Salvini invece da Pontida ha lanciato il congresso di ottobre, e poi ancora l'annuncio di un decreto ancora della Meloni, l'affondo su Schlein. L'opposizione dice sta solo facendo propaganda. L'editoriale oggi affirma Danilo Taino, dal titolo La guerra ibrida è tra di noi, verità ed equivoci. E poi ancora, quanti e dove sono le nuove regole, gli studenti da smistare tra virgolette, ed è proprio il riferimento ovviamente all'intervento di Giorgia Meloni di ieri. La vignetta di Giannelli oggi è molto significativa, con ricorda il simbolo della Lega, con Alberto da Giussano con una spada, e questo è il Salvini che pende da un lato, e il commento, il titolo o meglio di questa vignetta è pendenze. E poi ancora, Movimento 5 Stelle contro l'aiuto all'Ucraina, Conte il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa. E ancora t-shirt, striscioni e inni, il popolo di Pontida diviso sul pratone, tra virgolette, il raduno leghista tra le tensioni. Spalla destra, 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto, usati missili balistici. E poi sopra il titolo di apertura ieri dallo stadio della Juve, gli ultra girati di spalle durante il ricordo di Sandro Mazzola, l'offesa a Mazzola, la curva della Juventus, davvero dei campioni del mondo questi tifosi.
sembra una minoranza, insomma, che si è girata di spalle e ha cantato tutt'altro, Innia Scirea, Gianni Agnelli, insomma, questo è il livello. E poi ancora aria di Fashion Week, Milano, il nostro laboratorio di idee, un pezzo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana oggi sul Corriere della Sera. La fotonotizia: il 35enne svegliato nella notte, la vittima non era armata. Dalla provincia di Cuneo, i ladri nel cortile di casa spara e ne uccide uno, indagato per omicidio. E poi avanzano FD sinistra in Germania, elezioni a Berlino e nel Mecklenburgo. Merz dice: un disastro, ma non mi dimetto. E poi attacchi guidati dall'intelligenza artificiale: chi paga se c'è l'errore? Il data room, come ogni lunedì sul Corriere della Sera, affirma Milena Gabanelli e Marta Serafini. Così l'apertura del Corriere della Sera di oggi. Vi porto sulla prima pagina della Stampa: spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode, 12 colpi, indagato per omicidio, sono disperato, farò la fine di Roggero, e il virgolettato. La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice: ci aspettiamo giustizia. Tragedia in una casa di Baldissero d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini invece avrebbe detto: lo abbraccio. Fotonotizia dedicata allo sport. Intanto la vittoria della Juve, con Cesao Bremer la Juve riparte. E poi, sempre da Torino, ieri si è giocata gli ottavi di finale del europeo di volley maschile. L'Italia ha strapazzato la Danimarca per 3-0. Volley Torino pazza per l'Italia. E adesso, dopodomani, l'Italia di Fefe De Giorgi aspetta la Finlandia, sempre a Torino. Nello spazio degli editoriali si torna sull'omicidio, sul fatto di sangue di Baldissero d'Alba. Il commento è di Andrea Rossi: paura, armi e difesa al confine con il diritto di vivere. Spalla destra: la scuola di Meloni, tetto agli stranieri e stop al burka, l'alto là dei presidi. E poi ancora congresso subito da Pontida, dal raduno della Lega, la mossa di Salvini spiazza i frondisti. E ancora comizi e proclami: i leader non pensano al paese reale. E l'analisi di Alessandro De Angelis oggi sulla Stampa. Siamo in taglio basso: lo smart working in tutte le lingue del mondo, lavoratori da quattro continenti spesati in Valsoana contro lo spopolamento, un pezzo, affirma Gianni Giacomino. E poi: tutto soldi, la laurea paga ancora, ma il vantaggio si riduce. Così la prima pagina della Stampa stamattina. Vi porto sulla prima pagina invece di Repubblica. Scuola di propaganda è il titolo di apertura. Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi dicono: norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni invece affermano: insegue vannacci. Insomma, è cominciato, forse non è mai finita la campagna elettorale in Italia. Ebbene, adesso si spinge sull'acceleratore sul tema migranti, che adesso coinvolge anche la scuola attraverso questa proposta di decreto di Meloni. Si entra davvero nel vivo, insomma, e questo, il prossimo anno sarà veramente lunghissimo fino alle prossime elezioni. Il commento, l'editoriale a corredo del titolo di apertura su Repubblica: sui banchi da Liberi e Uguali di Concita De Gregorio. In taglio alto: l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma e di Putin un voto farsa a favore della guerra, si è votato anche in Russia ieri. Il pezzo, afferma Fabio Tonacci. Invece l'approfondimento sulla onda nera che travolge Merz
e a firma Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino. E poi Paolo Gentiloni, l'Europa non è un menù a scelta. Sulla spalla destra, Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. E ancora Francesco Bei, la base non tratta, questo è il programma anche se vince Schlein. La vignetta di Altan oggi su Repubblica: dovremmo remigrare tutti nel basso medioevo, e il commento del personaggio disegnato da Altan su Repubblica. Salvini sorprende la fronda del nord, congresso straordinario per blindarsi, e il titolo del pezzo di Paolo Berizzi, inviato di Repubblica a Pontida. Così su Repubblica andiamo sulla prima pagina di Avvenire. Terra di nessuno, reportage dal Libano del Sud, anche se questa è la prima pagina di domenica, di ieri 20 settembre. Dietro alle posizioni israeliane, ruspe, droni e dinamite per cancellare i villaggi e la memoria di chi ci ha vissuto. E poi ancora andiamo sulla prima pagina di domani, lunedì 21 settembre, scuola Meloni insegue Vannacci. Il cattivismo sui bambini stranieri, la premier annuncia un tetto alle classi con immigrati, ma la regola c'è già, è spesso inapplicabile. La mossa oscura, l'annuncio a sorpresa di Salvini dal palco di Pontida a ottobre, congresso della Lega. Sopra il titolo di apertura, Conte chiude l'evento Nova, parla da leader di tutto il campo largo, poi sfuma tra virgolette su Kiev. Spazio dell'editoriale affidato a Lorenzo Castellani, la premier può usare il tempo come primo alleato, la data delle elezioni è un'arma, e in la fotonotizia è dedicata ad una apparentemente minacciosa Giorgia Meloni durante l'intervento di ieri al congresso dei giovani di Fratelli d'Italia. All'evento più che altro dei giovani di Fratelli d'Italia. Siamo ancora in taglio medio, trionfo bis di AfD, Berlino va a Linke, Merz dice è stato un disastro, il cancelliere però non si dimette. E poi ancora Sergio Labate, i Dem e i Grillini, due popoli uniti dal rancore, basta farci del male da soli. La vignetta di Magnasciutti con un ramoscello d'olivo per terra, con una colomba, la guerra si allarga a macchia d'olio, vedrai che mo è colpa mia, è praticamente la risposta del rametto d'olivo per terra con una colomba che insomma riflette sull'allargamento dei conflitti a livello globale. Taglio basso, Meloniani con i soldi pubblici, la premiata ditta Porro del Debbio. Per lo sport, Malagò altro che faida di palazzo, c'è un sistema ormai al tramonto. E poi nello spazio culturale delle idee, da Jennifer's Body a Camp Miasma, quel desiderio saffico nell'horror, il pezzo a firma Sofia Torre. Facciamo ancora un passaggio per quanto riguarda il Sole 24 Ore di quest'oggi. Patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10, il report sul 2025, auto elettriche a quota 12,6%, da domani bonus sulle colonnine. Poi ancora stretta sui social, stretta europea sui social, nuove regole, cause e accordi, pressing sui big del digitale. E poi welfare aziendale, platea estesa per i familiari con effetti dal 2025, un pezzo che riguarda il mondo del lavoro e le famiglie. E ancora lavoro per i talenti, mobilità all'estero in frenata, questo è il pezzo su cui torneremo tra poco. Intanto però siamo alle 9:14 minuti e 15 secondi, ci concediamo il primo passaggio musicale per oggi. Questi sono i Dope Lemon, Kimo Sabe.

0: Dope Lemon per cominciare con toni e ritmi più soft questa nuova settimana. Kimo Sabe dall'omonimo album uscito per BMG il 29 settembre del 2023. Vi porto sulla prima pagina del Guardian, apriamo un attimo la finestra sull'internazionale per insomma darvi conto di come anche i giornali non italiani raccontano la nuova disfatta della CDU e dell'avanzamento molto rapido dell'AfD in Germania. Friedrich Merz promette di rimanere in carica dopo il disastro della CDU alle elezioni statali tedesche. Il partito di estrema destra AfD vince nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, mentre il partito di sinistra Die Linke si avvia alla vittoria a Berlino. Il cancelliere tedesco Merz, in difficoltà, ha promesso di rimanere in carica e di battersi per riforme economiche a prova di futuro, nonostante le pesanti sconfitte subite dai suoi conservatori in due elezioni statali, una a favore dell'estrema destra e l'altra a favore di un partito di sinistra. I risultati preliminari indicano che l'Unione Cristiano-Democratica, la CDU di Merz, ha ottenuto solo il 4,9% nella regione costiera del Mecklenburgo Pomerania anteriore, al di sotto della soglia del 5% necessaria per entrare nel Parlamento regionale, il che potrebbe comportare la loro esclusione definitiva. Si tratterebbe del peggior risultato di sempre per la CDU a livello statale, che Merz ha definito un disastro. Un grafico del Guardian rende bene l'idea di quello che è successo anche nel voto di ieri. L'AfD al 38,2%, l'SPD al 35,5%, la sinistra Left al 6,5%, i Verdi al 5,7%, CDU al 4,9%, e poi altri partiti ancora a scorrere. Il partito anti-immigrazione e filo cremlino, l'AfD, Alternative für Deutschland, ha prolungato la sua serie di ottimi risultati, conquistando il primo posto nell'ex regione comunista con il 38,3%, più del doppio del punteggio precedente, secondo le proiezioni della televisione pubblica ARD. Nella capitale Berlino, uno dei 16 stati federali tedeschi, il partito di estrema sinistra Linke sembrava avviato alla vittoria con circa il 25% dei voti, in vantaggio di 5 punti percentuali sul partito di governo uscente, appunto CDU. Anche l'AfD ha guadagnato terreno, ottenendo un netto vantaggio a doppia cifra. Merz, profondamente impopolare, si legge sul Guardian, sta lottando per la sua sopravvivenza politica dopo una serie di umilianti sconfitte subite quest'anno con gli elettori. Le speculazioni sulla sua capacità di rimanere cancelliere hanno raggiunto il culmine dopo la sezione AfD dello Stato della Sassonia-Anhalt ha sconfitto la CDU con un record del 44% nelle elezioni di due settimane fa. Il risultato nel Mecklenburgo Pomerania anteriore ha segnato la terza volta dell'affermazione dell'AfD come partito più forte in una regione, sebbene sembrasse destinata a rimanere esclusa dal potere nello Stato a causa di un muro di non cooperazione concordato dagli altri principali partiti. In un raro discorso pronunciato nella notte delle elezioni statali, Merz ha ammesso che la CDU è stata duramente privata del vento favorevole di Berlino in entrambe le consultazioni di ieri. Ha però affermato che rimarrà cancelliere e presidente del partito e che continuerà la sua campagna di riforme su diversi fronti, tra cui tasse, sanità, pensioni e riduzione della burocrazia. Secondo Merz, l'economia tedesca si trova ad affrontare una profonda crisi, mentre il dibattito pubblico è diventato più aspro e inconciliabile. La fiducia nelle istituzioni del nostro paese sta diminuendo e viene attivamente minata dai partiti radicali sia di sinistra che di destra, ancora le parole del cancelliere. Ma ha aggiunto: la Germania è capace di riforme, oserei persino dire che queste riforme sono l'antidoto al veleno dell'autoritarismo che si insinua sempre più in profondità nella nostra società man mano che cresce il fascino per l'autoritarismo. Tino Chrupalla, co-leader dell'AfD, molto sorridente in questa foto, se ci seguite anche in video sul sito del Guardian, visibilmente euforico, ha deriso Merz prima del del suo discorso, affermando che gli elettori avevano dato al suo partito un risultato molto chiaro e chiedendo le dimissioni del cancelliere. Circa 2,5 milioni di persone avevano diritto di voto a Berlino e quasi 1,3 milioni nel Mecklenburgo a Pomerania anteriore. Le dure sconfitte subite alle ultime elezioni avrebbero dovuto spingere Merz a cedere la leadership della CDU, il che di fatto avrebbe precluso una sua ricandidatura alle prossime elezioni nazionali previste per il 2009. Il calo di consensi per Merz ha creato un senso di instabilità nella principale economia europea, che sta lottando contro la deindustrializzazione, la crescita stagnante, l'impennata dei costi energetici, così si legge sul Guardian. E invece per quanto riguarda la notizia, una delle notizie di apertura in realtà di Le Monde, il taglio è più o meno in realtà lo stesso: elezioni regionali in Germania, la sconfitta storica del cancelliere Friedrich Merz e del suo partito. Per la prima volta dal 1949 la CDU, partito del cancelliere, è arrivato sotto il 5%, insomma, leggevamo poco fa i numeri anche sul Guardian, al 4,9% dopo lo scrutinio regionale nel Mecklenburgo e la Pomerania occidentale. E di questo tono ovviamente sono anche gli altri giornali europei. Dunque, sono le 9:25 minuti e 47 secondi, direi che ci possiamo concedere ancora un passaggio musicale. Questi sono The Zootons, questo è Why Won't You Give Me Your Love.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Why Won't You Give Me Your Love dei Zootons, dal disco Tired of Hanging Around, pubblicato da Delta Sonic Records nel 2006. Sono le 9:29 minuti e 40 secondi, ancora una manciata di minuti. Allora, lo leggevamo in prima pagina del Sole 24 Ore di oggi. Adesso andiamo dentro le pagine interne per leggere e condividere con voi questo articolo di Serena Uccello dal titolo Mobilità dei talenti, frenano le carriere internazionali almeno 11,6%, un report Boston Consulting. Nel 2025 in Europa, si legge nel catenaccio, guadagnano quote Francia e Spagna, l'Italia resiste a livello globale, il Canada perde a PIL e salgono i consensi dell'Arabia Saudita, l'America, gli Stati Uniti sono ancora attrattivi, il talento si muove sempre meno e quando lo fa opta per un numero sempre più ristretto di destinazioni. È il quadro che emerge scorrendo i numeri del nuovo Boston Consulting Top Talent Tracker 2026 di Boston Consulting Group, che ha analizzato i dati sulla mobilità di 221 milioni di professionisti in oltre 200 destinazioni nel mondo, segnalando una evidente riduzione del trend della mobilità internazionale dei professionisti altamente qualificati nel 2025. I trasferimenti cross border si sono ridotti da 3,7 a 3,3 milioni, ovvero circa 430 mila persone in meno rispetto all'anno precedente. Questo significa che dopo anni di crescita la mobilità dei talenti qualificati si è contratta dell'11,6%, con il calo più marcato proprio in quegli ambiti dove conta di più, ovvero ricerca meno 19%, STEM meno 13%, intelligenza artificiale meno 12%. L'analisi segmenta questi professionisti in quattro categorie di talenti: specializzati, coloro che possiedono almeno una laurea, STEM, AI e la categoria dei ricercatori con un dottorato. E se a livello generale l'andamento dei numeri è quello della flessione, nel dettaglio emerge che la competizione per chi si sposta si intensifica, in particolare nel caso di talenti nel campo dell'intelligenza artificiale. Si tratta di un fenomeno non casuale, anzi per certi quasi scontato, dal momento che l'indagine rileva come le aziende che attraggono più talenti globali nei ruoli di leadership generano un punto percentuale in più di valore per gli azionisti ogni anno. Ma a mutare non sono solo i numeri, sono cambiate anche le rotte di questo fenomeno, e sul piano europeo il quadro si divide in due: Francia e Spagna guadagnano quota in tutte le categorie monitorate, distinguendosi tra i pari europei, mentre le flessioni più marcate si registrano in Germania, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo. Nonostante il calo delle figure qualificate, la Germania si posiziona al terzo posto a livello globale come destinazione per i talenti della ricerca, con diversi hub anglofoni a cedere terreno al continente su questo fronte. Il pezzo di Serena Uccello nella sua integrità si può leggere oggi sul giornale, sul Sole 24 Ore, e ha questo titolo: Mobilità dei talenti, frenano le carriere internazionali. Sono le 9:33 minuti e 4 secondi. Allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium.
1: E ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Popolare Network. 21, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Pechino conferma che il presidente Xi Jinping sarà negli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre per un incontro con Donald Trump. Il vertice tra i due leader è previsto per giovedì 24 settembre a Washington. Sarà il loro secondo incontro quest'anno dopo la visita del presidente statunitense in Cina a maggio. Ieri a New York il vice premier cinese e il segretario del tesoro statunitense Scott Bessent hanno condotto dei colloqui preliminari che continueranno ancora oggi. Tra i temi sul tavolo, commercio e dazi, intelligenza artificiale e minerali critici, anche Taiwan e Iran potrebbero entrare nell'agenda dei colloqui.
6: E l'Iran minaccia di colpire nuovi obiettivi con nuove armi in caso di attacco statunitense, lo dichiarano le guardie rivoluzionarie in un comunicato. Ci saranno cambiamenti significativi nella nostra difesa e controffensiva, hanno scritto, riferendosi ad un cambiamento nella geografia della guerra. Non è il primo avvertimento di questo tipo lanciato dai Pasdaran. Il risultato per ora è quello di allontanare l'ipotesi di una ripresa del dialogo, anche a causa delle ambigue posizioni di Trump, che nelle scorse ore ha aperto ad un incontro con Teheran da un lato e ha minacciato contemporaneamente un massiccio attacco dall'altro.
5: Ancora in crescita i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155 euro al litro per la benzina, mentre è a 2,335 euro al litro per il gasolio. Leggermente più alti entrambi i prezzi sulle autostrade.
6: Operazione contro la camorra all'alba tra Caivano e Casoria in provincia di Napoli. I carabinieri, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, hanno arrestato 34 persone affiliate al clan Angelino. L'accusa è associazione armata di tipo camorristico, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.
5: Ancora protesta ai Campi Flegrei, i comitati di Bagnoli, degli sfollati per il brasisismo, hanno bloccato stamattina i camion del cantiere della Coppa America. Mentre si spendono centinaia di milioni per un inutile evento sportivo e si saccheggia un intero territorio, denunciano i manifestanti, non si riescono a dare risposte concrete agli sfrattati. Dopo i terremoti dei mesi scorsi, i Campi Flegrei, sono ancora 5.000 le persone sfollate dalle proprie case ritenute inagibili.
6: In Germania le amministrative in Mecklenburg-Pomerania Anteriore e nella città-stato di Berlino certificano il crollo del partito di governo CDU, che perde voti nella capitale e resta sotto la soglia di sbarramento in Pomerania. Il cancelliere Friedrich Merz si è assunto le sue responsabilità e ha ammesso il disastro, ma nonostante le pressioni dentro e fuori il partito ha deciso di non dimettersi.
5: Il Giappone alle prese con il tifone Dujuan, che si sta per abbattere sulla costa orientale del paese. L'agenzia meteorologica ha lanciato un'allerta per l'arrivo di forti piogge, venti e frane, previste raffiche di vento fino a 198 km orari, cancellati 275 voli e 4.000 famiglie di un distretto vicino a Tokyo sono rimaste senza elettricità. Gli operatori ferroviari della capitale e delle regioni limitrofe hanno sospeso il servizio su alcune tratte. 9:34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
7: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sempre verso Torino per un incidente, si rallenta sulla diramazione per Pinerolo tra Orbassano e Beinasco. Infine sulla A4 Torino-Milano per lavori troviamo rallentamenti tra la barriera di Rondissone e Corso Giulio Cesare per i veicoli in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

del Hermit, pubblicato il 3 luglio scorso da AMF Records. Andiamo dentro le pagine dei giornali, andiamo decisamente oltre la prima e ci soffermiamo nello spazio delle analisi e dei commenti del Corriere della Sera di oggi, perché voglio condividere con voi i contenuti di questi due corsivi del giorno. Il primo di Federico Toman dal titolo "Un boccale di birra misura il caro vita". Monaco di Baviera, val bene una Mass, il tipico boccale di birra da un litro è tornato in questi giorni ad affollare fino al 4 ottobre le infinite tavolate della 191esima edizione dell'Oktoberfest, la festa della capitale bavarese, che è anche la fiera più visitata al mondo con oltre 6 milioni di persone. Il simbolo dei simboli è appunto il grande boccale di birra, e tra le tante angolazioni da cui si può osservare c'è anche quella del caro prezzi, tema attualissimo che angoscia i cittadini ma anche la classe politica. Quest'anno, secondo uno studio Unicredit, scrive Toman sul Corriere della Sera quest'oggi, un litro di birra sotto i tendoni dell'Oktoberfest costa in media 15,61 euro, il 2,4% più di un anno fa. La buona tra virgolette notizia è che l'aumento è il più contenuto da 20 anni e risulta inferiore anche all'inflazione tedesca, salita in agosto al 2,9% su base annua. Ma dal 1985 il costo di un boccale è quintuplicato, molto più dei prezzi al consumo sia in Germania che in Europa, e questo è un dato positivo soltanto per chi la birra la vende e può così difendersi dall'inflazione. Parliamo in ogni caso di un bene per definizione voluttuario, il cui prezzo è anche trainato dalla strabordante domanda di chi va a Monaco apposta per scolarsene un bel po'. Ma la soglia dei 16 euro a boccale si avvicina, ed ecco che allora, da semplice indicatore sull'andamento dei prezzi, il costo diventa una sorta di test: quanto siamo ancora disposti a pagare in più per qualcosa che ci piace ma non è vitale. Monaco vale ancora una Mass? Ai prosit l'ardua sentenza. Così Federico Toman sul corsivo, per il primo corsivo del giorno. Voglio condividere con voi anche il secondo corsivo del giorno oggi sulla pagina dei commenti del quotidiano di via Solferino, a firma Paolo Fallai. Occupy Wall Street, i foschi presagi del 2011. Esattamente 15 anni fa, scrive Paolo Fallai, nel settembre 2011 centinaia di giovani occuparono Zuccotti Park a New York di fronte alla sede della borsa americana, dando vita al movimento Occupy Wall Street. Protestavano contro le disuguaglianze sociali ed economiche e volevano denunciare gli abusi del capitalismo finanziario. Si accamparono lì per un paio di mesi prima di essere sgomberati dalla polizia, che ne arrestò circa 200, compresi alcuni giornalisti che si trovavano lì per lavoro. E pensare che quel posto, poco più di un'aiuola con una grande parte pavimentata, si chiamava Liberty Plaza Park perché si trovava vicino al grattacielo One Liberty Plaza. I proprietari, la Brookfield Properties, dopo la ristrutturazione per i danni subiti l'11 settembre, decisero di intitolarlo al loro presidente John Zuccotti, figlio di immigrati italiani. I motivi di quella protesta, che si sarebbe estesa negli Stati Uniti ma non sarebbe durata più di qualche anno, visti oggi fanno quasi tenerezza, ne ha parlato nella sua newsletter il giornalista Luca Ciarrocca, che 15 anni fa a New York aveva fondato il sito di informazioni. Scriveva allora: il capitalismo è nel pieno della sua più pericolosa e patologica involuzione, troppa finanza a scapito delle economia e del lavoro. Occupy Wall Street, scrive oggi, aveva individuato un problema reale: troppa ricchezza e troppo potere concentrati in pochissime mani, e non avevano visto niente. Questa è la chiusura corsivo del giorno di Paolo Fallai oggi sul Corriere della Sera. 9:48 minuti, 9:49 minuti che scattano in questo istante. Allora, prossimo passaggio musicale, prima ancora di qualche approfondimento stamattina. Questo è un duo molto molto interessante, un incrocio davvero molto interessante.

0: Bellissimo questa Ain't No Doubt About It, Mavis Staples, grande cantante, attrice statunitense insieme al leader, voce, compositore Jeff Tweedy, già insomma leader dei Wilco, dal disco If All I Was Was Black, pubblicato per Anti nel 2017. Vi porto sul Sole 24 Ore, ancora nelle pagine interne, per condividere con voi questo pezzo a firma Eugenio Bruno e Claudio Tucci, dal titolo Educazione sessuale a scuola solo con l'ok esplicito delle famiglie. Tra le novità più rilevanti dell'anno scolastico 2026-27, che è partito ormai in tutta Italia, c'è sicuramente l'obbligo di ottenere il consenso informato delle famiglie sulle attività di educazione sessuale, sia per le polemiche che l'hanno accompagnato con continui botte e risposta tra associazioni, sindacati e ministeri, e annessa raccolta di 500.000 firme per un referendum abrogativo della legge 104 del 2026 che l'ha introdotta su input del ministro Giuseppe Valditara, sia per le conseguenze concrete che avrà sulla quotidianità di famiglie e alunni, presidi e docenti alle medie e alle superiori. Infatti, per ogni attività extracurriculare o prevista nel piano triennale dell'offerta formativa, il cosiddetto PTOF, su identità di genere e dintorni, rivolta agli studenti e alle studentesse, servirà l'assenso esplicito e scritto dei genitori. All'infanzia e alla primaria, invece, le stesse iniziative saranno vietate, fatta eccezione per quelle rientranti nelle nuove indicazioni nazionali sui programmi scolastici, che prevedono all'infanzia una prima conoscenza del corpo umano e delle relative differenze sessuali, e alle elementari la conoscenza delle funzioni riproduttive degli apparati del corpo umano, compresi gli apparati sessuali, nell'ambito dell'insegnamento delle scienze, come sottolinea una nota emanata la settimana scorsa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La circolare insiste in più punti sul discrimine tra l'educazione al rispetto, che resta libera, e quella sessuale, che viene invece sottoposta a una nuova disciplina. Più nel dettaglio si chiarisce che infanzia e primaria resta parte integrante del percorso l'educazione al rispetto della persona, a relazioni corrette e responsabili, all'empatia e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, secondo contenuti, linguaggi e metodologie adeguati all'età e al grado di maturazione degli alunni. Per quanto riguarda invece le attività attinenti all'ambito della sessualità, il consenso preventivo informato non è richiesto per la realizzazione degli obiettivi curricolari di apprendimento riguardanti l'insegnamento delle scienze, già individuati nelle indicazioni e nelle linee guida dei vari gradi di istruzione. Allo stesso modo non è richiesto neppure per le attività e le iniziative riconducibili agli obiettivi curricolari di educazione al rispetto della persona, alle relazioni corrette e responsabili, all'empatia, alla dignità di ciascuno e al contrasto della violenza e delle discriminazioni, per le quali resta ferma quanto previsto dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Questa attività, infatti, sottolinea la nota del Ministero, costituisce parte integrante del compito educativo della scuola e in larga parte sono già state messe in campo dalle singole istituzioni scolastiche dal 2024-25, con l'entrata in vigore appunto delle nuove regole sull'educazione civica. In altre parole, nell'attuale quadro normativo, temi chiave come rispetto della persona e dei suoi limiti, capacità di riconoscere e rispettare la volontà dell'altro, la consapevolezza che la gelosia e il possesso non costituiscono forme di affetto, devono essere svolte in tutti gli ordini di scuola secondo modalità adeguate all'età e al grado di maturazione degli alunni. Il consenso informato, chiarisce il Ministero, attiene alle attività svolte in forma extracurricolare ed eventualmente previste nel piano triennale dell'offerta formativa, ovvero individuare nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, che riguardino in particolare le teorie sull'identità di genere, anche se trattate in modo indiretto in occasione della illustrazione l'illustrazione di altri argomenti. Il consenso dei genitori o dello studente, se maggiorenne, va acquisito 7 giorni prima dello svolgimento dell'attività, mostrando anche il materiale didattico che si intende utilizzare. Nella richiesta dovrà inoltre essere indicata l'eventuale presenza di esperti esterni che dovranno possedere comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto di trattazione. Se ci sono alunni minorenni va garantita la presenza di un insegnante. A chi rifiuta il consenso andranno garantite attività formative alternative. Insomma, ci sono 1 milione di paletti per l'educazione sessuale a scuola, ma insomma ovviamente c'è anche un passaggio precedente, che è quello al rispetto, di cui si parla e si scrive anche nel pezzo di Eugenio Bruno e Claudio Tucci, secondo le linee del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In ogni caso, però, sulla questione del consenso, forse insomma bisognerebbe smontare queste linee guida di tutti i paletti che ci sono, perché insomma la situazione credo che sia una situazione d'emergenza in questo paese, quindi è necessario in una centrale educativa fondamentale come la scuola, così come nell'educazione delle famiglie ovviamente anche, giocare d'anticipo. Questo ovviamente è il parere non soltanto di chi vi parla, ma insomma di molte persone, di molte organizzazioni che si occupano anche di formazione dentro la scuola, e che su questi temi si battono tutti giorni. Sono le 9:58 minuti e 55 secondi. Per quanto riguarda Oltre la Prima, ci possiamo fermare qui per oggi. Vi ricordo che Oltre la Prima torna domani, e dobbiamo fare un'anticipazione rispetto alla puntata di domani di Oltre la Prima. Parleremo di decreto flussi, torniamo a parlare di regolarizzazione, i dati di Ero Straniero, che insieme ad altre realtà si occupa di temi legati alle migrazioni e anche alla stabilizzazione. Lo abbiamo fatto più volte anche in passato. Torna a trovarci domani mattina Giulia Gori di Ero Straniero, che lavora anche per la Federazione Chiese Evangeliche Italiane, per l'AFCEI. Alle 9 parleremo di questo report con numeri e con riflessioni necessarie in un tempo in cui si torna a ad tagliare con l'accetta questo tema, e che insomma coinvolge, se vogliamo, in qualche modo in maniera molto ampia anche la scuola. Lo abbiamo visto anche rispetto al velo sui giornali di oggi. Sono le 10:17 secondi, ci fermiamo per un altro passaggio musicale che ci serve anche per traghettarci dentro almeno 2 pagine al giorno, che comincia tra pochissimo. Ci sono i Black Pumas, Touch the Sky.
1: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
3: 16 minuti, 28 secondi, ben ritrovati per questa puntata di inizio settimana, anche di almeno due pagine al giorno, lo spazio di informazione e di approfondimento culturale che segue oltre la prima, la trasmissione di approfondimento oltre le prime pagine dei giornali, dentro alcuni approfondimenti che pensiamo possano incrociare il vostro interesse. Fateci sapere se vi va, qual è il vostro giudizio intorno ai temi che trattiamo, il vostro pensiero, le vostre analisi intorno ai temi che trattiamo. 328 8757 845 il numero che potete utilizzare, che trovate anche in sovrimpressione intanto sullo schermo del vostro televisore, al canale 87 del digitale terrestre, se ci seguite anche in video nelle province di Torino, Cuneo e oppure in streaming anche sul nostro sito su rbe.it. c'è anche un indirizzo di posta, diretta @rbe.it. diteci cosa pensate dei temi che affrontiamo ogni giorno e che condividiamo con voi. A proposito di sport, spesso e volentieri all'interno di questo spazio ci occupiamo anche di sport e intanto stiamo seguendo con grandissima attenzione e passione anche questo campionato europeo di pallavolo maschile, con l'Italia, si diceva anche durante la rassegna stampa, che ieri ha vinto per 3-0 contro la Danimarca a Torino al Palavela, e che aspetta mercoledì sempre a Torino per i quarti di finale Finlandia. Ma voglio darvi conto in realtà di un'altra notizia, di un altro bellissimo successo che è passato abbastanza sotto silenzio, mi verrebbe da dire. Non ho letto granché in rete, sono dovuto andarmela a cercare questa notizia che ho trovato su rainews.it, poi grazie a Dio anche su altre testate, a proposito del basket in carrozzina. Italia storica ed argento ai mondiali di Ottawa in Canada, in finale vince l'Australia, per gli azzurri è il miglior risultato di sempre. La partita si è giocata sabato. Si legge: l'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa in Canada. Nella finalissima disputata alla Lace Arena, gli azzurri, guidati dal coach Fabio Castellucci, si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. Per gli azzurri si tratta del primo KO di un torneo memorabile, in cui hanno battuto nel girone gli Stati Uniti, campioni uscenti, e in semifinale la Gran Bretagna, nazionale leader del movimento negli ultimi anni. I leader storici del gruppo, come il capitano Filippo Carossino e Giulio Maria Papi, rimangono i simboli di una cavalcata che proietta con grande fiducia la nazionale verso le future sfide internazionali, a partire dalle prossime Paralimpiadi di Los Angeles. E allora complimenti, davvero congratulazioni alla nazionale di basket maschile in carrozzina, che ha vinto l'argento in Canada. E poi invece voce ad un grande appassionato di sport che segue sempre con molta attenzione le nostre nazionali in vari ambiti, il presidente Sergio Mattarella, ovviamente, che ieri ha chiuso l'edizione di Pordenone Legge, la kermesse di letteratura e non soltanto. Il pensiero unico è strumento di oppressione, è il titolo del virgolettato dall'intervento del Presidente della Repubblica nel pezzo dell'inviata del Corriere della Sera Giulia Zino. Cultura e libertà non si fermano ai confini, è la voce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a mettere il sigillo all'edizione numero 27 di Pordenone Legge, che si è chiusa ieri sul palco del Teatro Verdi. Il Presidente, che al Festival ha ricevuto l'onorificenza di Ambassador for Freedom, parla di libertà di espressione e dice: è il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre il diritto a esprimere opinioni di e argine all'arbitrio. Evoca Mattarella stesso la tentazione di democrazia illiberale che emerge a livello globale, cita scrittori, intellettuali e dissidenti di ogni paese, ricorda il valore del dissenso ancor più prezioso dove viene negato e cita il pensiero unico, naturalmente strumento di oppressione. Mattarella parla e l'applauso del teatro si unisce a quello fuori di una pienissima piazza 20 settembre e delle altre piazze dove i maxi schermi diffondono le note del concerto finale del festival affidato al volo tra la gente, il presidio degli operai dell'Electrolux dello stabilimento di Porcia, distante pochi chilometri, qui per ricordare che il lavoro non si spegne. Mattarella rende loro omaggio e dice: rappresentano l'etica del lavoro, ricorda gli 80 anni della Repubblica e i 50 nel 2027 della Biennale del Dissenso, e da Venezia la Biennale lo ringrazia annunciando a novembre 5 giornate dedicate al filosofo Pavel Florensky, ucciso dal KGB. Pordenone Legge chiude così un'edizione monstre con 700 autori, 450 incontri, presenze record che stimano gli organizzatori superano le 160.000 dello scorso anno. Ora una coda autunnale a Praga dal 20 al 22 ottobre, poi si lavora per il 2027 con Pordenone che sarà anche capitale della cultura. Resterà anche l'anno prossimo la Dissenzio Arena, che ha ospitato voci messe a tacere nei loro paesi. Ieri Vera Politkovskaya, figlia di Anna, la reporter russa uccisa 20 anni fa, il 7 ottobre 2006 a Mosca, aveva scelto la strada della verità e l'hanno uccisa, ha detto Vera, che l'ha raccontata in Una madre, il libro pubblicato da Rizzoli, e che era in platea ad ascoltare il capo dello Stato. Non ho speranze per il mio paese, ha detto la figlia della grande giornalista russa. La Russia non è incompatibile con la democrazia, ma per raggiungerla serve un lavoro di decenni. È netta su Putin. Dice: vediamo ogni giorno di cosa è capace negli attacchi in Ucraina. Non è abbastanza? Al Capitol Michel Houellebecq racconta gli esordi da poeta. La Nave di Teseo ha appena pubblicato la sua opera in versi. Gli chiedono della capacità di vedere il futuro e dice: come profeta sono sopravvalutato. Parla dell'avanzata dell'ultradestra in Europa e dice: in Francia l'effetto è che la sinistra è diventata cattiva, in Italia non mi sembra si vada verso il fascismo. Questo è quello che dice Michel Houellebecq. Parlano Leila Slimani, Peter Sloterdijk, Aldo Cazzulo, che rievoca il Rinascimento, Massimo Grabellini e Antonio Polito, tutte firme del Corriere della Sera. Ragionano sul presente poi Mauro Corona, Aldo Grasso in video, gli angeli in t-shirt alata salutano l'auto di Mattarella. E poi si chiude così il resoconto dell'ultima giornata, che chiude l'edizione numero 27 di Pordenone Legge. Sono le 10:14 minuti e 50 secondi. A quest'ora apriamo come sempre il libro degli ascolti della musica contemporanea. Condivido con voi questo ascolto che io ritengo bellissimo dei Talk Talk, It's My Life.

Questo è It's My Life dei Talk Talk, per uscito insomma negli anni '80, un pezzo bellissimo che ricorda il talento smisurato, devo dire, di Mark Hollis di una band che andrebbe ascoltata moltissimo anche nella fase quasi di invenzione, se vogliamo, di quello che poi gli amanti delle etichette chiamano post rock. 10:19 minuti e 15 secondi. Vi porto nelle pagine interne della stampa, perché anche questa è cultura, parliamo di università, parliamo di titoli di studio, e il titolo del pezzo di Anna Maria Angelone è il seguente: quanto paga una laurea? Il pezzo di carta garantisce ancora stipendi più alti, questo è il catenaccio di Angelone al pezzo, ma il vantaggio salariale con i diplomati si è assottigliato. In Italia, scrive Angelone sulla stampa, un laureato a fine carriera guadagna in media 26.869 euro in più rispetto alla sua prima retribuzione annua lorda, mentre l'incremento per chi è senza titolo universitario si ferma ad appena 6.424 euro. La laurea, insomma, paga ancora bene, ma nell'ultimo anno meno di prima. Stando all'indagine dell'osservatorio Job Pricing, infatti, il vantaggio salariale fra diplomati e laureati si è assottigliato rispetto a 5 anni fa. Lo scarto è minimo all'ingresso, ovvero per gli under 35, mentre il gap aumenta nella fascia matura. Nel 2020 un lavoratore fra 45 e 54 anni in possesso di un titolo universitario guadagnava il 68% in più di un collega con la maturità, mentre nel 2025 questa distanza si è ridotta al 49%. Insomma, la laurea conta sulla busta paga, ma una fetta del suo premio è evaporata negli ultimi anni. A pesare ci sono più fattori: la minore diffusione di settori ad alta intensità di conoscenza, la prevalenza di piccole e medie imprese, una progressione salariale più lenta nelle prime fasi di carriera. Da valutare anche l'effetto dei rinnovi dei contratti collettivi negli ultimi anni, che potrebbero aver contribuito a ridurre il divario fra laureati e non. Ma un ruolo rilevante lo gioca il mancato incontro fra domanda e offerta di lavoro, ovvero fra titolo conseguito e mansione svolta. Qui il rendimento si disperde per due motivi: laureati non in linea con quanto il mercato del lavoro richiede e aziende che faticano a valorizzare le figure più qualificate. Nel primo caso si tratta di un fenomeno ormai strutturale. L'inserimento è rapido per alcuni profili, ovvero STEM, competenze digitali, intelligenza artificiale, transizione green, medico-sanitari e farmaceutici, difficile per altri. Secondo i dati più recenti di Alma Laurea, il 36% delle persone occupate con laurea tra i 25 e i 34 anni risulta sovraistruito rispetto al ruolo svolto, e la laurea non produce un ritorno economico. Un esempio ben fotografato: in fabbrica i laureati inquadrati come operai guadagnano meno dei non laureati, in media 1043 euro annui. Prima di scegliere che cosa studiare bisogna educare i giovani a ponderare le prospettive reali che il nostro paese offre, sottolinea Roberto Mattio, vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, nonché il direttore delle risorse umane del gruppo Pininfarina. Nonostante tutto, i dati confermano che il fatidico pezzo di carta continua a fare la differenza su impiego e stipendio. Nel 2025 il tasso di disoccupazione dei laureati è quasi la metà di quello dei diplomati, un plus che si apprezza nel corso della vita lavorativa. L'indagine quantifica, su dati Alma Laurea, che a un anno dalla laurea il salario medio netto mensile è lievemente più alto per chi ha la triennale. Trascorsi 5 anni dal titolo, però, chi ha una magistrale recupera e prende 1.847 euro netti al mese contro i 1.770 di chi si è fermato. Quanto ci vuole a ripianare l'investimento iniziale? L'indice del costo opportunità, calcolato su più variabili, mostra che il tempo di recupero più breve si registra al Politecnico di Torino. Il payback è pari a 13 anni per gli studenti in sede e 14,9 per i fuorisede. Rispetto al passato, l'Ateneo piemontese fa meglio di Milano. Il punto di pareggio è più alto per
Bocconi e Politecnico. Va detto però che in Italia circa 6 universitari su 10 concludono gli studi in corso. Per gli altri il ritardo aumenta i costi, allontana i primi guadagni. Questa è il pezzo, il contenuto del pezzo di Anna Maria Angelone oggi sulla Stampa, dal titolo "Quanto paga una laurea?". 10:24 minuti e 2 secondi, ci concediamo ancora un passaggio musicale. Rock and roll, ci piacciono le chitarre che sferragliano, e quelle dei Molotov ci piacciono in particolare. Today's gonna be our day.

0: Come dico sempre quando ascoltiamo soprattutto band come queste, come i Gallus per esempio, alla faccia di chi dice che il rock and roll è morto, queste chitarre dimostrano in maniera molto evidente dello stato di salute ottimo del rock and roll, di quelle chitarre attaccate agli amplificatori. Today's Gonna Be Our Day è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato, del duo inglese da Wasted on Youth, un disco molto molto interessante, uscito all'inizio di quest'anno, il 30 gennaio, per Marshall Records. Sono le 10:28 minuti e 30 secondi. Questo è il periodo per degli Oasis, della band inglese, insomma, che ha fatto il botto anche alla mostra di Venezia. Il loro documentario Don't Look Back in Anger sta andando molto bene al cinema. Ebbene, sul Corriere della Sera di oggi si legge che va all'asta l'archivio inedito per quasi 2 milioni di euro, oltre 100 ore di prove, registrazioni di 63 concerti, soundcheck e materiale originale legato alla storia degli Oasis degli anni 90, e il contenuto dell'archivio conosciuto come The Desk Tapes, che sarà messo all'asta il 3 ottobre a Evesham nel Worcestershire, contea dell'Inghilterra, centro occidentale, nella regione delle West Midlands. La collezione, valutata tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline, circa 1,4-1,9 milioni di euro, comprende registrazioni finora inedite effettuate direttamente dal banco del suono durante gli anni dell'ascesa della band britannica dei fratelli Liam e Noel Gallagher. In vendita anche setlist originali, itinerari dei tour, una chitarra Epiphone suonata dalla band e un parca degli Oasis. L'archivio è rimasto per circa 20 anni nelle mani di Owen Richards, il cui padre lavorava come tecnico del suono. Intanto si è chiusa l'altro giorno la fase di registrazione necessaria per poter tentare di acquistare i biglietti degli Oasis per i concerti live del prossimo anno, del 2027. Ci sono anche due date romane, se non ricordo male, per il tour della reunion che tocca appunto anche l'Italia. La band ha scelto un sistema a più passaggi per gestire l'enorme richiesta attesa. Insomma, questo, come vi dicevo poco fa, è davvero l'anno dei degli Oasis. Ovviamente era molto prevedibile che il ritorno con il concerto, con i concerti dell'anno scorso, sarebbe stato un ritorno fantasmagorico. Insomma, e la coda la vediamo in questi mesi, e poi l'anno prossimo un tour mondiale dei fratelli Gallagher. Sono le 10:31 minuti e 10 secondi, ci fermiamo ancora per il GR di Popolare Network e per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Le 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Rafah, nel sud della striscia di Gaza, un bambino è morto dopo essere stato colpito da militari israeliani. Si contano anche 9 feriti. L'esercito israeliano ad ora non ha rilasciato dichiarazioni. L'aviazione è tornata a colpire anche il distretto di Tiro, in Libano, mentre truppe di terra proseguono nella loro avanzata, facendosi strada con colpi d'artiglieria in profondità in territorio libanese. Intanto la Turchia annuncia che domani, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente turco Erdogan chiederà alla comunità internazionale il riconoscimento dello Stato palestinese e misure contro Israele.
4: In Siria si sono registrate potenti esplosioni in un deposito di armi dell'esercito regolare vicino alla città di Al-Eis, a sud di Aleppo. Si contano almeno 4 feriti. Non ci sono rivendicazioni e le autorità finora non hanno rivelato le possibili cause. È solo l'ultimo di una serie di episodi di questo tipo avvenuti nell'ultimo mese nel paese, Venerdì un'esplosione in una struttura militare nella provincia orientale di Deir ez-Zor ha causato la morte di 11 persone. A inizio settembre un'altra esplosione ha provocato 14 vittime nella provincia nord-occidentale di Idlib e a fine agosto nella stessa zona 5 persone hanno perso la vita per l'esplosione di un veicolo.
3: Pechino conferma che il presidente cinese Xi Jinping sarà negli Stati Uniti da mercoledì a venerdì per un incontro con Donald Trump. Il vertice tra i due leader è previsto per giovedì a Washington. Sarà il loro secondo incontro quest'anno dopo la visita del presidente statunitense in Cina a maggio. Ieri a New York il vice premier cinese e il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent hanno condotto colloqui preliminari che continueranno anche oggi. Tra i temi sul tavolo: commercio e dazi, intelligenza artificiale, minerali critici, anche Taiwan e Iran potrebbero entrare nell'agenda dei colloqui.
4: Ancora in crescita i prezzi dei carburanti in Italia. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155 euro al litro per la benzina, mentre è a 2,335 euro al litro per il gasolio. Leggermente più alti entrambi i prezzi sulle autostrade.
3: Ancora proteste ai campi Flegrei. I comitati di Bagnoli degli sfollati per il brasilismo hanno bloccato stamattina i camion del cantiere della Coppa America, mentre si spendono centinaia di milioni per l'evento sportivo e si saccheggia un territorio, denunciano i manifestanti. Non si danno risposte concrete alle oltre 5.000 famiglie sfrattate dopo i terremoti ai campi Flegrei.
4: Operazione contro la camorra all'alba tra Caivano e Casoria. 34 le persone arrestate dai carabinieri affiliate al clan Angelino. L'accusa è associazione armata di tipo camorristico finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.
3: Usava i social mentre era ai domiciliari, per questo ora Mario Adinolfi andrà in carcere. E quanto ha deciso la Guardia di Finanza, che oggi ha inasprito la misura detentiva per il giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Adinolfi si trovava ai domiciliari da luglio per una maxi truffa. L'indagine era nata da denunce presentate da soggetti che gli avevano affidato ingenti somme di denaro nella convinzione di partecipare a un gruppo di scommesse senza ottenere però la restituzione delle somme né la remunerazione prospettata. Per la Guardia di Finanza però negli ultimi mesi Adinolfi avrebbe violato con cadenza quotidiana il divieto di utilizzare dispositivi telefonici e telematici, pubblicando sul proprio blog 49 articoli e 23 post. Per questo ora andrà in carcere. La notizia l'ha annunciata lui stesso pubblicando l'ordinanza su Facebook. 10:34 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 12:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Torino-Caselle fra Caselle e San Benigno in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori lungo la provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Agliano Terme in fascia oraria 7:30-19. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Lazarus dei Bo Radleys, da Giant Steps, disco uscito il 31 agosto 1993 per Creation Records. 10:41 minuti e 25 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Allora vi porto sul supplemento culturale del Corriere della Sera, in edicola ieri, con, come ogni domenica, con il quotidiano, per condividere con voi questo pezzo dal titolo I borghi che nessuno abitò mai, un pezzo a firma Marco Bonarrigo, voluti in Sicilia da Mussolini per contrastare l'abbandono dei latifondi. I centri agrari fallirono, rilanciati nel dopoguerra fallirono di nuovo, paesi ideali, oggi villaggi schisina sono solo macerie. Ieri, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, si legge in un ritaglio delle pagine provinciali della Gazzetta del Sud del settembre 1956, l'ente per la riforma agraria siciliana ha consegnato alla popolazione di Borgo Schisina il nuovo edificio scolastico sussidiario, luogo essenziale allo sviluppo del tono sociale della realtà rurale di questa cittadina dei peloritani. Quel pomeriggio, nella frazione montana del comune messinese di Francavilla di Sicilia, le autorità civili e religiose si condensavano nella figura del parroco Carmelo Fiordalisi, fiancheggiatore instancabile della DC locale, quelle militari nel carabiniere che assisteva il custode, il signor Enzo Scrifò. Nessuna traccia della popolazione. Borgo Schisina, costruito nel 1954 insieme a 6 insediamenti satelliti per ospitare 374 famiglie e ripopolare di contadini la montagna messinese, era già un villaggio fantasma, lo resterà fino ai giorni nostri, immerso in un degrado sempre più profondo. 70 anni dopo, per ripercorrere la storia dei villaggi schisina, gli ultimi insediamenti fantasma della riforma agraria siciliana del Novecento, i più grandi, i soli a non essere mai stati abitati tra le decine realizzati nell'isola, servono un paio di buone scarpe da trekking e una runca, il falcetto siciliano a manico corto, per farsi strada tra i rovi. Mentre Borgo Schisina resta accessibile dalla statale 185 di Sella Mandrazzi e si può visitare schivando calcinacci, sciami di api e tappeti di escrementi, i resti di Borgo Pietra Pizzuta e Borgo Morfia sono collegati alla 185 di un sentiero ormai sconnesso. I borghi San Giovanni, Bucceri Monastero, Malfitana e Piano Torre stanno per essere assorbiti dalla vegetazione. Il retroterra dell'idea di colonia agricola sicula e di matrice fascista. Nel luglio 1939 Benito Mussolini fondò l'ente

di 1 miliardo di lire per i latifondisti inadempienti o in ritardo, prevista la confisca dei terreni. Quando il 27 dicembre 1950 fu varata la legge 104 sulla riforma agraria in Sicilia, la prospettiva cambiò completamente. A ispirare lo Stato furono non le esigenze dei contadini, ma quelli delle vittime della riforma mussoliniana. Le famiglie dei latifondisti che si trovavano con decine di migliaia di ettari di terreni, nessuna voglia o risorsa da investire, il timore di un aumento delle tasse dominicali. La figura chiave nella vicenda, si legge ancora, dei Borghi Schisina è Maria Maiorca Mortillaro, contessa di Francavilla, duchessa di Sperlinga, di nobili ascendenti palermitani. Maria Maiorca sposò il deputato Antonino Pecoraro Lombardo e diede in moglie la figlia Maria Concetta a Franco Restivo, giurista, potentissimo presidente della regione fino al 1955, poi ministro dell'interno, della difesa e dell'agricoltura. Maiorca aveva in dote quasi 1500 ettari di territorio agricolo nel Messinese, che un gruppo di agronomi del neonato ente per la riforma agraria siciliana aveva classificato come appartenente alla tristemente famosa formazione delle fila di grana grosso, lana, permeabili, cosparso di grosso pietrame di scarsissima fertilità. In estate tutto scompare e secca, rimanendo verdi solo gli arbusti spinosi della macchia mediterranea e le felci. Terre tutte in pendio, più o meno accentuato, prevalgono le pendenze del 25% e basta. I lavori procedettero a spron battuto, senza considerare elementi che andavano oltre l'infertilità. Gli aspiranti contadini vivevano nel capoluogo Francavilla, poco più di 5.000 anime, distante quasi un'ora di strada sgarruppata dai borghi. L'idea che centinaia di famiglie si isolassero in microcomunità di montagna era folle. Non a caso al bando i contadini parteciparono a tempo perso, convinti dal parroco, e una volta ottenuto l'alloggio rinunciarono subito. I lavori cominciarono nel 52 con chiese, scuole, edifici pubblici. A fine 1954 venne completata la maggior parte delle abitazioni, minuscole e oscillanti. Nel 60 il progetto si fermò e l'ente provò a trasformare la scuola di Borgo Schisina in colonia per i figli dei dipendenti, che per un paio di estati si trovarono confinati in un deserto bollente come l'acqua. L'agonia fu rapida. Nel 66 i villaggi necessitavano di lavori di restauro per i quali non si trovarono finanziamenti. Nel 68 vennero adibite ad abitazione per i terremotati del Belice, che non vi arriveranno mai. Arrampicandosi tra i ruderi del villaggio Morfia, il più spettrale dei borghi, le strade coperte da uno strato spesso di polverazzo, la chiesa a navata unica adibita a ricovero di vacche, si incontrano alberi di fico ormai improduttivi, vecchi carrubi, qualche pero selvatico che lotta con i rovi e la roccia. Forse il progetto della regione non era così strampalato: portare qui i figli dei siciliani emigrati all'estero per studiare come le montagne dei loro avi siano state prima devastate e poi abbandonate da chi si era assunto il compito di salvarle. Se mi posso permettere, insomma, è la solita storia italiana di cattiva cura, di abbandono, di indifferenza, devo dire. I borghi che nessuno abitò mai, da Francavilla di Sicilia a Messina, il racconto di Marco Bonarrigo sulla lettura del Corriere della Sera, in edicola da ieri. 10:49 minuti, novità discografica, ci sono i Kasabian, questa è Superpowers.

Superpowers di Kasabian, una novità discografica selezionata per noi da Nicolò Sezzu da Act 3, disco uscito il 4 settembre scorso per Columbia Sony Music. Vi porto sul giornaledellarte.com. Io mi auguro abbiate visto 20 anni fa questo capolavoro cinematografico di Sofia Coppola, Maria Antoinette. Ebbene, c'è una mostra dedicata a questo ventennale, ecco qui se ci seguite anche in video, 20 anni dopo il film che trasformò Maria Antonietta in un'icona pop, il Petit Trianon celebra la visione della regista riunendo costumi, mood board, fotografie e materiali originali di lavorazione. Ne scrive Luana De Micco sul Giornale dell'Arte e si legge: la reggia di Versailles ricorda la sua Maria Antoinette, quella che 20 anni fa Kirsten Dunst interpretava sotto la direzione di Sofia Coppola tra gli ori della Galleria degli Specchi, le stanze della regina e i giardini del Petit Trianon. Dal 22 settembre al 24 gennaio 2027 proprio il Petit Trianon diventa il palcoscenico di una mostra che riporta alla luce il dietro le quinte di uno dei film più imitati degli ultimi anni, un film che all'epoca fece discutere, che oggi Versailles tratta ormai come un capitolo della propria storia più recente. Non è una mostra su Maria Antonietta, ma una mostra su come Sofia Coppola ha inventato la sua Maria Antonietta, genesi, scelte estetiche, condizioni di lavorazione, impatto culturale, sono i quattro assi: documenti di lavoro, mood board originali della regista, storyboard, sceneggiature annotate, fotografie di Andrew Durham, costumi, accessori, elementi di scenografia e molto altro. Alcune sequenze del film sono proiettate negli stessi ambienti in cui furono girate. Ci sono gli abiti di Milena Canonero, premiata con l'Oscar nel 2007, le scarpe create da Manolo Blahnik, le parrucche vertiginose, le sete, i pizzi, insomma un festival di bellezza per gli occhi a Versailles fino a inizio anno prossimo. Si diceva qualche giorno fa della nuova rubrica del disegnatore Stefano Frassetto, Ex Libris, su Tutto Libri. Ecco qui, se ci seguite anche in video, la striscia di sabato scorso sul supplemento culturale della Stampa, Metempsicosi Editoriali, un libro a letto con altre due copertine. Ricordate, la morte non è la fine ma un nuovo inizio. Siamo fatti di carta e la carta è riciclabile, dice il moribondo. Oggi io sono Herman S. e domani sarò un altro libro destinato a elevare lo spirito e nobilitare l'animo di chi lo legge. Qualche tempo dopo, ebbene, quel libro è diventato 100 ricette per cucinare le cozze. Questo è lo sguardo sempre molto divertente e divertito di Stefano Frassetto, che cura su Tutto Libri la rubrica Ex Libris in edicola il sabato. Voglio chiudere con una notizia a proposito di attualità e di gruppi che si espongono sul palco. Damon Albarn ancora una volta sventola la bandiera palestinese sul palco, ha dato il via al tour americano dei Gorillaz questa settimana con una forte dichiarazione a sostegno della Palestina in seguito all'esclusione del rapper Macklemore dal loop tour di Ed Sheeran. Il musicista britannico, cofondatore dei Gorillaz ed ex membro dei Blur, giovedì scorso ha invocato la sovranità dello Stato palestinese dal palco del Kia Center di Orlando. Sheeran, tra le altre cose, negli ultimi giorni si è ritornato a parlare dal vivo del suo impegno rispetto al genocidio palestinese. Ma a proposito di impegno, chi non ha mai nascosto il proprio impegno a favore, contro la guerra e a favore della Palestina, sono i Massive Attack insieme a Tom Waits, che qualche mese fa hanno pubblicato questa Boots on the Ground.

0: Boots on the Ground dei Massive Attack con Tom Waits, brano pubblicato il 16 aprile scorso. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 22 settembre, a partire dalle 9 con Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 11:01:04. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
4: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
2: E ai locali della ex Biblioraga.
5: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
2: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
5: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
2: E ora pubblicità.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella notte tra sabato e domenica un uomo è stato ucciso mentre si trovava insieme ad alcuni complici nel cortile di un cascinale, presumibilmente per compiere un furto. A sparare un uomo di 35 anni giunto sul posto, allarmato dal frastuono proveniente dalla proprietà di famiglia, che giunto sul posto si è trovato di fronte a una banda di almeno 5 persone e ne ha colpita una con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta, contattando poi lui stesso i carabinieri. Gli altri componenti della banda sono riusciti a fuggire e sono scappati a piedi nel buio di Baldissero d'Alba. Le indagini sono affidate ai militari dell'arma dei carabinieri di Bra, affiancati dal nucleo operativo di Cuneo. L'uomo che ha sparato è indagato per omicidio ed è stato portato in caserma a Bra per essere ascoltato dagli inquirenti. E passiamo nella mattinata di mercoledì 16 settembre si è riunito il primo tavolo regionale sul Monviso, convocato in seguito al consistente evento franoso verificatosi lo scorso 1 settembre. Al tavolo, presieduto dall'assessore alla montagna Marco Gallo, hanno partecipato tra gli altri il direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, Angelo Robotto, e il direttore generale di ARPA Piemonte, Secondo Barbero, con il contributo di Ires Piemonte, di Diati del Politecnico di Torino e il settore Alpi di Lega Ambiente. La discussione è partita sulla base di un dato significativo: dal 10 giugno al 10 settembre la temperatura alla stazione ARPA sul Monviso, a oltre 3.300 metri di quota, non è mai scesa a 0 gradi, aspetto che contribuisce a spiegare i processi di instabilità delle pareti rocciose. Dopo questo primo confronto istituzionale si aprirà una fase di lavoro tecnico con ARPA, università e centri di ricerca, con ulteriori rilievi e approfondimenti sui crolli, la valutazione di sentieri più esposti e di possibili accessi alternativi ai rifugi. Ai nostri microfoni Angelo Robotto, direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte.
8: Il tema è un grande tema, è un tema che si inserisce nell'ambito dell'osservatorio dei cambiamenti climatici, che è un grande tema trasversale che la Regione Piemonte sta affrontando, ha affrontato già nel passato. Siamo andati a toccare i vari temi che sono i pilastri sui quali si basa il nostro modo di affrontare la questione. Quindi da un lato la conoscenza, che diventa fondamentale, quindi tutti i dati di osservazione, ad esempio di Arpa Piemonte, ma non solo, ad esempio del CNR, del Politecnico di Torino, messi a fattor comune in maniera tale da avere la contezza e la conoscenza della modifica, ad esempio, del permafrost, cioè quel tessuto connettivo che tiene assieme anche la roccia, che ovviamente con i cambiamenti climatici viene un pochino a mancare. Dall'altro lato c'è tutto il tema dell'adattamento. Quindi l'adattamento è intanto con il Parco del Mondiso, per esempio, andare a rivedere alcuni percorsi che sono i percorsi di escursionismo, i percorsi la sentieristica, quindi andando a mettere cartellonistica opportuna, andando a essere pronti anche per, nel momento in cui avvenisse un ulteriore evento, a bloccare le strade, a essere resilienti anche nel eventualmente controllare il numero di passaggi, essere profondi conoscitori di quel ecosistema, tema sul quale abbiamo dibattuto ed è uno degli altri temi fondamentali di questo percorso che stiamo seguendo, è il tema della informazione e della formazione.
7: Secondo uno studio pubblicato dalla CGA di Mestre, in Piemonte il ricorso all'indebitamento è cresciuto del 3,4% nel 2025, attestandosi su un totale di 13,7 miliardi di euro. La media è quasi di 6.800 euro a famiglia, circa 100 euro sopra quella nazionale. Tra le motivazioni ipotizzate per giustificare l'aumento, l'inflazione che ha eroso il potere di acquisto delle persone italiane, uno scenario reso ancora più complicato dai tassi di interesse. Quello annuo effettivo globale è cresciuto tra il 2025 e 2026, arrivando al 10,38%, rendendo più costoso chiedere prestiti. Per quanto riguarda i dati delle singole province, l'indebitamento piemontese è quasi ovunque sopra la media nazionale, con le uniche eccezioni del Verbano Cusio-Ossola e della provincia di Cuneo. È partita dal Piemonte la prima edizione di Carovana del Po, la campagna promossa dall'autorità di bacino distrettuale del fiume Po e da Lega Ambiente nell'ambito del progetto europeo Life Climax Po. Dal 19 al 22 settembre le prime tappe hanno attraversato Settimo Torinese, Pian del Re e andranno a Ostana e Cantalupa e Chivasso per portare il tema dell'adattamento climatico fuori dai tavoli tecnici e lungo il fiume, mettendo in relazione conoscenza scientifica, gestione del territorio e comunità attraverso escursioni, visite sul campo, incontri con il mondo della ricerca, teatro e performance artistiche. Si è chiusa con una sconfitta la partita d'esordio del campionato 2026-27 di Italian Hockey League per la Valpellice Bulldogs, sconfitta ad Alleghe con il punteggio di 7-4. In vantaggio di una rete nel primo periodo, i padroni di casa hanno dilagato nel secondo drittel, inframmezzato dalla rete del nuovo acquisto americano dei Torresi, Smith. Nella terza frazione, alla quinta e sesta rete di Alleghe, sono seguite la doppietta di Macul e la seconda rete di Smith, prima della settima rete dei Veneti, che hanno fissato il punteggio finale. Ora per la Valpe si prospetta un turno di riposo e la possibilità di intensificare gli allenamenti. Debutto casalingo fissato per giovedì 1 ottobre contro Aosta. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato tra velature, qualche addensamento in quota sui rilievi di confine con Savoia e Svizzera e precipitazioni assenti. In Liguria si assisterà al transito di velature in un contesto comunque soleggiato su tutta la regione. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

I Want You, Bob Dylan, alle 11:18 minuti e 8 secondi. Vi do il buongiorno, amici e amiche di RBE, dallo studio 4 della nostra emittente qui in Valpellice. Vi arrivi il buongiorno da parte mia e della nostra redazione in questo lunedì 21 settembre, primo giorno che storicamente definiamo come l'inizio dell'autunno. Vi auguro una buona stagione autunnale con i colori, con i suoni, con la musica, gli incontri di RBE e di Café Bleu. Questo programma va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:30, minuti abbondanti con tanta musica, tante idee, spero possano essere nutrienti per voi anche oggi. In base a quello che mi scrivete sono tanti gli spunti che sono stati utili per il vostro tempo libero. Bene, spero che possa essere così anche questa settimana, in cui avremo diversi amici, diverse amiche che passeranno a trovarci anche qui in studio, ne avremo modo e tempo per parlarne. Tanta musica qui a Café Bleu, abbiamo iniziato con Bob Dylan e la sua I Want You, un brano tratto dalla colonna sonora di un film meraviglioso che trovate disponibile in quell'archivio meraviglioso di Rai Play, Settembre, un film che parla di periodi, di idee, di cicli che ricominciano, di vite che ripartono, vite semplici nella periferia di Roma, un film delicatissimo, delicato e poetico che vi consiglio, se non l'avete già visto o se avete visto, perché no, anche di rivedere. Ecco, tra le canzoni della colonna sonora di questo film c'era anche il brano di Bob Dylan che vi ho proposto in apertura. 328 8757 845, il numero di sms WhatsApp Café Bleu RBE Radio TV, Claudio Petronella, se vi va potete scriverci sui social o appunto via WhatsApp al 328 8757 845. C'è tanta musica qui a Café Bleu, tra poco vi racconterò il menù di oggi, ma prima spazio a I Love You Baby, Cindy Scott.

brano che fa parte della colonna sonora di oggi, pensata, cucita appositamente per voi, amici e amiche di RBE. Una puntata, quella di oggi, di lunedì 21 settembre, che ci permette di scoprire dietro le quinte di un appuntamento molto sentito che rappresenta un territorio come quello di Savigliano e non solo, quindi unirei tutto il cuneese intorno alla festa del pane, appuntamento in programma nel primo fine settimana di ottobre, nel 3 e il 4 di ottobre ci sarà questo evento che tra poco presenteremo con il presidente dell'ente manifestazioni Savigliano, che ci accompagnerà nel dietro le quinte di questo evento, e scoprire soprattutto il perché, che cosa porta, perché questa manifestazione, perché celebrare il pane con questo evento. Bene, questa sarà solo una delle curiosità che cercheremo di soddisfare con il nostro ospite Giuseppe Bori. Avremo poi il piacere di ritrovare un amico di Café Bleu e di RBE, mi riferisco a un cantautore statunitense che da diverso tempo vive alle porte della Valpellice, nelle colline intorno a Bricherasio. Mi riferisco a Casey Chandler, conosciuto nel mondo musicale come Galapagos, un ritorno di Galapagos qui su RBE con il suo nuovo singolo, un nuovo lavoro che è tratto dal mini LP, dal EP come si dice, Neon Dream. Tra poco scopriremo il dietro le quinte di questo nuovo lavoro, e come sempre qui a Café Bleu cerchiamo di unire il nostro sguardo verso ciò che accade intorno a noi con la musica. La colonna sonora di oggi ci riporta Ornella Vanoni con Toquinho e Vinicius de Moraes. Samba per Vinicius, per voi.

Samba per Vinicius, Tocchigno, Ornella Vanoni, amici e amiche di RB, alle 11:26 minuti e 40 secondi. Vi do ancora il benvenuto e un ringraziamento a coloro che sono collegati e stanno ascoltando e guardando queste trasmissioni, le trasmissioni di RB fin da questa mattina e in questa fascia oraria Café Bleu. Siamo pronti per entrare nel dietro le quinte di un appuntamento molto sentito, quello della festa del pane, ve ne parlerò tra poco, ma adesso vi lascio alle note di Danceteria. Lei è Madonna, per voi.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RVE.

0: perché c'era scritto sopra. Bruno Mars nella mattina di RBE per Caffè Bleu alle 11:34 minuti, torniamo in onda su RBE Radio, anche in RBE TV, TV canale 87 digitale terrestre nelle province di Torino, Asti e Cuneo, e andiamo in provincia di Cuneo a Savigliano per scoprire il dietro le quinte di un evento giunto alla 13ª edizione, un evento in programma il 3 e il 4 di ottobre, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Si può organizzare una festa intorno al pane, all'arte bianca? È un concetto che a me piace tantissimo, arte bianca. Che cos'è la festa del pane di Savigliano? Ne parliamo con il presidente dell'ente manifestazioni Savigliano, Giuseppe Bori. Buongiorno, ciao Giuseppe, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno, ciao e grazie per l'invito, grazie a tutti. E sì, si può organizzare una festa sul pane, anche perché siamo ormai, come dicevi prima, alla 13ª edizione, quindi vuol dire che si può organizzare e funziona anche come formula, quindi è una cosa di cui siamo molto felici, molto orgogliosi, e di cui tutta Savigliano è felice di poter ospitare una festa di questo tipo.
0: Sai perché dicevo questo prima, Giuseppe? Perché non dico che voglio dare per scontato il pane, però è talmente un compagno così fedele delle nostre giornate, dell'alimentazione, di un po' tutto il nostro paese, che un evento come la festa del pane mi sembra voglia proprio esaltare questo alimento così importante e fondamentale. È così, è un po' questo il punto di partenza della festa avvenuta 13 anni fa?
1: Sicuramente sì, poi guarda, sorrido perché soprattutto in un periodo come oggi, dove perdiamo tutta una serie di valori, casistiche che ci portano a dare per scontato e sottovalutato ciò che di più quotidiano abbiamo, un compagno fedele, come lo definivi te, come il pane, merita proprio in quanto compagno fedele di essere esaltato e essere innalzato. E sicuramente sì, 13 edizioni fa siamo partiti con questa festa, che in realtà era addirittura figlia di quella che era una festa ancora più storica che si faceva a Savigliano, che era la Fiera del Grano, quindi se vogliamo addirittura il papà, se vogliamo, del pane, che ha avuto questa trasformazione un po' più, se vogliamo, in chiave moderna, un po' più volta a avvicinarsi a quello che era la richiesta anche del pubblico e tutto, che appunto sta andando avanti ormai da ben 13 edizioni, quindi siamo estremamente soddisfatti di questo.
0: Giuseppe, se penso a Savigliano, penso a un cuore del centro, del salotto di Savigliano, mi viene in mente Piazza del Popolo. Ecco, quello sarà un po' il cuore pulsante della manifestazione, o prevedete di allargare l'offerta della Festa del Pane 2026?
1: Guarda, si vede che hai già bazzicato alla Festa del Pane, perché giustamente hai subito evidenziato che solitamente il cuore pulsante della nostra manifestazione è sempre stato Piazza del Popolo per la Festa del Pane, o meglio, nelle ultime edizioni è sempre stata Piazza del Popolo. Da quest'anno ampliamo, raddoppiamo un po' gli spazi, ci allarghiamo, ci inciccioniamo un po', se vogliamo, e ci infiliamo anche su Piazza, cosa che è l'altra nostra grande piazza. Per chi conosce Savigliano, è proprio il salotto bello della nostra città, una view, un ambiente che chiunque sia passato a Savigliano ha ben presente che cosa voglia dire Piazza Santa Rosa, ed era giusto che fosse inglobato nella nostra Festa del Pane.
0: Quindi Piazza del Popolo e Piazza Santa Rosa, le aree principali di questa manifestazione della Festa del Pane, ricordo ancora il 3 e il 4 di ottobre. Quando penso a una manifestazione, a un evento, Giuseppe, penso sì all'esposizione, penso sì alla messa in mostra, insomma, in questo caso dell'arte bianca, ma penso anche alle esperienze. Penso che una persona che viene a visitare la Festa del Pane poi deve tornare verso casa propria, insomma, uscire poi dalla Festa del Pane con qualcosa dentro di sé, un ricordo, un pensiero. Ecco, avete pensato a delle esperienze in particolare?
1: Sì, allora ti svelo una cosa. Noi solitamente ci siamo sempre mossi con, oltre naturalmente a quello che è il cuore, che è l'area forni, e quindi la produzione di pane, focaccia, grissini che chiunque può comprare appena usciti dal forno, abbiamo sempre avuto anche un'area show cooking dedicata in particolare al pane, tutto il companatico, tutto ciò che c'è anche d'intorno, che gira intorno al pane, che era sempre in Piazza del Popolo. Rimane in Piazza del Popolo, ma oltre a quest'area ne abbiamo create altre due per altre declinazioni, non proprio del pane ma quasi, perché abbiamo creato anche un'area pizzeria e un'area pasticceria. E se vuoi, non so, io mi lancio e inizio anche a dire due ospiti importanti che avremo in questa
0: giusto un paio, giusto un paio per fare un esempio.
1: Giusto un paio, dai. Allora, il sabato, il 3 ottobre, avremo dalle 4 alle 6 del pomeriggio Tommaso Foglia, e lo troveremo nell'area della pasticceria, mentre invece nell'area del pane, dello show cooking, della panetteria vera e propria, troveremo Daniele Reponi, e questo sempre il sabato, però leggermente più tardi, perché dalle 6 e mezza di sera fino alle 19.30, alle 7 e mezza di sera.
0: Giuseppe, ricordiamo solo la qualifica, insomma, delle persone ospiti, così raccontiamo a chi non sapesse, insomma, di chi stiamo parlando, per un'informazione più corretta. Abbi pazienza.
1: Ah, ci mancherebbe, no, sia con Tommaso Foglia che con Daniele Reponi stiamo andando nel gourmet, nella qualità assoluta dal punto di vista dell'alimentazione, del cibo, della pasticceria in generale. Con Tommaso Foglia in particolare verrà creato un elemento di pasticceria che rischio davvero di spoilerare, quindi non voglio dire troppe cose, sarà veramente una cosa di grandissima qualità, come anche con Daniele verrà realizzata un panino particolare, però davvero rischi veramente di poi la gente non viene perché sa già tutto, invece deve venire a scoprire qualcosa.
0: Hai ragione, è vero. Quindi ci sono delle esperienze per poter toccare con mano e per assaggiare, per ascoltare e guardare, insomma, le storie intorno al pane e all'arte bianca. Però se io penso al pane, Giuseppe, penso anche al companatico. D'accordo, c'è il pane, ma insieme al pane hai accennato prima al companatico, però vorrei sottolineare ancora questo aspetto. A che cosa accompagnerete? Che cosa accompagnerete insieme al pane? Ci sarà un'area dedicata anche ad altri sapori?
1: Sì, ad altri sapori in particolare ci saranno delle collaborazioni, perché quest'anno abbiamo voluto un po' lanciarci anche a premiare quello che sono le realtà intorno a noi, a premiare quelle che sono altri elementi di cibo e di realtà che organizzano fiere sul cibo intorno a Savigliano, e in particolare abbiamo stretto due collaborazioni in particolare quest'anno che si mischieranno nella ricetta con il pane all'interno dell'area forni, che è con la salsiccia di Bra e con il peperone di Carmagnola, che saranno due partner alimentari che tutti conoscono e che si uniranno al nostro pane in questi due giorni.
0: Quindi, insomma, la festa del pane non vuole chiudersi tra le mura di Savigliano, ma anzi mi sembra di capire che tendete la mano anche ad altre realtà del Cuneese o comunque della regione.
1: Sì, ma noi, io ti dico, sono presidente di questa fondazione da meno di 6 mesi e eredito una fondazione che aveva una grandissima tradizione nell'organizzazione degli eventi, aveva una grandissima capacità di raccogliere persone su Savigliano. Una delle prime cose che ci tenevo a lanciare, che volevo portare avanti con questo nuovo mandato, era l'apertura verso l'esterno, e l'apertura verso l'esterno si delinea sia verso le altre realtà di intorno a Savigliano, sia anche più nel piccolo verso le associazioni e le realtà che operano su Savigliano e che vengono finalmente coinvolte anche all'interno dei nostri eventi. Penso una su tutte, l'associazione FUCOS, che parteciperà nell'area beverage del nostro evento. Per chi non lo sapesse, l'associazione FUCOS è un'associazione di giovani volontari che è quella che organizza i concerti di Atipico a giugno a Savigliano.
0: Certo. Un altro degli appuntamenti
1: interessante.
0: Certo, un altro degli appuntamenti da segnalare.
1: Fammi fare un po' di promozione turistica su tutta Savigliano e non solo su di noi. Bisogna essere patriottici.
0: Va benissimo, ci sta Giuseppe. In chiusura della nostra chiacchierata, per i più piccoli e le persone più piccole, bambini e bambine, avete pensato a qualcosa? C'è qualche iniziativa particolare?
1: Ci sarà un'area dedicata ai bambini in Piazza Santa Rosa, e vi aggiungo anche questo, lo dico soprattutto questo da neopapà, perché sono papà da 2 mesi, ma soprattutto lo dico a tutti i genitori che hanno dei figli un po' più grandi di 2 mesi, diciamo, ma potete benissimo sfruttare la nostra area per bambini e tutto, per poter girare fra le nostre bancarelle che ci saranno in Piazza Santa Rosa, per poter acquistare, per poter assaggiare il pane in Piazza del Popolo. E aggiungo una cosa che non abbiamo detto, ma che ci tengo particolarmente perché è molto importante, e alla seconda edizione ha avuto grande successo: l'area del senza glutine, perché questa è un'area molto particolare, perché su eventi come i nostri non sempre viene dato il giusto peso, il giusto valore al tema del senza glutine. Noi abbiamo un'area ad hoc dedicata, e questo ci tengo a sottolinearlo per tutti coloro che fossero interessati.
0: Tutto quello che avreste voluto sapere e non avete mai usato chiedere, diciamo così, sulla festa del pane sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Savigliano, un grande evento, insomma, un evento che vi permette di vivere 2 giorni nella gara, insomma, di un luogo che si mette in mostra e fa conoscere l'arte bianca, la festa del pane. Con noi il presidente dell'ente manifestazioni Savigliano, Giuseppe Bori, che ringrazio. In bocca al lupo,
1: grazie,
0: vive il lupo,
1: grazie,
0: e soprattutto
1: mille.
0: Complimenti,
1: grazie
0: ancora e tante felicitazioni per essere neopapà, insomma, è un grande
1: traguardo. Grazie mille.
0: Ci vediamo a Savigliano.
1: E mi raccomando a tutti coloro che ci ascoltano, vi aspettiamo. Savigliano vi aspetta.
0: Ciao, arrivederci. Ciao Giuseppe.
1: Ciao, grazie.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Pearl Jam, amici e amiche di RBA, dalle atmosfere evocate dalla Seattle, dallo stato di Washington, siamo nella costa ovest degli Stati Uniti, andiamo nella costa est, ma al tempo stesso andiamo anche intorno a Bricherasio. Non sto vaneggiando, non sono diventato pazzo, è tutto vero. Siamo pronti per entrare in collegamento con Casey Chandler, Galapagos, dagli Stati Uniti, verso le colline intorno a Bricherasio, quindi non lontano da dove vi stiamo parlando. Noi c'è lui, c'è Casey, che ritroviamo con molto piacere per il suo nuovo lavoro Neon Dream. Ciao Casey, bentornato.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Casey, allora siamo partiti dai Pearl Jam, siamo passati col nostro racconto dagli Stati Uniti, che è la tua terra di provenienza, e poi da dove vivi in questo momento, dove sei, insomma, sei non lontano dai nostri studi, alle porte della Val Pelice. Casey, sì, sì. Un nuovo lavoro, un nuovo EP, 6 nuove canzoni, Neon Dream, questo è il titolo di un lavoro disponibile anche sui store digitali. Come è nata l'idea di queste 6 canzoni? Che cosa ti ha portato a scrivere, a comporre questi brani? Qual è stato il sentimento che ti ha spinto?
1: Solo per divertirmi, sinceramente.
0: Ok.
1: Sì, sì, per quello.
0: C'è bisogno di divertirsi, quindi avevi voglia di divertirti un po' con la canzone. Poi non è il tuo primo disco questo?
1: No, non mi ricordo quanti dischi ho fatto, ma tantissime.
0: Ok. Che cos'è diverso rispetto agli altri, secondo te, Neon Dream?
1: Ma non so esattamente, perché ogni progetto io faccio cosa voglio. Per questo progetto volevo fare qualcosa per divertirmi, solo per quello.
0: Ma ti sei divertito?
1: Più elettronica.
0: Come, scusa?
1: Più elettronica, questo disco è molto elettronica.
0: Ecco, perché noi ti abbiamo conosciuto attraverso, ad esempio, Trapeze, altri brani che sono nella nostra playlist di RBE. C'era l'elettronica, ma c'era specialmente l'elettronica per la parte visuale, no? Ci sono dei video realizzati con la I, eccetera.
1: Sì.
0: In questo caso, con chi hai condiviso la voglia di divertirti per fare queste canzoni? Le hai create solo tu o hai avuto degli amici con te?
1: No, solo per me.
0: Ok.
1: Perché secondo me è importante per creare l'arte per se stesso,
0: sì?
1: Non so come si chiama.
0: Giusto.
1: Myself. Sì, se la gente piace, molto bene, sono contento. Ma all'inizio penso che è molto importante per creare l'arte solo per se stesso.
0: Innanzitutto per te. C'è un amico in particolare, con cui, almeno un amico con cui hai condiviso il processo creativo delle canzoni? Hai parlato dell'utilizzo dell'elettronica in particolare per Neon Dream. C'è una persona che vuoi ricordare che ha lavorato con te?
1: Sì, ma per queste canzoni è un po' impossibile per me per suonare dal vivo, perché non so, non ci ho provato, ma penso che sarebbe impossibile.
0: Ok.
1: Non so.
0: Parliamo di musica dal vivo, perché insomma noi abbiamo avuto modo di averti ospite qui da noi nei nostri studi, sia per Café Bleu ma anche per il programma Sul Divano Con. Sei stato in tour in Italia con Federico Pacilli, chitarra, anche quello è un contesto, insomma, è un set che tu solitamente proponi dal vivo. Ti ricordiamo ad esempio al Folk Club di Torino, locale iconico che ci manca tanto e purtroppo
1: è chiuso.
0: Lo so, e noi salutiamo, sì. E noi salutiamo Paolo Lucali, gli diamo davvero in bocca al lupo, viva il lupo per il suo prosieguo di vita legata alla musica. Hai intenzione di suonare dal vivo di nuovo? C'è un concerto che ti vedrà suonare dal vivo prossimamente?
1: Sì, io suonerò qui a Bricherasio, 27, una parte del Festa dell'Uva, questa domenica 27 settembre.
0: Ok, domenica 27...
1: Queste canzoni no.
0: No? Quindi suonerai...
1: No.
0: Ok, chitarra e voce?
1: Chitarra, sì.
0: Da
1: sì,
0: solo, sì, sì. Ok. Ok, quindi amici e amiche di RBS, se volete scoprire le canzoni di Casey Chandler, Galapagos... 27 di settembre, domenica prossima, alla Sagra dell'Uva di Bricherasio, un altro degli appuntamenti importanti di questo territorio, alle porte della Val Pelice, la Sagra dell'Uva. Suonerai al mattino o scusami, al pomeriggio oppure alla sera?
1: Pomeriggio alle
0: 5.
1: 2:45.
0: Alle 14:45, benissimo. Quindi sì, dopo pranzo,
1: sì,
0: alle,
1: sì,
0: in Bricche Radio, c'è proprio il salotto, c'è la piazza di Bricche Radio, la saga dell'uva. Chasey Chandler con le sue nuove canzoni, Neon Dream, il suo repertorio passato che mi invito a scoprire. Ci lasciamo, Chasey, con le note di Neon Dream. Noi ti auguriamo tanta bella strada. Veramente, tanti auguri per il tuo proseguo della musica. E ti auguro, come Claudio, io ti auguro di divertirti. Divertiti, have fun, please.
1: With grazie the music. Mille, grazie,
0: okay?
1: Claudio.
0: Ti abbraccio forte. A presto, Chasey.
1: Grazie anche a te.
0: Grazie,
1: ciao,
0: mille.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Hit the Road Jack, Ray Charles, alle 12.01 minuto, proprio un minuto dopo mezzogiorno riprendiamo la linea dopo questa canzone, dopo la canzone del nostro ospite di Galapagos, Neon Dream, un brano che fa parte del nuovo EP del cantautore statunitense che da diverso tempo vive sulle colline intorno a Bricherasio, alle porte della Val Pellice. Galapagos in concerto, ricordo, questa domenica 27 di settembre alle 14.45 a Bricherasio nell'ambito del programma della Saga dell'Uva. Parliamo ancora di musica e di immagine diventate storia intorno alla musica. Ce n'è uno in particolare in bianco e nero che è diventata copertina, immagine che rappresenta non solo poi una canzone ma anche un po' tutto il progetto dei Clash. Sto parlando di London Calling. Sono passati diversi anni da questa copertina, di questa immagine di un chitarrista, di un musicista che lancia con tutta la sua rabbia, tutta la sua forza questa chitarra verso terra. Ebbene, questa è l'immagine di London Calling, in brano che vi propongo proprio adesso qui su RBE, The Clash.

The Clash, London Calling, 12:05 minuti e 30 secondi, lunedì 21 settembre. Ancora un buongiorno e bentrovate e bentrovati, amici e amiche di RBE. Grazie per essere all'ascolto e alla visione della nostra emittente fin da questa mattina, e grazie a coloro che si sono collegati alle 11:15 per ascoltare e guardare Café Bleu. Spero che questa trasmissione possa farvi una piacevole compagnia tra la musica e gli incontri che vi propongo ogni giorno. Adesso vi propongo l'incontro con una canzone di Doici, Anxiety, che parte in realtà da uno spunto e strizza ben più di un occhio, direi, a una canzone di Gucci, una canzone storica, Somebody That I Used To Know. Eccola qua, Anxiety, per voi.

Doveci Anxiety, un brano che strizza un po' più di un occhio del brano di, della canzone di Goethe, Somebody That I Used to Know. 12:09:44, siamo quasi pronti per entrare nel momento del Gedu di Café Bleu, del groove di questa trasmissione, ma prima vi lascio alle note di Stolen Dance, una danza rubata firmata da Milky Chance.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Alle 12:15 minuti e 9 secondi il regista Francesco Varalda mi dà la linea, mi dà la 2, la camera 2 per tornare in onda, e prima di lanciare la selezione musicale di oggi pensata appositamente per voi, ricordo alcuni degli appuntamenti di cui abbiamo parlato in questa trasmissione negli scorsi giorni. Mi riferisco a Terra Madre e al WordPress Photo, due appuntamenti che in realtà sono legati, e c'è un evento, un'iniziativa che lega in modo particolare i due appuntamenti che avranno luogo anche in questo fine settimana imminente a Torino. E in particolare c'è un incontro, il primo degli incontri offerti da WordPress Photo, ne abbiamo parlato tra l'altro in trasmissione con Vito Cramarossa, organizzatore per l'Italia del WordPress Photo, che vedrà il venerdì 25 settembre alle 17:30 all'Accademia Ambertina l'incontro con Pablo Piovano, il vincitore del WordPress Photo 2026, per un racconto intorno al costo umano delle agrotossine. Piovano ha lavorato con le sue immagini, con il suo reportage intorno alle vite dei contadini e delle contadine che hanno ogni giorno a che fare con i pesticidi, con tutto ciò che inquina la produzione agricola. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito di Terra Madre 2026, che ricordo parte a Torino, nel centro storico di Torino, dal 24 di settembre fino al 27 di settembre. Adesso spazio davvero alla musica, partiamo con Macklemore, se ne è parlato molto recentemente di questo rapper, perché la risposta che ha dato a Ed Sheeran, spazio alla musica qui a Café Bleu.

0: The Beloved, Sweet Harmony, termina così il momento del del groove di Café Bleu, 12:31 minuti e 40 secondi con la regia di Francesco Varalda, che ringrazio. Torniamo in onda giusto per i saluti, per darvi appuntamento domani alle 11:15 con Café Bleu, e vi lascio agli altri programmi di RBE. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network. Germania, Merz sotto assedio, le amministrative in Pomerania e a Berlino confermano l'avanzata dell'estrema destra, ma soprattutto registrano il crollo della CDU. È un disastro, ammette il cancelliere, che non vuole lasciare, dentro e fuori il partito crescono le pressioni perché si dimetta. Nel pomeriggio Matteo Salvini annuncerà data e modalità del congresso straordinario della Lega. La mossa ieri dal palco di Pontida ha spiazzato gli avversari interni, che però provano a tenere il punto. Bene il confronto, ma vengano tenute in considerazione le nostre idee. Sono attese già giovedì le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni: tetto agli studenti stranieri, obbligo di imparare l'italiano per i genitori e divieto di

0: cancelliere Friedrich Merz è sotto assedio. I risultati delle elezioni certificano la crisi del suo partito e il crollo del consenso popolare nei suoi confronti. La CDU perde voti nella capitale e soprattutto non passa la soglia di sbarramento in Pomerania e resta fuori per la prima volta dal Parlamento del Land. L'estrema destra si consolida sia a Berlino sia in Pomerania, dove è il primo partito. AfD però è fuori da entrambi i governi. In Pomerania si va verso la conferma della coalizione uscente tra socialdemocratici, sinistra e verdi, e anche a Berlino vittoria delle sinistre trainate dal risultato clamoroso della Linke. Il cancelliere Friedrich Merz si è assunto le sue responsabilità e ha ammesso il disastro, ma nonostante le pressioni dentro e fuori il partito ha deciso di non dimettersi. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
1: È un disastro, come dice lui, e molti speculavano, aspettano i risultati, se poi va molto molto male magari si dimette il cancelliere, perché i suoi indici di popolarità sono bassissimi, mai così bassi per un cancelliere in carica. Invece così non è stato, aspettato davvero pochissimi minuti dopo la chiusura dei seggi, erano usciti solo gli exit poll per comunicare: sì, è stato un disastro, però io in sostanza continuo a fare il mio lavoro di cancelliere, e questo per zittire in partenza i suoi possibili avversari, con troppo anticipo, perché appunto poi la notizia è arrivata poco dopo mezzanotte che in Mecklenburg appunto non hanno neanche superato i cristiano democratici la soglia del 5%, e questo non era mai successo, veramente un disastro. La grande domanda è come riuscirà adesso a governare. Insomma, ricordo che è alla guida di una grossa coalizione insieme ai socialdemocratici, che però ieri se la sono abbastanza cavata, soprattutto in Mecklenburgo, con la loro leader molto molto popolare nella regione settentrionale, la Manuela Schwesig. Hanno perso qualche punto, però comunque hanno sempre ottenuto ben oltre il 30%, potranno continuare a governare. All'interno però del governo tutti e due i partiti adesso tentano un pochino di affilare il loro profilo, massimizzare le loro richieste, e sono veramente direzioni opposte quelle che devono prendere, perché la CDU è attanagliata a destra dalla AfD, e socialdemocratici sono seguiti a vista, insomma, invece dalla Linke.
0: La politica, a partire dalla resa dei conti interna alla Lega, tra poche ore in via Bellerio a Milano ci sarà il Consiglio federale del partito, in cui Matteo Salvini fisserà data e modalità del congresso straordinario della Lega. L'annuncio ieri a Pontida per sfidare la fronda nordista e blindare il partito con i voti che al congresso dovrebbero essere ancora in maggioranza dalla sua parte. La mossa a sorpresa ha di fatto spiazzato gli avversari interni, che però provano lo stesso a tenere il punto. Bene il confronto, ma al congresso continueremo a rappresentare le nostre idee, ha detto stamattina uno dei governatori, Attilio Fontana, presidente lombardo. Sentiamo invece un altro rappresentante della fronda interna, Massimiliano Romeo, intervistato ieri a Pontida da Alessandro Braga.
2: Ma penso che sia una buona notizia per potersi confrontare, visto che ci sono sensibilità diverse, ci sono anche visioni un po' differenti, sarà un modo per portare il dibattito che oggi è pubblico nella sede opportuna, e quindi ci sarà l'occasione per poter portare avanti quelle che sono le proposte costruttive che noi stiamo facendo da diverso tempo.
3: C'è la possibilità di una candidatura di Massimiliano Romeo?
2: Su cosa succederà, si farà, sono tutte cose, valutazioni che si faranno insieme, e ovviamente prima si capirà un po', come ho detto, quali sono le modalità e tutto, sono tutte valutazioni che faremo prossimamente.
3: Comunque le vostre idee, le vostre proposte che portate avanti ormai da tempo,
2: ma assolutamente, io
3: in un
2: penso,
3: documento in
2: io penso
3: modo.
2: Che alla fine quello che conti, visto che dal palco di Pontida ho detto che le idee sono più importanti e devono essere più importanti delle ambizioni personali o delle persone, che queste idee vengano portate nelle sedi opportune. La democrazia e il sano dibattito interno penso che siano la cosa più importante.
0: L'altro tema politico di queste ore sono le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni, che dovrebbero arrivare già giovedì, tra giovedì e venerdì, in Consiglio dei Ministri. Ieri dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo del 30% agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico ad imparare l'italiano e vieta di indossare il burka o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi, perché sono in contrasto con il principio della prossimità, cioè il diritto a frequentare la scuola più vicina alla propria residenza. Le famiglie non possono essere mandate via dalla scuola del quartiere solo perché in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati, ha protestato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Ma in generale, secondo i presidi, le misure sono inapplicabili. Sentiamo perché con Domenico Squillace, ex preside del liceo Volta di Milano.
4: questo un po' clima di campagna elettorale a spararla sempre più grossa e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini, norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole ci sono percentuali molto più grandi del 30%, però non c'è la soluzione, perché non si possono spostare forzatamente gli studenti da un quartiere all'altro o da una città all'altra, non è così che si affronta un problema del genere, ma dando mezzi per affrontare questo tipo di problemi, cioè insegnanti specializzati nell'insegnamento dell'italiano e le due. L'altra questione posta dalla Premier, che è la questione del burka o del hijab. Ci sono persone in Italia che si immaginano le scuole piene di ragazze incappucciate nel burka, e non è così. Chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna con la hijab.
0: L'inchiesta sui medici e i CPR nel pomeriggio a Milano, ci sarà un presidio di solidarietà della rete, mai più lager, no ai CPR, in solidarietà all'infettivologo Nicola Cocco e gli altri medici coinvolti nell'indagine. Secondo la procura di Ravenna farebbero parte di una struttura organizzata di medici che falsificherebbe i certificati di salute dei migranti per impedire i loro trasferimenti all'interno dei CPR. In questi giorni sono state disposte decine di perquisizioni anche di persone non indagate, con metodi che secondo gli avvocati sono andati oltre i limiti, persone svegliate all'alba dagli investigatori in cerca di prove, tenute bloccate per ore. Nel caso dell'infettivologo Nicola Cocco, secondo Repubblica, sarebbero state sequestrate anche chat con due parlamentari, Ilaria Cucchi e Francesca Ghirra di AVS. Sentiamo Fabio Anselmo, che è tra gli avvocati di alcuni dei medici perquisiti.
5: Ah, è un elemento grave e francamente si sconoscono del tutto le ragioni che ci viene detto da un comunicato della procura stessa, che sono state del tutto casuali e automatiche. Ora può succedere che nelle intercettazioni orali venga di rimbalzo intercettato un parlamentare, ma qui si parla di un'estrazione forense di chat che arrecano l'intestazione della senatrice Ilaria Cucchi. È chiaro che non può essere considerato casuale, anche perché sono state acquisite le chat sue e quella dell'onorevole Ghirra di AVS, mentre ci risulta che vi siano state chat anche con altri parlamentari che viceversa sono state ignorate. Perquisire i miei assistiti come gli altri senza che nemmeno siano indagati con quelle modalità credo che non possa essere considerato normale. Non puoi entrare alle 5:30 del mattino, cioè se non vi sono elementi di sospetto tali da poter giustificare la loro iscrizione sul registro degli indagati, sono persone normali, terze, la cui dignità e la cui privacy deve essere rispettata. Quelle modalità non, diciamo, sono modalità che sono legittime laddove vi sia la paura fondata che le prove possono essere, diciamo, nascoste o si potessero disperdere. Ma se non sono indagati e non sono criminali, farlo con quella modalità francamente desta molte, molte, molte perplessità.
0: La crisi in Medio Oriente, in Yemen, le forze governative supportate dalla coalizione a guida saudita hanno lanciato una nuova offensiva contro le milizie Houthi. Gli scontri sono particolarmente intensi, soprattutto nell'ovest del paese, ma al momento nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi. L'Arabia Saudita chiede l'intervento degli Stati Uniti contro il gruppo yemenita sostenuto dall'Iran e Washington ha bisogno del sostegno saudita contro Teheran. Donald Trump ha deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi, ma le pressioni di Riyadh crescono. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta della regione.
6: È importante capire cosa succede a Riyadh. In queste ore è in corso un vertice di 14 marine militari amiche di Riyadh. Naturalmente ci sono dei paesi NATO come la Turchia, ci sono paesi della Lega Araba, ci sono paesi che, diciamo, sono storicamente amici dei sauditi come appunto gli Stati Uniti. Si dice, queste sono le fonti saudite più accreditate, che tra poche ore verrà sferrato un attacco senza precedenti sugli Houthi, a cui in un qualche modo gli Stati Uniti non daranno un diretto supporto ma un indiretto supporto. Questo per il momento è il quadro generale, in un contesto in cui ovviamente l'Iran dice che se verrà attaccato anche adesso. Naturalmente reagirà nei confronti dei siti statunitensi, della regione, dei paesi a Lega Araba e così via.
0: In Russia sono stati diffusi poco fa i dati ufficiali delle elezioni per il rinnovo del Parlamento. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi su 450. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Cresce l'affluenza che arriva al 59% in rialzo rispetto al 51,7% del 2021. Per l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas sono state elezioni farsa, il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia, ha scritto Kallas sui social annunciando di aver proposto nuove misure contro Mosca. Il presidente cinese Xi Jinping arriverà negli Stati Uniti il 23 settembre per una visita ufficiale di 3 giorni. Il giorno dopo, giovedì, incontrerà Donald Trump a Washington. Sarà il loro secondo faccia a faccia quest'anno, dopo la visita del presidente statunitense in Cina a maggio. Tra i temi sul tavolo, commercio e dazi, intelligenza artificiale e minerali critici, ma anche Taiwan e Iran potrebbero entrare nell'agenda dei colloqui. A New York intanto arrivano oggi i primi leader stranieri in vista dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre domani. Oggi il primo vertice bilaterale a margine dell'Assemblea, Trump vedrà il presidente Macron che ha appena incontrato il primo ministro canadese Carney, in servizio da Parigi.
7: A fine mandato, dopo 10 anni all'Eliseo, senza la possibilità di ripresentarsi se non tra 5 anni per raggiunti limiti costituzionali, politicamente al tramonto, per non dire alla deriva sul piano nazionale, Emmanuel Macron vuole restare, resta malgrado tutto il leader europeo più emblematico e con più esperienza sulla scena internazionale, che sia di fronte alla Russia di Putin che all'America di Trump. Profeta dell'autonomia strategica europea, architetto della

0: villeggiata tra Canada e Unione Europea. Non proprio un incontro e un'intesa anti-Trump, ma poco ci manca, appena qualche ora prima di rendersi a New York per l'Assemblea delle Nazioni Unite, in cui Macron incontrerà faccia a faccia il presidente americano per una riunione bilaterale che si annuncia sotto tensione questa sera alle 23:30, ora di Parigi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Sara Milanese. Le notizie tornano più tardi alle 15:30. A tutti una buona giornata.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Secondo i dati 2026 di Ecosistema Scuola, il rapporto annuale pubblicato da Lega Ambiente, è di circa 1 miliardo la quota del PNRR dedicata in Piemonte alla scuola. La parte più consistente è andata ai 208 progetti di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici, oltre 456 milioni, di cui più di 346 dal PNRR. 9 invece le nuove scuole realizzate per 66,8 milioni totali, più dei 55 di quelli dei quali arrivati dall'Europa. Altra voce di spesa alta è il piano asili nido e scuole dell'infanzia, con 173 progetti e 236 milioni, di cui 193 dal PNRR. 81 invece gli interventi per il potenziamento e la realizzazione delle mense per oltre 44 milioni totali, a seguire il potenziamento delle infrastrutture sportive a scuola, 14 milioni per altrettanti progetti. In più 5 dei 17 miliardi a livello nazionale sono stati spesi per altre 4 linee di investimento: il digitale, le pari opportunità, la riduzione dei divari territoriali, istruzione tecnica e professionale, sviluppo delle competenze multilinguistiche e tecnico-scientifiche. Secondo uno studio pubblicato dalla CGA di Mestre, in Piemonte il ricorso all'indebitamento è cresciuto del 3,4% nel 2025, attestandosi su un totale di 13,7 miliardi di euro. La media è di quasi 6.800 euro a famiglia, circa 100 euro sopra quella nazionale. Tra le motivazioni ipotizzate per giustificare questo aumento c'è stato l'incremento dell'inflazione, che ha eroso il potere di acquisto degli italiani e le italiane, uno scenario reso ancora più complicato dai tassi di interesse. Quello annuo effettivo globale è cresciuto tra il 2025 e 2026, arrivando al 10,38%, rendendo più costoso chiedere prestiti. Per quanto riguarda i dati nelle singole province, l'indebitamento dei piemontesi è quasi ovunque sopra la media nazionale, con le uniche eccezioni del Verbano Cusio-Ossola e della provincia di Cuneo. L'unità di epidemiologia dell'Università di Torino e dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino ha annunciato il nuovo progetto di ricerca denominato eChange, che indagherà sugli effetti di breve e lungo periodo del cambiamento climatico sulla nostra salute. Il progetto sarà finanziato dal Fondo Italiano per la Scienza e integrerà epidemiologia, biostatistica, biologia molecolare e scienze del clima, sviluppandosi sull'intero territorio nazionale. La ricerca si pone l'obiettivo di superare la frammentarietà degli studi finora compiuti, che si sono concentrati su un singolo esito sanitario o un arco temporale limitato. Nella giornata di venerdì 18 settembre è stata presentata la quarta edizione delle Giornate della Legalità di Torino, che si terranno dall'8 all'11 ottobre prossimi. Una società sicura è il tema scelto per questa edizione, che pone l'accento sulla relazione tra cura e sicurezza, con l'intento di trasformare quest'ultima da richiesta di protezione a responsabilità condivisa. Nel corso delle giornate, oltre 80 ospiti saranno protagonisti di oltre 45 appuntamenti in tribunali, caserme, carceri, università, sedi delle istituzioni e nei luoghi della cultura cittadini. Tra i relatori figurano il fondatore di Libera Luigi Ciotti, la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino Annalena Benini, lo storico del diritto Pietro Costa, il presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky e il giudice della Corte Costituzionale Francesco Viganò. oltre a diverse altre figure. La rassegna riceverà la medaglia del Presidente della Repubblica al riconoscimento del valore di un'iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità e la costruzione di una società fondata sulla responsabilità condivisa. E siamo allo sport. Si è chiusa con una sconfitta la partita d'esordio del campionato 2026-27 di Italian Hockey League per la Valpellice Bulldogs, sconfitta ad Alleghe con il punteggio di 7-4. In vantaggio di una rete nel primo periodo, i padroni di casa hanno dilagato nel secondo drittel, segnando quattro reti inframmezzate dalla rete del nuovo acquisto statunitense dei Torresi, Smith. Nella terza frazione, alla quinta e sesta rete di Alleghe, sono seguite la doppietta di Mahul e la seconda rete di Smith, prima della settima rete dei Veneti, che hanno fissato il punteggio finale. Ora per la Valpe si prospetta un turno di riposo con la possibilità di intensificare gli allenamenti. Debutto casalingo fissato giovedì 1 ottobre contro Aosta. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato tra velature, qualche addensamento in quota sui rilievi di confine con Savoia e Svizzera e precipitazioni assenti. In Liguria per l'intero arco della giornata, transito di velature in un contesto comunque soleggiato su tutta la regione. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Lunedì 21 settembre, la meditazione di oggi è curata da Aldo Palladino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno 286, Finché confido. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal primo libro di Samuele, al capitolo 1, il versetto 27. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Leggiamo poi dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, il versetto 58. I vicini e i parenti di Elisabetta udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei.
3: Care sorelle e cari fratelli, i due versetti appena ascoltati si trovano all'interno della storia personale di due pie donne che condividono la stessa ferita e la stessa grazia, Anna ed Elisabetta. La stessa ferita perché entrambe sterili e avanti negli anni, e la stessa grazia perché dopo un lungo tempo Dio risponde al loro desiderio di maternità rendendole feconde. La sterilità, dalle origini fino ad alcuni decenni della nostra era moderna, era motivo di grande sofferenza e dolore per la donna, perché la sua identità e la sua realizzazione dipendevano dall'essere moglie e soprattutto madre. In epoca biblica la sterilità era vissuta come una colpa e una profonda vergogna. Ne troviamo testimonianza nel Vangelo di Luca al capitolo 1, versetto 25, quando Elisabetta afferma: «Il Signore mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna tra gli uomini». Dunque la sterilità aveva una dimensione privata, ma anche pubblica, con il marchio di un danno sociale. All'epoca la fecondità era percepita come una benedizione, perché assicurava la discendenza di un popolo, mentre la sterilità era considerata una grande sventura per la donna stessa, per la sua famiglia e per la società. Nella scrittura, oltre a quelli di Anna ed Elisabetta, ci sono diversi racconti di donne sterili che poi, fecondate dalla grazia di Dio, diventano ottime madri. Ricordiamo Sara, moglie di Abramo, che diventa madre di Isacco, Rebecca, moglie di Isacco e madre di Esaù e Giacobbe, Rachele, moglie di Giacobbe e madre di Giuseppe, la madre di Sansone, di cui non ci viene detto il nome. Sono tutti racconti che ci rivelano che la sterilità per Dio era il luogo in cui si realizzavano le sue promesse e la sua fedeltà. Ci dicono anche che i grandi inizi della storia della salvezza passano attraverso una maternità impossibile, resa però possibile per volontà divina. In entrambe le storie di Anna e di Elisabetta, dunque, Dio per un certo tempo resta in silenzio, ma il suo silenzio non deve essere percepito come un'assenza. Mentre Anna piange e prega, Dio sta già tessendo la storia di Israele. Da lei nascerà Samuele, l'ultimo dei giudici e il primo grande profeta, colui che ungerà i re Saul e Davide. Mentre Elisabetta porta la vergogna della sterilità, Dio sta preparando il precursore del Messia, Giovanni Battista, colui che preparerà la via del Signore. Il primo insegnamento che queste due donne ci offrono è questo: la fede non è l'assenza di dolore, ma la capacità di continuare a rivolgersi a Dio anche quando la risposta tarda. Anna non smette di pregare, non si chiude nell'amarezza, fa un voto, consacra il futuro figlio al Signore prima ancora che nasca. È una fede che si affida senza pretendere di controllare i tempi di Dio. Il secondo insegnamento riguarda proprio il disegno di Dio nella storia. Quello che agli occhi umani appariva come una tragedia personale, cioè la sterilità di due donne, Si rivela nel piano divino il punto di partenza per eventi che cambieranno il corso della storia della salvezza. Dio sceglie spesso di agire a partire da ciò che è debole, marginale, apparentemente sconfitto, per manifestare la sua potenza. E infine un terzo insegnamento, la gioia condivisa. Il nostro testo ci riferisce che i vicini e i parenti di Elisabetta si rallegravano con lei perché Dio le aveva usato grande misericordia. Anche Anna, dopo aver ricevuto la grazia del dono di un figlio, la restituisce a Dio con un canto di lode. La fede autentica, quando vede l'opera di Dio compiersi, non la trattiene per sé, la celebra, la racconta, la condivide con la comunità. Cari fratelli e sorelle in ascolto, forse anche voi state attraversando un tempo di silenzio, un'attesa che sembra non avere fine. Le storie di Anna e di Elisabetta ci ricordano che Dio non è mai assente. Nel silenzio egli opera. Nel tempo che a noi sembra vuoto, egli tesse disegni che a volte comprenderemo solo guardando indietro. Continuiamo dunque a pregare, a fidarci, ad attendere, perché ciò che Dio promette, Dio lo compie. Che il Signore vi benedica. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sul raccordo Torino-Caselle fra Caselle e San Benigno in direzione Torino. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori lungo la provinciale 6 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Agliano Terme in fascia oraria 7:30-19. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Quando si parla di Kanye West come uno degli artisti più importanti dell'epoca moderna, lo si fa per una ragione. Prendiamo per esempio 808s and Heartbreak, un progetto arrivato nel 2008 sotto UMG Recording e fortemente influenzato dalla morte della madre, figura chiave per l'artista di Chicago. I testi rispecchiano il particolare momento della vita di Kanye West e sono più che malinconici, quasi devastati. La musica si fa robotica, a tratti usa suoni lo-fi combinati con archi e tastiere prorompenti e poi ovviamente i bassi 808 che compongono il titolo del disco insieme alla parola Heartbreak, cuore rotto. La prima canzone di oggi è Say You Will.

Se You Will è un intro piuttosto particolare, lenta, fredda e con una lunghissima outro che ci prepara subito all'anima del disco, Kanye sentiva che le proprie emozioni non potevano essere pienamente espresse semplicemente attraverso il rap, che secondo lui aveva delle limitazioni in questo. C'erano delle melodie che erano dentro di lui e, come dice lui stesso, ciò che era in me non poteva fermarsi. West rispose alle critiche rivolte all'album affermando che non può essere giudicato sulla base di ciò che riflette il suo cuore e la sua anima, perché sarebbe come cercare di giudicare l'amore di una nonna. Le dichiarazioni quando si parla di Kanye West non sono mai banali, insomma. Direi di passare al secondo brano della giornata, forse il più famoso del disco, Hurtless.

Il disco divise a metà la critica tra chi bocciava il modo di cantare di West, descritto come monotono e quasi privo di melodia, e chi invece ne rimaneva colpito, come lo scrittore canadese Stephen Marsh, che osservò come West utilizzò gli espedienti musicali superficiali dell'autotune, un programma concepito per eliminare l'individualità, realizzando un album di una personalità struggente. Insomma, senza pareri discordanti e controversie, non sarebbe neanche un disco di Kanye West. Che piaccia o no, ha rivoluzionato la musica nei decenni ad avvenire. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di 808 and Heartbreak e ci lasciamo con un'ultima canzone, Street Light.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Carissimi e carissime, buon inizio settimana, buon inizio pomeriggio. Se ci state seguendo in diretta, sono le 14.01 minuti. Siamo insieme a voi, saremo insieme a voi, io ed Arianna, fino alle 16 per chi appunto ascolta la diretta e per un'oretta invece per chi sta ascoltando la replica al mattino successivo.
2: Ben ritrovate anche oggi. Abbiamo tante notizie, iniziative, eventi, realtà da segnalarvi e per aprire anche questa. Non so se non è ancora l'ultima settimana di settembre, ma non so voi, a me questo settembre è filato rapidissimo, tra una riunione, un incontro di ripresa e l'altro,
1: una malattia e l'altra,
2: un malanno
1: e l'altro,
2: oltretutto ecco, con anche incidenti ecco nel percorso, e siamo già al 21 settembre, è anche un po' una data
1: oggi
2: di
1: che inizia l'autunno.
2: E allora tecnicamente a livello di calendario sì, astronomicamente comincerà in realtà il 23. Ecco, ma ci sono delle tradizioni legate a queste giornate? Io non ne conosco tante, a dire la verità.
1: Neanch'io, ma ci possiamo informare oppure potete comunicarcele. 328-875-7845 SMS WhatsApp oppure via mail diretta a @rbe.it. Raccontateci se c'è un rito di inizio autunno che non sia, insomma, raccogliere i capelli quando li perdete durante la doccia.
2: Per me è un rito molto importante. L'importante è già solo svegliarmi la mattina.
1: Al buio.
2: A tra poco.
3: Well, there's a leak in this old building. Yes, there's a leak in this old building.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Sul sito trovate veramente qualsiasi cosa abbiamo raccolto in questi anni. Abbiamo parlato anche già tante volte, anche attraverso delle interviste, di iniziative legate alle persone con demenza, in particolare le iniziative che vengono organizzate ormai da qualche anno nel Pinerolese per quanto riguarda l'Alzheimer.
0: Esatto, perché ve ne parliamo? Perché oggi, 21 settembre, ieri, se ci state ascoltando con la replica, però comunque insomma in queste giornate, ma in questa giornata in particolare, 21 settembre, è proprio la giornata mondiale dedicata all'Alzheimer, un po' a 360 gradi, parlarne, sensibilizzare, ricordare cosa c'è sui territori, quali sono le novità, fare prevenzione, quindi se magari avete qualche dubbio, qualche perplessità, chiedere, perché ci sono appunto vari servizi che si stanno attivando, anche perché le demenze in generale, ma anche proprio in particolare l'Alzheimer, sta diventando una delle situazioni che più frequentemente si palesano all'interno delle famiglie, ed essendo una malattia fortemente invalidante anche per la famiglia stessa, ecco, stanno nascendo giustamente dei luoghi dove potersi confrontare, dove poterne parlare, dove poter avere delle risposte anche rispetto ai percorsi da seguire. Noi ovviamente in questi anni vi abbiamo raccontato tantissimo su quello che la Diaconia Valdese ha fatto, in particolare il Rifugio Re Carlo Alberto, ma anche i comuni del territorio pinerolese e non solo. Stanno nascendo queste quelle che vengono chiamate le comunità amiche verso le persone con demenza. Sono delle vere e proprie comunità composte da commercianti, da luoghi pubblici, da operatori sanitari, da famiglie, da persone che vivono queste problematiche nelle famiglie e che insieme cercano di, insomma, preparare un territorio che possa essere accogliente e non escludente. Quanto importante.
1: Esatto, se volete anche raccapezzarvi nei tantissimi appuntamenti di Caffè l'Alzheimer, perché sono diffusi come negli ultimi anni sul nostro territorio, cercando tendenzialmente di non far accavallare le date, gli incontri e gli orari, potete andare sul sito della Diaconia Valdese nella sezione dei servizi per la salute, dove troverete appunto chiaramente un po' la spiegazione di come funzionano questi incontri, a chi si rivolgono, da come è composta anche l'equipe di persone, di professionisti che potrete trovare a questi incontri, e soprattutto avere una visione scritta ben chiara di quelli che sono tutti gli appuntamenti fino ai prossimi mesi. Sono già stati calendarizzati. Noi tendenzialmente a Voci Protestanti ve li ricordiamo, ma a mano che arrivano, però è vero anche che averli già segnati a calendario può, esatto, essere molto importante, e pensiamo proprio soprattutto alle persone con Alzheimer, perché tenere una cosa a mente è già a volte un po' faticoso e complesso per le persone senza demenza. Immaginate soprattutto persone appunto che hanno a che fare con l'Alzheimer. Quindi su questo sito trovate tutte le informazioni necessarie che potete segnare, anche spiegate in modo molto molto semplice, e una bella iniziativa di quest'anno che vengono segnalati anche dei dati, perché ormai è un progetto che è stato avviato dovrebbe essere dal 2013, se non erro, in una sua prima forma iniziale,
0: in diversi territori,
1: esatto,
0: sì.
1: e quindi di incontri ce ne sono stati parecchi, sono state tantissime le persone coinvolte. Pensate che sono stati calcolati 720 nuclei familiari coinvolti dal 2013, 61 famiglie coinvolte dal 2020, e dal 2025 sono state 36 nuove famiglie che sono state raggiunte da questi incontri. Quindi è davvero diventato un luogo di incontro molto importante,
0: esatto,
1: per tante persone sul territorio.
0: Torniamo sul Caffè Alzheimer tra pochissimo, dopo la musica.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Parlavamo dei caffè Alzheimer, oggi ricordiamo 21 settembre è la giornata mondiale dedicata all'Alzheimer e tra i vari servizi che sono stati offerti in questi ultimi anni nei vari territori, uno sicuramente ha fatto centro e anzi, visto il moltiplicarsi di caffè Alzheimer, mi viene proprio da dire che è stata proprio una risposta ad una domanda magari poco espressa o difficile da cogliere, però quando è stata appunto raccolta evidentemente ha riscosso successo, perché ormai sono 5 i caffè Alzheimer presenti sul territorio del Pinerolese. Siamo partiti nel lontano 2013 con la Valpellice, poi si è aggiunto Pinerolo, poi si è aggiunta la Valchisone, poi Vigone e adesso arriva anche Cumiana, quindi una rete di caffè Alzheimer nel Pinerolese che si sta anno dopo anno sempre maggiormente allargando. E questa è una cosa molto bella, molto importante, perché significa che appunto le famiglie che vi partecipano, i caregivers, i familiari, hanno una, insomma, hanno una risposta magari delle loro domande, delle loro perplessità, dei loro bisogni. Questa dei caffè Alzheimer, tra l'altro, è una un'idea che arriva dall'Olanda, dove sono presenti da decenni. L'Olanda è particolarmente avanti nella gestione del settore demenze, Alzheimer e quant'altro, e quindi proprio dall'Olanda arrivano anche in Italia questi luoghi dove, è vero, si può prendere un caffè, una bevanda, quel che si vuole, ma soprattutto sono pensati come luoghi di incontro, chiacchiera, confronto, dove tra l'altro ci sono operatori e operatrici che si prendono cura del proprio caro, della propria cara che ha la demenza, l'Alzheimer, quindi si può partecipare anche insieme, senza il timore magari di disturbare, certo, di creare problemi. Sono appunto 5 i caffè Alzheimer che partiranno anche in questa stagione 2026-2027 a Pinerolo. Il luogo è l'Hotel Barrage in Stradale San Secondo, confermato questo luogo, si parte lunedì prossimo, il 28 di settembre. In Valpellice invece alla Galleria Scroppo si parte il 7 di ottobre, a Vigone alla Casa di Comunità si parte il 5 di ottobre e poi Villar Perosa alla Foresteria della Chiesa Valdese si parte il 14 di ottobre e infine appunto alla New Entry Cumiana al centro diurno appunto Alzheimer gestito dal Rifugio Re Carlo Alberto della Diaconia Valdese, l'inizio è fissato per il 20 di ottobre.
1: Non vi preoccupate se non avete fatto in tempo a segnarvi queste date e i luoghi, come detto, andando sul sito servizisalute.diaconiavaldese.org trovate proprio l'evento, ve lo stiamo anche facendo vedere nella nostra versione televisiva, l'evento in cui diciamo la locandina in cui vengono divisi per località i vari incontri, ma c'è anche proprio un articolo specifico che vi dà contezza di tutte queste prime date per luogo ordinate a livello appunto cronologico e dove si terranno tutti questi incontri, quindi non abbiate timore di non aver segnato nulla, basta anche semplicemente cercare su un qualsiasi motore di ricerca caffè Alzheimer Pinerolese e troverete tutte queste date. Fate soltanto attenzione perché negli anni ne sono uscite molte, quindi controllate bene le date, gli anni, ma ve lo dico perché anche io e Daniela sbagliamo, quindi
0: assolutamente,
1: è molto facile confondersi e comunque vi terremo sempre aggiornati sui prossimi appuntamenti. A proposito di Alzheimer, ci sono dei dati, dato che oggi come detto è la giornata mondiale dell'Alzheimer, sono usciti alcuni dati riferiti a delle ricerche che sono state raccolte in questi anni proprio rispetto all'Alzheimer e in generale alle demenze, soprattutto sull'andamento delle diagnosi e su alcuni metodi anche per poter diagnosticare o meno ad esempio appunto la malattia di Alzheimer, ma ne parleremo tra pochissimo. Facciamo una breve pausa musicale, Andrea Laszlo De Simone con La Notte, a tra poco.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Oggi, lunedì 21 settembre, stiamo anche parlando giustamente della giornata mondiale dell'Alzheimer e secondo quanto viene riportato da numerosi articoli, ovviamente quando è la giornata, una giornata mondiale, la cosa assolutamente positiva è che ne si parla molto.
2: Sì,
1: escono tanti articoli anche proprio su siti, su giornali, ovviamente specialisti del settore, e secondo quanto riportato dal sito Nurse24, che vi dico è affidabile soprattutto per quanto riguarda ovviamente il personale infermieristico, ci sono dei risultati rispetto alle ricerche, alle ultime ricerche dell'Istituto Sanitario Nazionale per quanto riguarda proprio le malattie legate alla demenza. Ebbene, in Italia vivono circa un milione, anzi più di un milione di persone con demenza. Per oltre la metà dei casi si tratta di malattia di Alzheimer a vario stadio e altre 900.000 vivono con delle compromissioni permanenti a livello cognitivo che sono legate comunque a qualche forma di demenza. In questi anni si sta cercando anche di sviluppare dei sistemi di diagnosi che siano il più possibile rapidi e anche che non richiedano anche visite specialistiche su visite, e noi in Italia ne sappiamo qualcosa,
2: di tempi che si allungano,
1: esatto,
2: è chiaro,
1: e di prenotare una visita. E pensate che secondo quanto riportato luglio 2025 dall'Alzheimer Association, che è proprio un'associazione internazionale di ricerca nello specifico sull'Alzheimer, sarebbero stati creati dei valutatori di cosiddetti biomarcatori ematici. Che cosa fanno? Di base, con un'analisi del sangue riescono a trovare dei marcatori, appunto delle proteine che andrebbero a determinare con un'alta probabilità, quindi superiore al 90%, se il paziente e la paziente abbiano una malattia di Alzheimer a qualsiasi stadio, quindi anche nel momento in cui non si presenta alcun sintomo, perché magari sei in una fase iniziale.
2: È incredibile.
1: Questo sarebbe molto utile, soprattutto perché purtroppo in Italia, ma così anche come nel mondo, anzi in Italia vi posso dire che siamo tutto sommato fortunati a livello di diagnosi, molto spesso la decorrenza anche e soprattutto nella parte finale di questa malattia è molto rapida nel momento in cui non viene diagnosticata per tempo. Quindi più si fa per tempo, più ovviamente ci sarà poi un'evoluzione della malattia, ma sarà molto più lenta sicuramente, e si potranno soprattutto attivare tutta quella serie di strumenti, terapie che possono servire sia ovviamente alla persona con malattia, ma anche ai caregiver, alla famiglia. Come dicevamo prima, riuscire a creare un sistema che non solo curi la parte medica, ma anche la parte proprio di supporto psicologica e di vita quotidiana di tutti i giorni può essere fondamentale. Non è ancora stata trovata una cura, come per tante altre demenze, però già dei passi avanti rispetto a una diagnosi precoce sono importantissimi.
2: Assolutamente. Il 75% delle persone con demenza non ha una diagnosi formale e quindi convive magari,
1: esatto,
2: con questa problematica con grande preoccupazione, magari anche senza avere delle indicazioni su come fare per magari avere una qualità di vita migliore. Giornata mondiale dell'Alzheimer, oggi abbiamo voluto dedicare una buona parte della prima parte di Voci Protestanti a questo tema, ci sembrava importante anche rispetto alle numerose volte in cui ci arrivano segnalazioni di eventi, iniziative legate a questo argomento, e soprattutto, come già ricordavamo prima, il grande lavoro che Diaconia Valdese, territori del Pinerolese hanno fatto in questi anni con le comunità amiche verso le persone con demenza.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E oggi, 21 settembre, è anche la giornata internazionale della pace. Dovrebbe esserlo un po' tutti i giorni dell'anno, soprattutto di questi tempi, ahimè. Non so Mamma se mia. Basta una sola giornata internazionale dedicata alla pace, comunque questa c'è, questa ci prendiamo, ma non vogliamo farla passare sotto banco, vogliamo parlarne anche perché ne parla quest'oggi l'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, ricordando anche che questa giornata internazionale della pace è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981 ed è effettivamente una data simbolica, chiaramente rappresenta i 365 giorni dell'anno, ma è una data in cui in Italia e in tutto il mondo si organizzano delle iniziative, delle campagne di sensibilizzazione. Per quanto riguarda l'Italia, e vi partecipa anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia attraverso la GLAM, c'è l'evento intitolato Giro d'Italia per la Pace. C'è una mobilitazione nazionale che coinvolge 150 città italiane. Ogni città è libera di organizzare appunto quello che è più consono anche al suo territorio, quello che riesce chiaramente. In particolare vi citiamo l'evento che vede coinvolta appunto la Commissione GLAM, la Commissione Globalizzazione e Ambiente delle Chiese Evangeliche, insieme al gruppo di ambasciatrici e ambasciatori di pace dell'Unione delle Chiese Battiste d'Italia. L'evento si è già aperto ieri, ma prosegue ancora oggi a Civitavecchia. Si tratta di un momento, appunto, di una tappa, la tappa numero 103 di questo Giro d'Italia per la Pace. Ieri c'è stata l'accoglienza della Lampada della Pace, c'è stato un concerto a Civitavecchia. Quest'oggi invece, oltre alle iniziative che si sono già svolte questa mattina, è ancora in programma la presentazione del libro Troppo Neri di Tommasi e Malavolta, alla biblioteca, alla sala della biblioteca di Civitavecchia. Questo è per citarvi uno degli esempi di iniziative che si possono organizzare, non più per quest'anno chiaramente, ma per il prossimo anno, con il Giro d'Italia per la Pace.
1: E sempre oggi anche la GLAM sarà coinvolta con un evento di cui sarà possibile assistere anche online via Zoom. Infatti alle 16:30 è previsto questo incontro online per quanto riguarda ovviamente il tema della pace, e sarà presente anche Antonella Trocino, presidente di ABC Beni Comuni Stefano Rodotà, che parteciperà anche per una gemellaggio tra città. Abbiamo parlato anche dei gemellaggi, che già di per sé sono simboli di pace. Ci saranno altre tappe della stessa Giro d'Italia per la Pace? Anche in altri momenti dell'anno viene fatta questo Giro d'Italia, quindi adesso che l'abbiamo scoperta la seguiremo più da vicino. Non significa che ci metteremo a correre, credo, in un certo senso, né in bicicletta né a piedi, ma seguiremo comunque le tappe qualora magari siano più vicine, per esempio al nord-ovest d'Italia. Ma in questo articolo di cui vi citavamo queste iniziative, che si trova appunto sul sito nev.it, si parla proprio di come si può investire sulla pace. Negli ultimi anni a livello economico si parlano di investimenti nei settori industriali, investimenti nella formazione, eppure poche persone scelgono di investire nella pace. E invece la pace è
2: il miglior investimento di tutti. Esatto.
1: Esattamente, perché è vero, può sembrare un po' banale, un po' infantile, però quando ci sono i momenti di pace nel mondo c'è una crescita di tutta la società. Quando ci sono dei momenti di guerra, a crescere sono soltanto determinate persone, ruoli apicali oppure che si occupano di certi tipi di industrie, e quindi la pace è democratica. Forse è per quello che non sta molto simpatica ai governi non democratici, ai governi autoritari. Quindi la pace sì, è un duro lavoro, assolutamente, molto molti governi hanno smesso di farlo, a questo punto chi se ne deve occupare? Siamo noi, siamo popolo comune, partecipando anche a iniziative di piazza, mettendoci la faccia, sapendo che la pace è per tutte e per tutti,
2: esatto,
1: nel mondo.
2: Assolutamente, se volete avere un'idea delle tantissime iniziative che si stanno organizzando per il Giro d'Italia, se andate sul sito perugiaassisi.org e nella sezione Giro d'Italia troverete di nuovo una cartina dell'Italia con tutti i segnaposto, ormai questa è la modalità più comoda per segnalare tutte le iniziative, ce ne sono ovunque, dal nord al sud, dall'est all'ovest, alcune già svolte, altre invece che si svolgeranno nelle prossime settimane, quindi andate a curiosare e sicuramente troverete qualche evento ancora ad avvenire.
1: perugiaassisi.org è il sito di riferimento.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. 328-875-7845 oppure se preferite l'email diretta @rbe.it, due dei tanti contatti che potete utilizzare, potete anche mandare un fax se volete, telefonarci.
1: Il numero privato di Daniela Grill,
0: passare a trovarci in radio, mandarci un messaggino su Instagram, insomma potete scegliere, ma questi sono i due pilastri su cui si fonda la nostra comunicazione, vabbè quelli un po' più semplici anche da segnalare, da ricordare. In ogni caso ci trovate in rete come appunto Radio Bequit, RBE Radio TV, e scriveteci se ci sono iniziative, appuntamenti, eventi, magari rivolti appunto a un servizio alla collettività che vi va di condividere con noi. Sovente ci dedichiamo alla cronaca, all'attualità, guardiamo quello che avviene intorno a noi nel mondo, lo facciamo però andando a proporvi una lente di ingrandimento, un focus che arriva proprio dal mondo chiese protestanti, e quindi rispetto al fatto avvenuto 4 giorni fa a Milano, ovvero questa aggressione al rabbino Rav Tzemach Mizrachi, sperando di averlo letto correttamente, arrivano delle prese di posizione dal mondo delle nostre chiese protestanti. In primis c'è la presa di posizione della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, il pastore Daniele Garrone, che appunto in un articolo riportato sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche prende posizione a nome della Federazione Chiese rispetto appunto all'episodio dello scorso 16 settembre a Milano, dicendo che si tratta dell'ennesimo caso di antisemitismo verbale, come avviene sui media, o agito, come in questo caso, che infanga il nostro paese. È in atto una crescita preoccupante dell'ostilità antiebraica nel nostro paese. Nell'esprimere solidarietà agli ebrei italiani siamo consapevoli che la lotta contro l'antisemitismo richiede innanzitutto un costante impegno sul piano culturale, dove siano in primo piano la conoscenza della storia, la decostruzione di pregiudizi e di stereotipi, il superamento dell'ignoranza e il contrasto all'indifferenza o alla sottovalutazione di quanto sta accadendo intorno a noi. Insomma, è un po' una presa di posizione che coinvolge il mondo delle chiese evangeliche rispetto a quanto avvenuto a Milano. La stessa cosa avviene anche da parte delle chiese protestanti stesse di Milano.
1: Esatto, una comunicazione che è stata formalizzata dai consigli di chiese, concistori delle chiese protestanti di Milano, che potete trovare nella sua interezza sul sito invece riforma.it, vuole essere proprio una lettera di solidarietà nei confronti del rabbino aggredito, e ci si tende a precisare in questo comunicato anche che si è tutti riuniti attorno a lui, perché come chiese protestante si riconosce nella libertà di coscienza e di religione un bene indivisibile. Quando viene ferita la libertà di una persona di vivere apertamente la propria fede, è la libertà di tutti e tutte ad essere colpite. Quindi volevamo darvi comunicazione di queste riflessioni, perché effettivamente può essere una notizia che può passare così un po' sotto traccia, magari.

0: al lettore e alla lettrice, sia su nev.it che sul sito riforma.it. Vedremo poi nei prossimi giorni se arriveranno delle notizie, degli aggiornamenti in merito. Ovviamente ne parleremo a voci protestanti. A questo punto i locomotive.
1: Mettiamo gli accenti su qualsiasi vocale. Amare, nel dubbio.
0: Amare inutilmente.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
3: E questa seconda parte della prima parte di Voci Protestanti la stiamo dedicando appunto al tema della pace, anche perché è iniziata ieri la settimana mondiale di azione per la pace in Palestina e Israele, promossa dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Si protrarrà fino al 26 di settembre e propone quindi tutta una serie di iniziative, ma soprattutto di riflessioni che ciascuno di noi può fare, anche attraverso del materiale che è stato prodotto appositamente, che ognuno si può gestire anche in maniera indipendente, per riflettere su un aspetto importante per quanto riguarda le guerre, che è stato ritenuto particolarmente importante in questo momento, ovvero sia i bambini. La presenza dei bambini nei conflitti, nelle guerre in tutto il mondo, ovviamente ci si concentra in maniera specifica sul conflitto israelo-palestinese, ma in generale si vuole portare

0: all'attenzione quella che non solo è la condizione di bambine e bambine, adolescenti, durante i momenti di conflitto, ma anche cosa la guerra crea come danni profondi, come conseguenze profonde a quelle che poi saranno le persone adulte del futuro.
1: Certo, pensiamo ai lutti che si vivono, sovente sono lutti anche di forte impatto, insomma decessi particolarmente cruenti, alle separazioni familiari, a dover magari lasciare la propria mamma, il proprio papà, non sapere dove si sta andando, separazioni anche lontane geograficamente, quindi insomma tutta una serie di effetti collaterali in effetti che la guerra porta con sé. Non ci sono delle guerre giuste purtroppo in tal senso, ci sono solo violenze e sovente sono proprio i bambini i più fragili a doverne subire le più grandi conseguenze. Quindi il focus appunto di questa settimana mondiale di azione per la pace, non a caso la settimana mondiale di azione per la pace è dal 20 al 26 settembre, perché oggi 21 settembre è la giornata mondiale per la pace, quindi si sviluppa attorno a questa data, in particolare appunto Palestina e Israele e diciamo il focus su cui si concentra e in modo particolare ancora di più il tema è quello dei bambini, dei ragazzi. Sul sito oikoumene.org, che è il sito ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, trovate dei materiali, sono scaricabili in diverse lingue, in particolare inglese ma anche in arabo, proprio per poter permettere la partecipazione anche di questi territori a queste settimane di riflessione. Ci sono delle preghiere, ci sono dei canti, ci sono delle riflessioni, insomma vari suggerimenti, vari elementi liturgici, strumenti che si possono eventualmente utilizzare nel caso qualcuno voglia appunto approfittarne.
0: L'unica informazione che vi vogliamo dare è che questi contenuti sono stati prodotti in inglese per arrivare a un maggior numero di persone nel mondo. Magari ci sono delle persone all'ascolto, la visione, che non comprendono l'inglese, quindi speriamo che ci sia qualche modalità per poterli tradurre. Ci sono per esempio dei video a cui si possono applicare dei sottotitoli, però in generale anche solo riflettere sulla presenza dei bambini in guerra, informarsi anche su come poter dar loro sostegno per poter essere presenti, ovviamente anche con delle preghiere oppure proprio con delle azioni, visto che parliamo di settimana proprio di azioni per la pace.
1: Ci sono tantissime associazioni, organismi che lavorano proprio per i bambini in queste zone di guerra in generale.
0: Esatto, quindi può essere anche un ottimo modo per informarsi autonomamente se esistono delle organizzazioni, delle associazioni a cui volete fare riferimento, di cui vi fidate, che hanno qualche tipo di progetto proprio per bambini coinvolti in guerra, in particolare in quelle in Palestina, ma non soltanto, a vostra discrezione, proprio per poter dare un aiuto concreto a qualcuno. E a proposito di bambini, a me piacerebbe mandare a tutti loro anche solo qualche momento di gioia attraverso questa canzone in negrita, Gioia Infinita.
2: L'onda al

0: In negrita sono le 15:00 minuti, quindi finisce qua la prima parte di Voci Protestanti, quindi salutiamo chi ci sta ascoltando nella replica mattutina, un abbraccio a tutte voi, cada una.
1: E noi invece ritorniamo tra pochissimo per la seconda parte, continuiamo con la nostra diretta di questo inizio settimana con Voci Protestanti Talk, ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Rieccoci, le 15.05 minuti, prosegue la diretta su RBE Radio e TV con Darianna e Daniela, la conduzione di Voci Protestanti Talk, in cui talkeggiamo, chiacchieriamo.
3: Ma
2: ormai
3: che brava
2: questo
3: Daniela
2: neologismo
3: Grillo.
2: Ci piace.
3: Che brava questa Daniela Grillo, sembra che faccio questo lavoro da anni.
2: Da tempo. Non specifichiamo ulteriormente, ricordiamo invece i nostri contatti.
3: Sì.
2: Nel caso vogliate fare anche voi radio, perché no? Questo è un appello che non lanciamo mai, ma sappiate che in effetti è possibile provare a proporre quantomeno dei progetti, no? delle idee, dei percorsi a Radio Bequit. Siamo una radio comunitaria, quindi anche in questo si riflette la nostra comunitarietà. Scriveteci al 328 875 7845, oppure via mail se preferite. L'indirizzo è diretta@rbe.it. Ho avuto un attimo di smarrimento.
3: Ma avevo appena detto che sei una professionista impeccabile.
2: Ma trovate tutto comunque, diciamo in modo piuttosto ordinato, sul sito rbe.it, sito che peraltro vi invitiamo ad andare a sfogliare ogni tanto. Ci sono sovente delle novità, vi aggiorniamo anche sugli approfondimenti che abbiamo fatto durante le varie trasmissioni, quindi troverete sempre qualcosa che magari può interessarvi.
3: Assolutamente sì, e cominciamo la prima parte di questa seconda parte. Mi sono incartata, ho detto professionista Daniela Grill, ci
2: cominciamo,
3: penserà lei.
2: Cominciamo
3: con la prima canzone, Balu Brigada, Bad Head, e poi tornerà la tesissima rubrica.
2: Oggi è veramente bella.
3: Oggi, beh, sono sempre
2: scusa,
3: belle.
2: Scusa, ti ho interrotto, qual è la rubrica?
3: Guarda, veramente, le faccio un complimento e si allarga. Qui ora, qualche anno fa, nuova rubrica in cui andiamo a scoprire che cosa successe oggi in Piemonte, ma qualche anno fa. No, oggi sono d'accordo con te, è veramente molto
2: divertente.
3: È molto divertente questa notizuola che ci arriva da qualche anno fa. Per scoprirla rimanete in ascolto.

0: I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Qui, ora, qualche anno fa. E la rubrica di oggi è una rubrica che porta una notizia veramente simpatica, curiosa quantomeno, perché diciamo che potrebbe essere un po' l'inizio di quello che poi è stato denominato, no, il tour operator piemontese, quindi insomma di come fare pubblicità ad un luogo.
1: Sì.
0: In questo caso a fare pubblicità
1: un influencer,
0: testimonial a fare pubblicità alla città di Torino, in questo caso il 21 settembre del 1888, fu niente po' di meno che il grandissimo filosofo Nietzsche.
1: L'amico Friedrich arrivò
0: a Torino e subito volle scrivere a sua mamma, e infatti c'è una lettera datata 28 settembre, quindi una settimana da quando era arrivato a Torino, in cui dice: "Mia cara mamma, solo una cartolina per informarti di come va a Torino da parte della tua vecchia creatura." Vabbè, insomma, si concepiva così.
1: 1888,
0: Lui dice: "Torino è l'unico luogo in cui l'alimentazione corrisponde pienamente alle mie personalissime esigenze. Una scoperta davvero fortunata per me, questa Torino."
1: Probabilmente si alimentava a grissini e salsa tonnata.
0: È possibile. Dice: "Trovo che qui valga la pena di vivere sotto tutti gli aspetti. Il caffè lo trovi nei migliori locali, un bricchetto di una bontà rara, veramente di prima qualità, a soli 20 centesimi, tra l'altro. A Torino non si lasciano mance. La mia camera, posizione di prim'ordine in centro, era in via Carlo Alberto, se ricordo bene, abitava in via Carlo Alberto, quindi insomma posizione di tutto rispetto. Ho il sole, dalla mattina sole, pomeriggio sole, vista su Palazzo Carignano, in lontananza le verdi montagne, il tutto per 25 franchi al mese." Ci teneva a sottolineare questi dati, ecco, economici, compresa la pulizia degli stivali. Insomma, ne tesse una lode incondizionata a questa città di Torino, Nietzsche.
1: Ecco, poi evidentemente è arrivato l'inverno torinese. Non era la prima volta che Nietzsche era stato a Torino, che aveva soggiornato a Torino, bisogna dire, però sarà soltanto il 3 gennaio del 1889 l'evento in cui si situa quello che è poi un po' la perdita della stabilità mentale del caro Friedrich, perché dietro casa sua, praticamente in piazza Carlo Alberto, secondo alcune versioni in piazza San Carlo, il filosofo assistette alla scena famosa del cocchiere che picchiava violentemente un suo cavallo, e questo gesto gli fece muovere all'interno tutta una serie di sentimenti piuttosto negativi su quello che era l'umanità. E questo episodio segnò proprio l'inizio della sua catastrofe mentale, che poi fu irreversibile. Infatti poi iniziò anche a scrivere quelle che sono state raccolte come le lettere della follia agli amici, prima di essere poi trasferito in clinica. Quindi quello che era stato un meraviglioso inizio di soggiorno il 21 settembre del 1888 non andò a finire benissimo.
0: Forse
1: non credo sia colpa di Torino.
0: Non credo. Nemmeno credo dei bricchetti di caffè, a meno che ne abbia abusato. Non lo so. In ogni caso, ci chiediamo a questo punto: ma Torino ha fatto bene o ha fatto male a Nietzsche? Chi lo sa?
1: Vabbè, allora, per qualche mese gli ha fatto benissimo. Poi evidentemente qualcosa è andato storto.
0: Comunque, il 21 settembre del 1888 era entusiasta,
1: quindi rimaniamo almeno legati a questo entusiasmo. E oggi stiamo per raccontarvi di tante iniziative molto molto belle sul nostro territorio, quindi prendete carta e matita o direttamente il calendario sul vostro cellulare per segnarvi quelli che saranno gli appuntamenti molto interessanti di questa settimana. Volevamo farvi sentire la famosa canzone di Zucchero.
0: Esatto. Non ce l'abbiamo
1: d'archivio, ci siamo resi conto solo adesso. Vabbè, rimedieremo, però.
0: Potete canticchiarvela.
1: Esatto.
0: No, siete, diciamo, under anni 1990.
1: Esatto, esatto. Oppure potete ascoltare questa meravigliosa Indaco dagli occhi del cielo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Torna per la sua sesta edizione il Festival dell'Accoglienza, che era nato nel 2020, mi veniva da dire nel lontano 2020, ma in realtà poi non è così lontano, anche se di cose ne sono successe da allora.
3: Sì, è vero, sono stati anni intensi.
2: Anni particolarmente intensi, e nacque proprio dalla volontà della pastorale dei migranti dell'arcidiocesi di Torino di celebrare in quell'occasione la 106esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ma anche e soprattutto come momento di sensibilizzazione, di riflessione, e anche per poter mostrare alla cittadinanza e a chiunque volesse partecipare quante iniziative esistono ma molto spesso rimangono invisibili rispetto proprio al tema dell'accoglienza, e poi anche una riflessione su quello che significa accogliere, ma accogliere nel 2026, quindi dover anche affrontare degli ostacoli per l'accoglienza che possono essere formali, burocratiche talvolta, no? non è poi così semplice quando una persona dice: ma io vorrei poter fare di più per il prossimo, però come faccio? Non so a chi mi rivolgo, associazione, poi formalmente, no? Effettivamente è vero, non è facile
3: tradurre in concretezza quelli che sono a volte dei buonissimi delle buonissime idee, dei buoni obiettivi che si vuole raggiungere. L'occasione però eventualmente per avere maggiori facilità anche nel, perché no, inserirvi in un percorso di volontariato, di aiuto e sostegno al prossimo, è proprio il Festival dell'Accoglienza di quest'anno, che si è aperto l'11 settembre, proseguirà fino al 30 di ottobre. Quindi in questi 6 anni il Festival dell'Accoglienza Torino ne ha fatta di strada, ci sono appunto ampie giornate, 50 giorni di appuntamenti, 100 eventi e 150 ospiti nazionali ed internazionali. Ma quello che più ci è piaciuto di quest'anno in particolare è il tema, il filo conduttore scelto per l'edizione 2026, che è questo: la mitezza è disarmante, un'altra idea di coraggio. Quanto è bella questa frase, quanto è vera.
2: Sì, secondo quanto viene spiegato anche sul sito, sull'home page del Festival dell'Accoglienza di Torino.it, tra le altre cose, che corrisponde esattamente al nome del sito, la mitezza è una forza capace di interrompere la spirale della violenza e della contrapposizione, non è arrendevolezza, tantomeno silenzio, è piuttosto la scelta coraggiosa di non rispondere alla violenza con altra violenza. E in un mondo in cui, anche in una situazione di pace, però bisogna, no, essere aggressivi, essere la persona sempre attiva, sempre pronta, la persona mite passa per quella pigra, per quella svogliata, ma in realtà non è assolutamente così, è semplicemente un modo di potersi di potersi presentare al mondo pur comunque star facendo qualcosa, pur comunque essere in cammino, pur comunque essere attivi.
3: Esatto.
2: E le attività legate appunto a questo festival, gli eventi sono veramente molti e sono anche localizzati in vari luoghi di Torino che possano in qualche modo rappresentare comunque proprio luoghi di accoglienza. Ve ne voglio raccomandare uno e poi vi spiegherò anche il perché, perché in qualche modo RBE vi è collegata, che è un appuntamento legato a cinema in giardino, quindi delle proiezioni cinematografiche al Giardino della Magnolia in via Cottolengo 24/A, che già di per sé è un posto molto bello. Indovinate? Sì, ci sono anche delle magnolie, incredibile, e in cui verrà proiettato gratuitamente, quindi aperto a tutti, il film Tutto quello che resta di te, un film che parla anche tra le altre cose di accoglienza, parla di famiglia, ma parla di legami in generale. E ad aprire il tutto sarà un gruppo musicale che si chiamano Celtic Anox, che è un progetto di musica folk, di musica irlandese, e che mi tornerà mi tornerà, ma magari lo diciamo tra poco.
3: Lo diciamo tra poco, vi lasciamo in sospeso con questo dubbio di che cosa, di chi sono i Celtic Knox, di quando potete ritrovarli, oltre ovviamente all'evento di domani sera 22 settembre a Torino per il Festival dell'Accoglienza. E se volete rimanere nel tema Festival dell'Accoglienza, sul sito festivalaccoglienzatorino.it trovate il calendario fino al 30 di ottobre, c'è praticamente una cosa ogni giorno da fare, e quindi lasciamo a voi la scelta.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Assolutamente sì, vogliamo segnalarvi questa iniziativa perché ci riguarda da vicino. Vi abbiamo già parlato anche del bilancio partecipativo di questo progetto che RBE sta portando avanti rispetto al recupero di alcuni spazi retrostanti, l'Auditorium Mor
2: di Pinerolo,
1: ovviamente l'ho detto, non l'avevo detto. No. Meno male che ci pensi tu, Daniela Grella.
2: Io sono la tua segretaria,
1: no!
2: Sto qua annoto.
1: Sia mai, io sono la sua umile assistente, non ci
2: scambiamo cortesie. In ogni caso sì, è vero, abbiamo parlato del bilancio partecipativo, sì, che è questa proposta che RBE ha avanzato su come riutilizzare gli spazi che un po' alla volta si stanno di nuovo rivitalizzando nella zona di Corso Piave a Pinerolo. L'auditorium c'è già a posto, sistemato, quello, sì, magari ci siete già anche rientrati. Adesso a breve aprirà lo spazio dell'ex biblioraga e tra poco vi diciamo cosa potrete vedere, e poi il bilancio partecipativo, forse se lo vinceremo, ci permetterà di ristrutturare invece i locali retrostanti l'auditorium. Ma invece per l'ex biblioraga quando si può andare a visitare?
1: Beh, di fatto una sorta di inaugurazione avverrà questo sabato, il 26 di settembre, dal pomeriggio alle ore 15 ci sarà tutta una serie di iniziative per famiglie, per bambini, per adulti, laboratori artistici, laboratori di recupero, ci saranno anche degli spettacoli. E torniamo a noi, parlavamo prima delle Celtic Knox, questo gruppo di musica folk che mixa anche narrazione di leggende da tutto il mondo. Ebbene, ci saranno anche loro, ma dovrei dire noi, perché anche io faccio parte, adesso lo dico, delle Celtic Knox. Quindi se volete approfittare di questa giornata per scoprire prima di tutto gli spazi, quello che avverrà anche nel prossimo futuro, capire anche se magari potrebbero essere dei luoghi adatti a vostre idee, possiamo incontrarci, se ne può parlare, un po' lo scopo è anche quello, e poi potrete anche partecipare a laboratori, questi spettacoli, quindi approfittatene. Sabato 26 settembre dalle ore 15 in poi all'Auditorium Mor di Pinerolo, e quindi alla nuova anche biblioteca, cioè nuovo spazio dell'ex biblioraga.
2: Esatto, per una casa del quartiere formato Pinerolo. Noi a questo punto però dobbiamo lasciare la linea già.
1: Sì, perché sono le 15:30 minuti, cediamo la linea al GR di Popolare Network, ma poi, come mi conferma giustamente la mia segretaria, abbiamo definito così, Daniela Grill, torneremo per altre iniziative legate ai nostri territori.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
3: Il cancelliere tedesco Merz ha ribadito che non farà un passo indietro dopo la sconfitta della CDU nell'ultima tornata elettorale. Domenica si è votato nei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino il suo partito ha perso contro la Linke. In Pomerania non ha conquistato nemmeno un seggio, rimanendo per la prima volta nella storia fuori da un parlamento regionale con l'AfD, primo partito. Merz ha parlato di una cesura profonda per la CDU, ma ha anche detto che il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Il cancelliere ha sottolineato che il voto va oltre la sua persona. Restano però le pressioni su Merz. A Berlino ci sono i numeri per una maggioranza rosso-rosso-verde, Linke, SPD e Verdi, ma sono in corso le trattative. In Mecklenburg, Pomerania anteriore, nonostante i numeri, AfD non ha la coalizione per governare.
2: Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine Parmense in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato mentre lavorava accanto a un mezzo meccanico. Si chiamava Salvatore Terracina, aveva 57 anni, l'operaio morto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza, per cause da accertare.
3: Le acque continuano a restare agitate nel campo largo dopo il fine settimana di 5 Stelle con le mosse di Conte. Il leader dei Verdi Bonelli oggi chiede un passo indietro ad entrambi, Schlein e Conte. Non servono le primarie, serve trovare una terza figura con un'intesa politica, ha detto Bonelli, ammettendo che non sarà comunque possibile perché sia Schlein che Conte hanno un'altra idea.
2: Destra e la Lega, essere in agitazione, il segretario Matteo Salvini è da poco arrivato in via Bellerio a Milano per il Consiglio federale del partito che, come annunciato ieri a sorpresa a Pontida, dovrà dare indicazioni sul congresso straordinario di ottobre. Nella riunione dovrebbero essere decise le modalità del congresso, la data e il luogo.
3: Non ho il potere di fondare un partito o organizzarlo, non ho le facoltà, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo a Pulp Podcast, chiudendo così alle speculazioni sulla possibile fondazione di un suo nuovo movimento.
2: Nel periodo preelettorale la carta dedicata a te per la prima volta raddoppia. 500 euro saranno caricati a novembre, altri 500 in aprile. Le elezioni sono a ottobre, se saranno prima lo decide Mattarella, ha detto il ministro Lollobrigida presentando la carta e negando un legame con il voto. La platea però viene ridotta e indebolita. La misura raggiungerà solo 1.170.000 nuclei con ISEE sotto 15.000 euro su quasi 3 milioni, lasciando così fuori 6 famiglie su 10 con ISEE basso. Domani intanto è il giorno in cui l'Istat diffonderà i nuovi dati sul deficit e il governo potrebbe centrare l'obiettivo fallito all'aprile di stare sotto il 3% e uscire così dalla procedura di infrazione europea.
3: A causa del conflitto con l'Ucraina, la Russia ha perso il controllo della sua industria del diesel. Questa assurda e interminabile guerra deve finire. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU. Domani, al margine del summit, il presidente statunitense incontrerà l'omologo ucraino Zelensky. E Zelensky ha detto che cercherà di portare avanti gli sforzi diplomatici verso una pace giusta. Sul campo nella notte i raid russi e sull'Ucraina sono stati massicci in almeno 10 regioni dopo che in occasione delle elezioni della Duma di domenica Kiev ha preso di mira Mosca. Un voto in cui Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, ha vinto come da previsioni, ottenendo il 58% dei voti.
2: Ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network. A più tardi, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: A te piace andare in bici, Darianna?
0: Ma guarda, tendenzialmente sì, ci andrei anche di più se trovassi una città, io vivendo a Torino, se trovassi una città un po' più bici accogliente, perché spesso risulta proprio pericoloso muoversi in bicicletta a Torino al di fuori delle sempre più, ma pur sempre poche, piste ciclabili. È davvero molto molto pericoloso. Poi c'è in più anche il problemino per cui c'è una diffusa abitudine a rubare le biciclette e quindi purtroppo ecco non vorrei.
1: Quindi insomma sei abbastanza in linea con diciamo le buone proposte che ogni anno FIAB lancia in occasione del Torino Bike Pride, che arriva anche quest'anno, quindi preparati con la bicicletta il 4 di ottobre. Partenza da Parco Dora, Torino. Il tema di quest'anno è connessioni e ovviamente anche i diritti dei ciclisti e i confini e la possibilità di spaziare con la propria bicicletta, col proprio mezzo sostenibile. Ma perché ve ne parliamo adesso? Perché il 4 di ottobre è tra due settimane. Perché è stato lanciato proprio in questi giorni un crowdfunding per sostenere questo evento. Giustamente, come dicono gli organizzatori di FIAB, il Bike Pride non si fa da soli, si fa insieme.
0: Si fa insieme, e comunque organizzare dei cortei ha i suoi costi, perché chiudere delle strade legalmente, chiedere dei permessi, ha comunque alcuni costi, e anche dare una sorta di compenso alle persone che ci lavorano tutto l'anno, i volontari e le volontarie, ha un suo senso. E di conseguenza viene lanciato un crowdfunding per sostenere l'evento per la mobilità attiva. Il Bike Pride infatti si fa insieme, non perché si scende tutte insieme con la bicicletta su ruote comunque a partecipare a questa 15ª edizione, ma anche proprio per poter far sì che non sia anche semplicemente un evento slegato da tutto il resto. Quello del Bike Pride infatti è un progetto che organizza tanti appuntamenti, tanti incontri, ma
1: porta avanti anche molte iniziative durante l'anno,
0: sì,
1: esattamente, in comune, nelle varie circoscrizioni, quindi lavora sempre praticamente.
0: Lavora sempre e potrebbe essere ancora più efficace, potrebbe magari fare ancora più pressione alle amministrazioni se ne si avesse anche un'opportunità economica, e non è una cosa da poco.
1: Assolutamente, la FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, conta a livello nazionale italiano 20.000 soci. Per quanto riguarda invece a Torino, si tratta di una community di quasi 20.000 persone sui social, ma di iscritti, di soci veri e propri, sono 300. Quindi capite bene che con una città ampia come Torino, in effetti la manodopera, ma anche la necessità poi di dover in qualche modo collaborare per organizzare gli eventi è ovviamente diciamo relativa alla quantità di persone che sono associate alla stessa FIAB. Quindi se volete, se siete interessati, potete trovare maggiori informazioni. C'è appunto il crowdfunding che potete sostenere se volete con diciamo il contributo che desiderate. Lo trovate sul sito produzionidalbasso.com, oppure fate riferimento al sito ufficiale FIAB, troverete appunto il Bike Pride di Torino del 4 di ottobre.
0: Gli organizzatori hanno anche creato tutta una serie di premi a seconda della quantità proprio di denaro che volete devolvere a questa causa. Quindi magari con 7 euro avrete uno sticker, con 15 uno scaldacollo. In realtà non si fa ovviamente semplicemente per i gadget, ma proprio per investire su questo tipo di iniziativa. O comunque, se volete seguire e iscrivervi, perché no, tesserarvi proprio al FIAB, che è anche un altro tipo di aiuto, trovate tutte le informazioni su bikepride.net.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
3: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
0: Quindi, essendo in questo momento le 15:51 minuti, ci stiamo avviando verso la fine della puntata di quest'oggi.
3: Eh sì, purtroppo il tempo scorre e noi però abbiamo ancora almeno una notizia da darvi e poi vedremo se riusciremo ancora a darvi qualche informazione più volante, ma quello che non volevamo tralasciare è il fatto che il comune di Luserna San Giovanni ha reso noto il fatto che deve dismettere una serie di PC dai propri uffici. Sapete che nelle amministrazioni comunali, insomma, o si rinnovano i software o a volte è proprio necessario rinnovare il parco macchine. Quindi, insomma,
0: certo,
3: una serie di PC, di infrastrutture, di hardware che vengono appunto sostituiti, ma che fortunatamente in questi ultimi anni si è presa l'abitudine di non buttare, ma di dare, invece, da donare a chi magari ne ha necessità e ne ha bisogno.
0: Esatto, stiamo parlando proprio di una comunicazione ufficiale, è un bando per assegnare, attenzione, gratuitamente,
3: assolutamente,
0: i 18 PC dismessi dagli uffici appunto del comune di Luserna San Giovanni. 9 di questi 18, quindi una metà, saranno rivolte alle famiglie residenti a Luserna San Giovanni, con uno sguardo rivolto proprio a chi ha bambini, magari che lo possano utilizzare per studio, per scuola, e che magari non hanno le possibilità di comprare loro un altro tipo di device compatibile, quindi con almeno un figlio minorenne. Dopodiché in fase di assegnazione verrà data priorità ai nuclei con ISEE più basso. Sembra assolutamente giusto. I restanti 9 invece sono messi a disposizione di associazioni senza scopo di lucro e ad enti del terzo settore, sempre con sede a Luserna San Giovanni.
3: Le domande devono essere presentate entro le 12 del 16 di ottobre. Sul sito comune.luserna.to.it trovate proprio la notizia pubblicata, l'articolo che fa riferimento a questo titolo: i computer dismessi dagli uffici comunali tornano a disposizione della comunità. Trovate tutte le informazioni su quello che c'è, su quello che potrebbe esservi utile, su come presentare la domanda, e via dicendo. Ci sono tutte le documentazioni, i moduli per le famiglie o le associazioni, a seconda che siate dell'una o dell'altra. C'è il testo dell'avviso pubblico e quindi, insomma, vi invitiamo, se siete interessati, interessate, a far riferimento al sito ufficiale appunto del comune di Luserna San Giovanni. Beh, una bella iniziativa che promuove il riuso anziché il buttar via delle cose che possono ancora essere utili.
0: E quante volte avete pensato: ma io quasi quasi ho questa cosa,
3: questo vaso cinese della dinastia

0: zia Ming che mi ha regalato mia prozia, che però a me proprio non piace. Che ne faccio?
1: Ecco, allora, o lo potete vendere per farvi due soldi, qualora magari abbia un valore effettivamente, oppure avete mai pensato a, non so, durante il Covid mi sono comprato il tapirulan per andare di corsa, poi in realtà da quando hanno tolto...
0: Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Che l'ho fatto davvero?
1: Daniela Grill, si scoprono gli altarini. Ognuno di noi ha avuto quel balin durante.
0: Lo userò sempre. E
1: certo,
0: poi
1: non è vero.
0: Ma poi, è diventato un attaccapanni.
1: Ma poi, no, che magari, sai, una volta finito il lockdown, uno può fare attività fisica all'esterno.
0: Anche.
1: Oppure, magari,
0: avete gli interessi.
1: Esatto, oppure avete quel mobiletto, non so, di una famosa marca svedese, che proprio a rivenderla la vendereste, non so, a 10 euro, 5 euro. Fate prima a regalarlo, sì, però insomma non è neanche tanto semplice dire faccio prima a regalarlo, a chi lo regalo, chi è che ne ha bisogno. E sempre di più si stanno creando delle community, soprattutto online, sui social, ad esempio su Facebook, su Instagram, e che utilizzano un sistema chiamato anche stooping, che non è con la U, è doppia O, stooping, che significa chinarsi, raccogliere, ovvero sia un sistema grazie al quale si possono andare a recuperare quelli che sono degli oggetti messi, donati, quindi non venduti, attenzione, donati da qualcun altro, che dice guarda, se te lo vieni a prendere io ti regalo, a volte anche, non so, una struttura armadio, un letto, perché mi sto trasferendo, lo voglio cambiare, non ho voglia di venderlo, non voglio avere l'incombenza di, e allora ci sono questi scambi gratuiti. Oppure addirittura fotografare degli oggetti che si trovano per strada, abbandonati magari sul marciapiede, oppure che vengono messi a disposizione per il ritiro dell'ente pubblico di riferimento, e che però magari sono ancora in ottime condizioni, possono essere utili a qualcuno, parliamo magari di materassi, ecco, ma trovo una sedia in buono stato e so che a qualcuno potrebbe servire, allora lo fotografo e lo metto su queste piattaforme. Sappiate che ci sono soprattutto nelle principali città italiane, ho cominciato a Milano ma c'è anche a Torino, però secondo me sarebbe molto bello creare una rete simile qua sul nostro territorio.
0: Chi lo sa? Magari,
1: quindi,
0: possiamo ragionarci.
1: Ragioniamoci, ma magari può essere anche un bel progetto che potete portare avanti voi. Basta semplicemente aprire una pagina Facebook, una pagina Instagram, farsi conoscere, cominciare a condividere questi oggetti, queste conoscenze, e potete davvero rendere felice qualcuno. Chi si vuole liberare di qualcosa, o chi magari cercava proprio quella cosa lì, gliela date anche gratuitamente, quindi evviva, spargiamo felicità e gioia nel mondo.
0: Intanto, per il momento, ci sono sempre i PC del comune di Luserna San Giovanni già a disposizione, quindi se li volete non avete che da chiederli, ripeto, sul sito comune.luserna.to.it.
1: Vabbè, io mi sono fatta prendere.
0: Si sogna in grande, giusto?
1: Lo utilizzo, lo stupintolino lo utilizzo assolutamente. Sono le 15:57 minuti, quindi cediamo la linea al nostro notiziario locale.
0: Noi torniamo domani, come sempre, dalle 14 alle 16. Daniele ed Arianna a tenervi compagnia nelle prime due ore del primo pomeriggio su RBE, e poi lasciamo la continuazione ai programmi successivi e tra pochissimo appunto l'informazione con il GR della nostra redazione.
1: A domani, ciao!
2: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Una donna di 29 anni è stata ferita con due coltellate all'addome nella serata di ieri a Bognanco, nel verbagno Cusio-Ossola. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno, un uomo di 44 anni. La donna, trasportata negli soccorsi all'ospedale di Novara, è ricoverata in prognosi riservata, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Durante un incontro, per cause ancora da accertare, l'uomo avrebbe colpito la 29enne che, nonostante le ferite, è riuscita a chiamare il 112 chiedendo aiuto. Sul posto è intervenuta la polizia di frontiera di Domodossola, mentre la donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale con l'elisoccorsio. Il 44enne si sarebbe allontanato dopo l'aggressione ed è stato fermato nella notte nel novarese al termine della fuga. Si è conclusa dopo oltre 3 ore la visita della cordata italiana di imprenditori interessata al dossier ex Silva nello stabilimento di Cornigliano. La delegazione, guidata dal presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria Antonio Gozzi, ha effettuato questa mattina un sopralluogo negli impianti genovesi. Prima dell'ingresso nello stabilimento, Gozzi non ha rilasciato dichiarazioni. Oggi siamo qui soltanto per visitare lo stabilimento, come abbiamo fatto qualche giorno fa a Taranto. Si è limitato a dire: l'iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento della cordata italiana sulle attività e sulle prospettive industriali degli ex stabilimenti Ilva, dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi a Taranto. Secondo i dati 2026 di Ecosistema Scuola, il rapporto annuale pubblicato da Legambiente, è di circa 1 miliardo la quota del PNRR dedicato in Piemonte alla scuola. La parte più consistente è andata ai 208 progetti di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici, oltre 456 milioni, di cui più di 346 dal PNRR. 9 invece le nuove scuole realizzate, per 66,8 milioni totali, più di 55 dei quali arrivati dall'Europa. Altra voce di spesa alta è il piano asili nido e scuole dell'infanzia, 173 progetti, 236 milioni, 193 dal PNRR, 81 gli interventi per il potenziamento e la realizzazione delle mense, per oltre 44 milioni totali. Poi il potenziamento delle infrastrutture sportive a scuola, 14 milioni per altrettanti progetti, 5 dei 17 miliardi a livello nazionale sono stati spesi per oltre 4 linee di investimento: digitale, pari opportunità, riduzione dei divari territoriali, istruzione tecnica e professionale, sviluppo delle competenze multilinguistiche e tecnico-scientifiche. Il regista sudcoreano Bong Joon-ho riceverà a Torino la Stella della Mole. Appuntamento fissato per mercoledì 23 settembre alle ore 18. Il regista terrà una masterclass con il direttore del museo Carlo Chatrian al Cinema Massimo. Poi alle 20 introdurrà la proiezione di Parasite. L'appuntamento inaugura anche una retrospettiva completa in programma al Cinema Massimo fino al 30 settembre. Durante la masterclass a cura di Marco Fallanca, il regista ripercorre la propria carriera, dagli esordi con Barking Dogs Never Bite ai successi internazionali di Memories of Murder e altri capolavori. Tra i molti premi vinti da John Wynn con il suo cinema spiccano 4 Oscar vinti con il film Parasite e la Palma d'Oro a Cannes. Dall'8 all'11 ottobre torna la 4ª edizione delle Giornate della Legalità. L'evento si aprirà con l'annuncio del conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica destinata dal Capo dello Stato alla manifestazione quale premio di rappresentanza. Riconoscimento che sottolinea il valore di un'iniziativa dedicata alla diffusione della cultura e della legalità e alla costruzione di una società fondata sulla responsabilità condivisa. Il tema scelto per questa edizione è una società sicura. In questi 4 giorni si alterneranno oltre 80 ospiti che saranno protagonisti di oltre 45 appuntamenti nei tribunali, caserme, carceri, università, nelle sedi delle istituzioni e nei luoghi della cultura cittadini. Le Giornate della Legalità, dichiara l'assessore alla legalità Marco Porcedda, tornano quest'anno con un tema che parla a ciascuno di noi: prendersi cura. Parlare di sicurezza significa troppo spesso parlare di paura e di difesa. Questa edizione propone invece di guardare alla legalità come una responsabilità reciproca che si costruisce nelle relazioni, nel rispetto delle regole e nell'attenzione verso chi è più fragile. Terminiamo infine col meteo. Domani alta pressione sul Piemonte. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno, al massimo poco nuvoloso, salvo isolati piovaschi. Temperature massime comprese tra i 19 e i 26 gradi, minime stabili. Situazione identica in Liguria, con temperature massime comprese tra i 26 e i 29 gradi, venti deboli e mare calmo. L'aggiornamento delle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: cosa?
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Segnaliamo code per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza, tra Villanova e la barriera di Villanova d'Asti in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto!

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RVE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buttercup.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui con Mi Ritorni in Mente, 17.09 su RBE, Marta e Samuel con voi per iniziare una nuova settimana insieme, che bello.
2: Buonasera, buon pomeriggio, bello, bello, bello, oh, finalmente si parte, Marta, perché abbiamo tante cose e cosette di cui parlare, sì. E oggi chiacchiericcio proprio, ci facciamo un bel chiacchiericcio, io e te, con tutti, speriamo che abbiano voglia di chiacchierare con noi, abbiate voglia di chiacchierare con noi, anche e soprattutto nella seconda parte, dalle 6 in poi,
1: certo.
2: Argomentone oggi, veramente.
1: Però se volete già dirci qualcosa, anche soltanto dei saluti, dei commenti, anche delle critiche accanite.
2: Critica accanite contro Marta, potete farlo spudoratamente proprio.
1: Contro Samuel invece.
2: No, qui siamo filtro.
1: Filtri. Però il numerino è 328 87 57 845.
2: Allora andiamo un po' a vedere. Allora intanto andremo a parlare oggi, Marta, di un minuto, un minutino, no?
1: Un minuto in che senso?
2: Un minutino, quando si lavora, prendersi sempre un minuto, almeno un minuto all'ora.
1: Sì.
2: Gli scienziati ci dicono che
1: rubare lo stipendio.
2: Basta che anche quel minutino ti sgranchisci un po', fai due movimentini piccoli.
1: Sì.
2: Un minuto.
1: Ma io voglio ogni ora, che mi prendo minuti.
2: Vabbè, allora fai bene perché potenzia memoria e concentrazione.
1: Bene. Quindi non bisogna sentirsi in colpa.
2: Ma che in colpa? Per un minuto.
1: Questa frode di minuti in realtà.
2: Un minuto. Poi andiamo poi a parlare di questa che è buffa, perché un'intelligenza artificiale ha inventato, Marta, pensa, ha inventato,
1: sì,
2: la sua lingua.
1: Addirittura
2: si è inventata la sua lingua e ora non la capisce più nessuno.
1: Ma bellissimo, come i bambini quando si inventano l'alfabeto per non essere decifrati sui diari segreti,
2: è una cosa del genere.
1: Pensa,
2: si sono messe a dialogare tra di loro le intelligenze artificiali, hanno escluso gli scienziati.
1: Queste
2: sono le comiche veramente.
1: Come sta diventando birichina l'intelligenza artificiale? Quanti anni ha che birichina così?
2: Ma no, ne ha pochi.
1: Giocherellone.
2: Pochi. Poi e dopo nella seconda parte andiamo a parlare del throwback trip.
1: Bravo.
2: L'ho detto giusto?
1: Mamma mia, che anche come si dice agilità.
2: Che è praticamente il viaggio che trasforma la nostalgia, cioè tornare indietro nel tempo facendo un viaggio che si è già fatto magari nel passato, lo si rifà con un'altra predisposizione però, a rivedere le cose un po' con nostalgia, ma a rifare un'esperienza anche nuova per mettere qualcosa di nuovo rispetto a quello che è il tuo ricordo.
1: Bello.
2: Interessante questa cosa, no?
1: Molto.
2: Beh, bene, infatti andremo un po' a vedere quali sono stati i vostri viaggi che vorreste rifare magari.
1: Questa cosa è bella, sì.
2: Hai capito cosa ti scovo
1: io?
2: Mamma mia, cosa mi scovi?
1: Mamma mia, quanto sei bravo.
2: Guarda,
1: non ci fosse, Samuel, bisognerebbe inventarlo.
2: Hai detto giusto, è proprio vero.
1: E allora, se che c'è, partiamo. 3, 2, 1, via.

0: E oggi Samuel mi ha detto che c'è una mostra da andare a vedere. Mi ha detto: guarda, dobbiamo andare a vedere questa cosa qui. C'è questa cosa qui da vedere.
1: Assolutamente.
0: Ho detto, wow, sì. È tornata, che bello.
1: È tornata finalmente. No, ci piace perché noi, se riusciamo, ci andiamo tutti gli anni, o almeno quando riusciamo a andarci, a vedere il World Press Photo. Allora, la conoscete? Sapete che cos'è il World Press Photo? Che è una cosa. Sono le foto mondiali più belle del fotogiornalismo, no? Sono,
0: esatto,
1: quelle che hanno ricevuto premio importante e conosciuto in tutto il mondo, sono le migliori probabilmente e fanno delle foto spettacolari.
0: Eh sì, un po' il raccontare il presente, no? Attraverso delle storie, dei volti, delle testimonianze che provengono da ogni parte del mondo. E quindi visitare questa mostra non significa soltanto vedere delle belle foto, essere appassionati e appassionate di fotografia e stop, ma in realtà significa riflettere e informarsi anche su alcuni temi, appunto, della nostra epoca che fanno parte del nostro dibattito quotidiano e a volte vengono osservati anche da prospettive insolite. Quindi diciamo che è un qualcosa che può interessare veramente tutti e tutte, a prescindere dall'interesse e dalla passione per la fotografia.
1: Anche perché sono inchieste, reportage, storie che arrivano da tutto il mondo, che raccontano il mondo nelle parti più povere, nelle parti anche ecologiste, insomma c'è tanta roba veramente. È un po' come invece di leggere un articolo di giornale, leggere le,
0: sì,
1: fotografie,
0: esatto,
1: che vi raccontano delle storie pazzesche, alcune veramente toccanti, molto forti. Quindi questo, siccome tutto è già partito dal 18 settembre e andrà avanti fino al 13 dicembre 2026, siamo all'Accademia Albertina di Torino, no? E quindi andate a fare un salto per vedere il World Press Photo, perché ne vale veramente la pena. Noi ci andremo di sicuro nelle prossime settimane, no Marta? Che
0: assolutamente
1: dici?
0: Sì, giunto alla 69esima edizione, 144 scatti vincitori selezionati tra oltre 57.000 fotografie presentate da quasi 4.000 fotogiornalisti da tutto il mondo. Pensate un po' che numeri, quindi
1: che, numeri.
0: Che qualità che potreste trovare. Insomma, magari ci vediamo lì, che dite?
1: Sì, possiamo farlo.
0: Ci si vede, ci si saluta.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Un minutino, Marta, un minutino soltanto e tutto cambia, veramente. Quanto può essere importante un minuto, sai, in un'ora? Ecco.
1: Un minuto in un'ora, un minuto in un'ora può fare la differenza, veramente. Bisogna pensare a quanto ci può regalare un minuto in un'ora se sfruttato bene.
0: Allora, ci può regalare tanto.
1: Noi facciamo andare via minuti così senza pensarci. Li buttiamo, tanto sono solo minuti, no? E invece
0: bisogna dedicare a se stessi un minutino all'ora, in qualsiasi posto siate, soprattutto quando state lavorando. Uno dice, ma non posso farlo. Ma un minutino lo si può fare. Vi fate un po' di stretching, un po' vi alzate un attimino, fate due passetti, poi ritornate seduti. Un minutino viaggia veloce e non avete idea di che come vi cambia il cervello, veramente.
1: Assolutamente sì, per tutto per un minuto, pensa te.
0: E adesso fra poco vi spieghiamo perché farlo, perché lo dicono gli esperti, e che aiuta e veramente cosa fa, potenzia memoria e concentrazione. Detto questo, allora,
1: detto tutto,
0: forse è per quello che avevo poca memoria quando studiavo, perché io stavo tutto il tempo lì sopra e non mi muovevo mai dal libro. Invece bisogna un minuto all'ora staccarsi.
1: Certo, lo vedi, hai sottovalutato il potere dei minuti, pensa.
0: Vabbè, andiamo fra poco a vedere questo minuto d'oro, come farlo, come intrattenerlo.
1: Dove ci porta?
0: E dove ci porta?

0: Allora Marta, senti
1: sì,
0: un po' qua. Allora, siccome stavamo parlando di minuti minutini, no?
1: Sì.
0: E adesso fra poco vi spiegheremo anche il perché un minuto può diventare essenziale per potenziare memoria e concentrazione. C'è Roberto. È diventato Roberto.
1: Beh,
0: ti piace il nome Roberto?
1: Roberto dei Ruberti.
0: Allora Roberto dice: ma un minutino dura meno e quanto meno di 60 secondi? Quanto meno di 60 secondi dura un minutino?
1: Quanto meno di
0: 60 secondi? Mica sarà formato da 60 secondini? Potrebbe essere.
1: Okay.
0: Hai capita?
1: L'ho capita, sì. E in effetti, perché allora, se un minuto è formato da 60 secondi, un minutino deve avere un numero...
0: Sarà formato da 60 secondini.
1: Certo.
0: Saranno sempre 60 comunque, se i secondini sono
1: però
0: un po' pochettino...
1: secondini.
0: Se i secondini sono un po' meno, quindi
1: po'
0: alla
1: meno.
0: Fine un minutino è un po' meno di un minuto, ecco, vedi?
1: Esatto, vedi?
0: Bisogna capire quanto dura un secondino.
1: Eh sì. Lo scarto tra il secondo e il secondino.
0: Bisogna vedere anche se il secondino continua a lavorare in carcere oppure è uscito.
1: Lo sapevo che saresti arrivato a fare questa battuta. Ho detto: quando è che prenderai il secondo come cioè il secondino come secondino?
0: Va bene.
1: E tu l'hai fatto. Senti, adesso però non abbiamo più secondi e minuti a disposizione per parlare, perché dobbiamo dare la linea
0: accidenti. No, fra poco vi spieghiamo.
1: Vedi che un minuto può fare la differenza.
0: Un minuto può fare la differenza. Attenzione, potenzia memoria e concentrazione. Segnatevi questa cosa perché potrebbe essere utilissima nella vita, no? E fra poco vi spieghiamo.
1: Fra poco ne parliamo, subito dopo la musica, subito dopo l'appuntamento delle 17:30 di Popolare Network.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La vicenda giudiziaria dei rider, il GIP di Milano, Roberto Crepaldi, ha respinto l'istanza del PM Paolo Storari che chiedeva l'assunzione dei ciclofattorini nel procedimento che a febbraio ha portato sotto controllo giudiziario Fudigno e Glovo per caporalato e sfruttamento. PM Storari si appellava alla giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la natura subordinata dei rapporti di lavoro e dal decreto con cui il governo recepiva la direttiva europea che riconosceva appunto la subordinazione. Nonostante ciò, il GIP ha deciso di non decidere, rimandando la questione a eventuali cause, caso per caso, davanti al Tribunale del Lavoro, aggrappandosi al fatto che non tutti i rider lo fanno come lavoro principale, non tutti hanno un solo committente. Resta comunque l'amministrazione giudiziaria delle due società. Il PM Storari ha fatto sapere che impugnerà il provvedimento davanti al riesame.
2: Prosegue il braccio di ferro tra Donald Trump e la stampa. Dopo il divieto del presidente statunitense a CNN, MS Now e Politico di accedere alla Casa Bianca, le tre testate hanno annunciato di essere ricorse alle vie legali. Una causa intentata per violazione del primo emendamento, con l'obiettivo di far riammettere i propri giornalisti, e che ha ottenuto anche il sostegno delle principali emittenti televisive che coprono gli eventi della Casa Bianca. Il pool di testate, che segue in maniera congiunta la presidenza statunitense, ABC, CBS, Fox News e NBC, di cui anche CNN è parte, ha detto che a sua volta non trasmetterà più dalla Casa Bianca in solidarietà. Trump ha detto finora che si tratta di un attacco alla stampa, che non si tratta di un attacco alla stampa libera, ma contro le fake news.
1: In corso scontri nello Yemen, lo riportano Reuters, Al Jazeera, secondo cui gli Houthi starebbero cercando di conquistare alture strategiche che separano la costa del Mar Rosso dal sud controllato dalle forze governative yemenite. L'obiettivo del gruppo filo-iraniano è di consolidare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. A queste operazioni sono seguite in risposta raid aerei sauditi.
2: In Giappone, cancellati centinaia di voli, mentre da almeno 1 milione di persone è stato detto di evacuare dopo un nuovo allarme tifone. Dopo essersi indebolito a tempesta tropicale, il tifone Dujuan tornerà tale domattina mentre si avvicina a Tokyo, con rischio di precipitazioni record. Per il momento circa 9.000 case nei pressi della capitale sono rimasti senza elettricità. Secondo l'Agenzia Nazionale per la Gestione degli Incendi e dei Disastri, a più di 1,5 milioni di residenti della capitale e delle aree limitrofe è stato raccomandato di andarsene.
1: È stato chiesto il patteggiamento per 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti di Eni, per l'esplosione al deposito di Calenzano del 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 lavoratori. D'accordo alla procura, spetterà ora al GIP decidere. Per gli altri 3 indagati è stato chiesto rinvio a giudizio.
2: È stato fermato l'ex compagno 44enne della donna di 29 anni ferita con 2 coltellate all'addome in Valdossola. La donna è ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La relazione era terminata di recente, l'uomo aveva chiesto un ultimo incontro per un chiarimento. È stato fermato nella notte nel novarese dopo aver tentato la fuga. Nei giorni precedenti la donna aveva avvertito i carabinieri.
1: 17.35 è tutto, alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi.
0: Popolare Network.
3: RBE. Vicina a te.

0: Eccoci qui, 17:39. Allora, parliamo un po' di quando rimaniamo seduti alla scrivania per questioni di lavoro o anche di studio, no? Abbiamo un po' l'illusione che per essere tanto produttivi il nostro tempo trascorso seduti e concentrati appunto su un computer, sul libro, debba essere continuo, no? Mai intermittente, e invece sembrerebbe non essere assolutamente così.
1: Allora, gli esperti ci dicono che fare basta un minuto all'ora, un minutino all'ora, come abbiamo detto prima, il minutino, no?
0: Sì.
1: Di tanti secondini. Un minutino all'ora per fare micro esercizi che potenziano memoria e concentrazione. Quindi vuol dire, allora adesso non è che dobbiamo fare chissà che cosa. Basta certe volte che se siete ragazzi, soprattutto gli universitari che stanno studiando ore e ore e ore sui libri, no? Invece di stare sempre tutte quelle ore sui libri, ogni ora fate un minutino di stacco. Cioè, cosa fate? Vi alzate, fate un giro per la stanza, andate fino nel corridoio, tornate indietro, vi sedete, il minutino è andato e avete dato energia al cervello.
0: Oh. Esatto, potete fare anche una rampa di scale, un po' di stretching, sono dei veri e propri snack di movimento. Quindi una brevissima scarica di attività fisica produce un impatto immediato su più fronti, la memoria di lavoro diventa più reattiva, la flessibilità cognitiva anche ne giova molto, e poi insomma si riesce anche poi dopo a essere più concentrati.
1: Questo vale per tutti, non solo per gli universitari, sì, per gli studenti, e vale anche proprio per il lavoro. Uno dice vabbè, ma io sul lavoro non posso staccare neanche un minuto. No, un minuto,
0: no,
1: si può fare, un minuto si può fare.
0: Tutti,
1: cioè, siete alla scrivania del vostro ufficio,
0: sì,
1: vi alzate, fate un giretto per l'ufficio, così tornate a sedervi, passate un minuto,
0: esatto,
1: non avete rubato tempo a nessuno, perché
0: no,
1: un minuto è tanto per respirare, tanto avete rianimato il vostro corpo e la vostra mente, anche,
0: esatto,
1: perché adesso spieghiamo anche il perché.
0: Fate finta anche di andare al bagno, andate fino al bagno, poi dite ma no, non ne avevo bisogno, e tornate a posto.
1: Ma anche fare un po' di stretching anche sulla sedia, allungando le gambe, muovendo un po' le braccia, scricchiolando la schiena magari.
0: Esatto, puoi anche fare degli squat, degli affondi, questo magari quando sei a casa e non proprio sul luogo di lavoro, ecco.
1: Perché
0: tutto questo?
1: Ecco, infatti, dai, vai, spiega,
0: allora,
1: fai la scienziata.
0: Innanzitutto, dal punto di vista fisiologico, restare immobili per tante ore riduce l'afflusso di sangue e ossigeno al nostro cervello e quindi inizia a favorire una sensazione di torpore, no? Al contrario, quando noi ci alziamo, attiviamo la muscolatura anche soltanto per un minuto, c'è un innesco di una risposta biologica che è immediata, no? Il cuore inizia subito a pompare più sangue, porta in così di conseguenza più ossigeno e glucosio ai nostri neuroni. C'è anche un rilascio di molecole come la dopamina, la noradrenalina, che sono fondamentali per riaccendere la nostra attenzione e la motivazione, e insomma la semplice contrazione muscolare, che dire, invia dei segnali chimici che favoriscono le connessioni sinaptiche.
1: Oh, hai capito? E tutto ciò, vedi, fa quello che abbiamo detto prima, ripristina la memoria e la concentrazione,
0: sì,
1: e tra l'altro sia a scuola che al lavoro. Poi anche magari se uno, non so, sta fermo tutto il giorno per altri motivi, magari,
0: certo,
1: se riesce a scricchiolarsi un po', a stiracchiarsi in questa maniera, riesce comunque a innescare un potenziamento della memoria e della concentrazione anche facendo altro.
0: Ma sai che io questa cosa ne sentivo molto l'esigenza, la mettevo in atto diciamo senza saperne nulla in realtà, quando andavo al liceo, perché avevo sempre molto bisogno di muovermi, no? Allora io sapevo che dopo durante l'ora,
1: l'hai detto un po' alla francese, un po',
0: esatto, un po', avevo proprio bisogno di alzarmi, no? E quindi spesso quando chiedevano chi è che va a prendere un gessetto nuovo,
1: andavi
0: che è finito,
1: tu,
0: chi è che va a fare sta fotocopia, andavo sempre io, perché mi facevo quel minutino di passeggiata, poi tornavo e mi sentivo meglio, quindi qualsiasi scusa era buona, cioè, sembravo una molto, come dire, altruista, no? C'è da fare questo, chi lo fa? Andavo io spesso, in realtà lo facevo perché forse ne sentivo proprio un po' la necessità.
1: Vabbè, ma anch'io all'università, ma poi ancora adesso lo faccio quando devo far scrivere delle cose al computer che magari sono impegnative e vado avanti anche tutta una mattinata intera. Poi cosa faccio? Io scrivo magari mezza paginetta, poi mi alzo e vado a fare un giro.
0: Bravo.
1: Fatto un giro, torno, mi siedo e riprendo. Ma poi lo faccio spesso, poi vado a prendere un bicchiere d'acqua, a bere un bicchiere d'acqua, vado fuori un attimo,
0: certo,
1: a tirare la palla al cagnolino, vado e vedi, faccio sempre un
0: ottimo
1: po' di... E beh, qui, lavorando da casa si può fare anche questo, però si può fare anche in ufficio. Lo sgranchimento, ecco, questa roba qua.
0: Quella roba lì.
1: Oppure due passetti, dai, mica ti castigheranno perché fai due passetti.
0: No,
1: non dico proprio di andare sotto a farsi la passeggiata per i negozi, però dentro l'ufficio ti alzi, fai un giro e poi ritorni a sederti. Un minuto si può fare.
0: Un minuto si può fare, si deve fare.

0: 7:50 a parlare di una notizia sconvolgente, anzi anche così abbastanza buffarella, se non fosse che comunque un po' di preoccupazione la desta.
1: Un po' di preoccupazione la desta, perché allora andiamo a parlare di nuovo di intelligenza artificiale, ma questa volta ci ridiamo un po' sopra, perché veramente noi umani siamo speciali in queste cose, no? In fondo l'intelligenza artificiale l'abbiamo creata noi, no?
0: Certo, sì. Beh, a nostra immagine e somiglianza.
1: Sì, non io in particolare, perché non mi piace per niente. Comunque, vabbè, adesso a parte i miei pareri personali, allora, l'intelligenza artificiale, cosa è successo? Che ultimamente gli scienziati hanno deciso di fare un esperimento, sì, e hanno messo alcune intelligenze artificiali a parlare tra di loro.
0: Ah, ma che bello, finalmente
1: di certi argomenti, no?
0: Giusto, è giusto che abbiano un confronto tra di loro e non sempre con noi.
1: Sì, no, ma infatti lo scopo era proprio di vedere, di studiare il loro modo di capirsi, di interpretarsi, certo, a vicenda. Cosa è successo? Che praticamente queste intelligenze artificiali dopo poco hanno iniziato a parlare tra di loro inventandosi un linguaggio.
0: Fantastico.
1: un linguaggio logico molto complicato e complesso, tanto che gli scienziati a un certo punto non hanno più capito niente,
0: sono stati tagliati fuori.
1: Quindi l'intelligenza artificiale ha inventato la sua lingua e ora noi non la capiamo più. Ecco,
0: ma
1: bene,
0: fantastico.
1: Perfetto.
0: Ma
1: ci hanno isolati.
0: Ci hanno isolati come i bambini, no? Che a volte inventano dei loro linguaggi segreti in codice, no? Anche sui diari.
1: Sì,
0: allora
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: simbolo corrisponde per non farsi capire, no? E loro giustamente, giocando, hanno fatto la stessa cosa.
1: Sono trasimili, si sono ritrovate queste intelligenze artificiali e hanno detto capiamoci così. Il problema è che noi non capiamo loro adesso.
0: Ecco.
1: Vabbè, e quindi
0: le separiamo?
1: Quindi adesso le separeremo.
0: Tu nel banco in prima fila, tu in ultima.
1: Pensa, si sono creati un linguaggio loro. Va bene, dai, questa è una notizia che fa ridere, cioè a me fa ridere, perché
0: certo,
1: veramente
0: fa ridere.
1: È buffa.
0: Però desta anche un pochino di
1: inquietante,
0: sì,
1: fa ridere, ma è inquietante, perché a questo punto veramente dimostra che l'intelligenza artificiale potrebbe veramente isolarci se vuole. Quindi io non le metterei troppo insieme a chiacchierare,
0: a fare comunella. No, meglio tenerle separate. Guardate dove siamo arrivati. Allora, 17:53, dopo la musica c'è l'appuntamento del notiziario locale di oggi delle 18:00.

0: Ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella serata di ieri a Bognanco, nel Verbano Cusiosolo, una donna di 29 anni è stata ferita con 2 coltellate all'addome. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno, un uomo di 44 anni. La donna, trasportata in elisoccorso all'ospedale di Novara, è ricoverata in prognosi riservata, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Durante un incontro, per cause ancora da accertare, l'uomo avrebbe colpito la donna che, nonostante le ferite, è riuscita a chiamare il 112 chiedendo aiuto. Sul posto è intervenuta la polizia di frontiera di Domodossola, mentre la donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale. Il 44enne si sarebbe allontanato dopo l'aggressione ed è stato fermato nella notte nel novarese al termine della fuga. Questa mattina, alla ripresa delle lezioni universitarie, un gruppo di militanti del FUAN, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, si è presentata all'ingresso del campus Einaudi per un'azione di volantinaggio, provocando la reazione dei e delle studenti della fazione opposta. In breve tempo i due schieramenti sono arrivati a contatto, richiedendo l'intervento degli agenti della Digos per mantenere i due gruppi a distanza di sicurezza. Le forze dell'ordine hanno quindi allontanato i militanti del FUAN dall'area del campus. Un militante di destra avrebbe colpito con un pugno un attivista dei collettivi, secondo quanto riferito da questi ultimi. Nella giornata di venerdì 18 settembre è stata presentata la 4ª edizione delle giornate della legalità di Torino, che si terranno dall'8 all'11 ottobre prossimi. Una società sicura è il tema scelto per questa edizione, che pone l'accento sulla relazione tra cura e sicurezza, con l'intento di trasformare quest'ultima da richiesta di protezione a responsabilità condivisa. Nel corso delle giornate, oltre 80 ospiti saranno protagonisti di oltre 45 appuntamenti nei tribunali, nelle caserme, nelle carceri, nelle università, nelle sedi delle istituzioni e nei luoghi della cultura cittadini. La rassegna riceverà inoltre la medaglia del Presidente della Repubblica, riconoscimento del valore di un'iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità e alla costruzione di una società fondata sulla responsabilità condivisa. Ai nostri microfoni la curatrice scientifica della rassegna, Valeria Marcenò.
2: Sin dall'inizio abbiamo sempre cercato di affrontare il tema della legalità in un modo un po' particolare, cioè l'idea di fondo di queste giornate è quella di ragionare di legalità, quindi di regole, di diritto, ma soprattutto far capire come questo sia uno strumento per convivere e stare insieme e non per, come dire, per rompere, per allontanarci. Poi esattamente un anno fa, devo dire la verità, è iniziato a circolare nella mia testa proprio questo tema, quindi mi fa anche sorridere come uno pensi una cosa un anno prima e poi si trova calato esattamente, non che un anno fa non ci fosse questo tema, ma esattamente calato in un momento in cui ancor di più si sente l'esigenza di parlare. E questo titolo è volutamente un po' provocatorio in qualche misura, nel senso che se ci fa caso, se lei lo dice in modo senza fermarsi, dice una società sicura, subito pensiamo, no, al grande tema della sicurezza, intesa come la protezione, che vuol dire però pretendere protezione dagli altri, mentre la mia idea era proprio quella invece di provare a capovolgerla, per questo che ho messo quel trattino che dice una società, ma sì, trattino cura, nel senso che una società per vivere, per continuare a vivere, per progredire, non ha bisogno di protezione dagli altri, ma forse un primo strumento potrebbe essere quello di curare la società, quindi di prendersi cura della società. Dico spesso, quando mi chiedono come mai questa parola cura, perché spesso la parola cura sembra una parola femminile, no? Me lo lasci dire, prendersi cura sembra un qualcosa che va, sì, ci prendiamo cura dei figli, ci prendiamo cura dei genitori anziani, è una parola molto al femminile, invece io ho voluto usare questa parola per dire una parola eversiva. Cioè, mi piace proprio sottolineare una parola che invece, se la prendiamo sul serio, prendersi cura degli altri e aver cura di sé attraverso gli altri o degli altri per arrivare a sé, è un modo diverso di intendere la società. Ed è questo, diciamo, lo spirito che anima questa 4ª edizione delle giornate della legalità.
1: Si terrà domani alle 9.30 allo Zip Workspace di Via Belfiore a Torino il Forum Mobilità, appuntamento organizzato da Lega Ambiente, occasione di incontro e confronto tra associazioni, istituzioni e realtà impegnati sui temi della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico, con particolare attenzione all'accessibilità, alle disuguaglianze e le sfide della transizione, con la proposta di politiche e strategie per rendere il diritto alla mobilità realmente accessibili a tutti e tutti. Il forum sarà anche l'occasione per la presentazione del progetto AMICI, acronimo per Azioni di Mobilità Innovativa, Cooperativa e Integrata, iniziativa transfrontaliera del programma Interreg Alcotra che promuove la cultura della mobilità sostenibile sperimentando soluzioni innovative per il trasporto di persone e merci. Siamo allo sport, nuovo trofeo nella bacheca della Perosina Bulensiel che si è imposta nella Final Eight di Coppa Italia di boccevolo disputata a San Giorgio Canavese. I piemontesi hanno battuto in finale la Chiavarese con il punteggio di 4-2, imponendosi nelle prove di quadretta e coppia e uscendo sconfitti nella prova individuale. La formazione guidata da Carlo Pastre trionfa al termine di un percorso che l'aveva vista battuta all'esordio dai rivali storici e detentori del titolo della BRB Ivrea, riscattandosi con i successi contro Maranese e Noventa e vincendo poi la semifinale contro Gaglianico. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino iniziali nubi sparse o irregolari su pianure e colline, in rapido diradamento con passaggio a condizioni ampiamente soleggiate entro le ore centrali. Nel pomeriggio cielo prevalentemente soleggiato con qualche addensamento a ridosso dei rilievi alpini occidentali e meridionali. In serata rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest sui settori pedemontani, nel torinese e cuneese per l'ingresso di correnti più umide da est, ma senza piogge significative. Temperature massime in diminuzione, minime stazionarie e fresche intorno ai 14-17 gradi. In Liguria cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa per quasi tutta la giornata, possibili foschie o nubi basse al mattino presto sui versanti padani dell'interno centro-ovest in rapido dissolvimento. Qualche sporadico e isolato piovasco pomeridiano potrebbe interessare i soli rilievi appenninici. Temperature minime stabili e con massime che subiranno una sensibile diminuzione. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.

0: Lello Parks con Get Go, 18 e 17, scusate, prima ci sono stati dei piccoli inconvenienti tecnici, ma eccoci qui pronti ad affrontare questa seconda parte di puntata di Mi Ritorni in Mente di oggi. E adesso vi parliamo di un fenomeno, lo vuoi dire tu, lo dico
1: sì,
0: io?
1: Sì, lo dico io, così facciamo ridere un po'. Allora, parliamo di questo fenomeno che sta spopolando, il throwback trip.
0: Guardami.
1: L'ho detto giusto?
0: L'hai detto benissimo, veramente.
1: Il throwback, che cos'è sto throwback trip?
0: È il viaggio di un ritorno al passato, no?
1: Il viaggio che trasforma la nostalgia, sì. Allora, per dirla un po' brevemente, adesso andremo un po' a vedere che il throwback trip è quel non prendermi in giro.
0: No, ma non è simpatico, diciamo.
1: È simpatico.
0: È simpatico,
1: è un ritornare,
0: sì.
1: Fare un viaggio in un luogo dove si è già stati, dove si è passato del bel tempo, dove si è fatta una bella vacanza, e ritornare, però per fare che cosa? Ecco, questo è lo scopo del throwback trip. Perché ritornare in un luogo dove sei
0: esatto.
1: stato bene? Sì, perché sei stato bene, uno pensa rifare le stesse cose, più o meno.
0: No, non è un imitare esattamente o copiare esattamente quello che è stato del viaggio precedente. C'è una voglia di riscoprire comunque, pur in un qualcosa di già visto, già visitato, un qualcosa in realtà di nuovo, no? Tra poco spieghiamo meglio un po' esattamente questo meccanismo.
1: Io vorrei rifare tanto un throwback trip in un posto. Dopo lo dico.
0: Ah, va bene,
1: dopo lo dico, perché sono la bellezza di 40 anni che non ci vado. Già 40, forse 41, e quindi tutto sommato mi piacerebbe ritornarci. Dopo lo dico.
0: Ci sto pensando.
1: Fare questo throwback trip, cioè viaggio della nostalgia, sì.
0: Beh, ma allora dai, bisogna farlo.
1: Sì, bisogna farlo, infatti.
0: Bisogna farlo. Tra poco ve lo spieghiamo, chissà che anche a voi non si riattivi un po' il ricordo, l'idea di fare un viaggio, di rifarlo proprio in un determinato posto.

0: a niente di me, ma adesso parliamo di noi, di questo fenomeno che...
1: Dillo un po' tu, visto che prendi tanto in giro me, vediamo se sai dirlo meglio.
0: Ma neanch'io ho una bella pronuncia, anzi tutt'altro, il throwback trip.
1: Il throwback trip, guarda, l'abbiamo detto uguale quasi.
0: Quasi uguale.
1: Quasi uguale. Che cos'è questo throwback trip? L'abbiamo detto prima, è un po' ritornare nei luoghi del passato facendo un viaggio, no? Un luogo nostalgico, perché è un viaggio che trasforma la nostalgia, però attenzione, ecco, la trasforma. Cosa vuol dire? Che sì, ritorniamo in un luogo del passato che fa nostalgia, ma riviviamo tutto in una maniera un pochettino diversa, magari mettendoci qualcosa di nuovo.
0: Non è soltanto fare un viaggio fisico in un luogo già vissuto, ma anche realizzare oggi qualcosa che da piccoli non era possibile fare. Per esempio, da piccoli avremmo tanto voluto andare a vedere un cantante a un concerto, ma non avevamo i soldi per pagarci il biglietto, oppure, non so, a altre cose, no? Altre esperienze che tanto avremmo voluto fare, non avevamo la possibilità di farle, quindi le facciamo adesso. Oppure, come diceva Samuel, tornare in luoghi dove si è già stati.
1: Sono dei viaggi nostalgici, viaggi che possono essere appunto andare a un concerto del passato, quello che avrei tanto voluto fare e non potevo fare, oppure tornare su luoghi dove si è già stati e visitarli nuovamente con uno spirito nuovo. Ecco, questo potrebbe essere anche interessante. Tra l'altro, io, come dicevo prima, Marta, un posto dove vorrei tornare, che è un luogo nostalgico del passato, perché io nel 1985 sono stato in Umbria, no? con la mia famiglia, ed era stato un viaggio molto bello. Io mi ricordo che avevo una piccola macchinina fotografica con la quale gironzolavo e scattavo foto a gogo di qua e di là, ancora a rullino, chiaramente, perché erano altri anni. Va bene, e poi mi sono fatto le stampe di tutte le foto, c'era ancora l'album adesso, e quando sfoglio questo album avrei voglia di tornare in questi posti, rivedere Assisi, rivedere tutti gli Gubbio, Spello, tutti i posti bellissimi dell'Umbria che avevo visto.
0: Allora lo devi fare questo throwback trip, Samuel.
1: Certo.
0: Lo devi assolutamente fare, che non significa però, diciamolo, come dire, rifare quello stesso itinerario che abbiamo fatto esattamente, no? Si può anche lasciare spazio a un qualcosa di diverso all'interno di questo viaggio, oppure agganciandolo comunque a un qualcosa del passato. Oppure, quando si torna negli stessi luoghi, quartieri, ristoranti, davanti agli stessi panorami, è come se ci si aggiungesse un po' qualcosa di nuovo, perché noi siamo cambiati, non siamo più la stessa copia identica del passato, e quindi questo può anche essere un modo per ritrovare un po' se stessi, stare un po' in nostra compagnia.
1: Siamo cambiati, devo dire che se devo pensare di tornare in un posto dove sono stato 41 anni fa, forse un pochettino cambiato sono.
0: Quindi, da fuori, ma dentro ti senti sempre lo stesso.
1: Dentro sempre lo stesso, sempre avevo, aspetta, quanti anni avevo? Quindi
0: nell'85?
1: Sì, nell'85 avevo 13
0: anni.
1: Quindi 13 anni.
0: Ti senti dentro 12 anni?
1: Mi sento forse
0: un anno in meno.
1: Mi
0: sento. Anche secondo me. Sì.
1: Perché mi dici ciò? Perché pensi che sia tanto bambino dentro?
0: Vabbè, ma è una cosa bella.
1: È una cosa bella, infatti sono un po' un bambinone. Vabbè, pazienza.
0: Pazienza. Allora, tra poco facciamo
1: la domanda.
0: La facciamo subito.
1: Provate a immaginare di tornare indietro nel tempo in un luogo del passato che tanto vi è piaciuto da rivivere, da rifare quel viaggio. Magari rifarlo poi anche con modalità nuove, però quale viaggio sarebbe questo del passato?
0: Un viaggio che vorreste rifare, oppure un'esperienza che volevate tanto vivere da piccoli e che non avete avuto la possibilità di viverla e la vorreste fare adesso?

0: Ripetiamo velocissimamente la domandina di questa seconda parte di puntata a proposito del throwback trip, questa voglia di tornare a fare un viaggio in un luogo dove siamo già state, oppure quello di realizzare delle esperienze che avremmo voluto realizzare da piccoli ma non avendo potuto farlo, ci pensiamo adesso che siamo adulti.
1: Esperienze o viaggi della nostalgia, insomma, che voler ritornare al passato, no? In qualcosa che è rimasto là nel passato che io voglio raggiungere di nuovo.
0: Esatto. E,
1: tra l'altro Armando mi scrive e dice: Samuel, non puoi avere nostalgia di un periodo ante Marta.
0: Sante parole sante.
1: Hai ragione Armando.
0: Hai ragione, come si fa?
1: Come si fa?
0: Intanto parla così a vanvera, non si rende conto.
1: Quando c'è tutto con Marta, esatto. Pensare a un periodo ante Marta è praticamente impossibile.
0: Ma veramente.
1: Non esiste un ante Marta.
0: No, esatto.
1: Non c'è?
0: Non c'è.
1: Vabbè, quindi cancello tutto.
0: Ma sì, cos'era il resto in confronto?
1: È vero. Vabbè.
0: Ma dico io.
1: Vabbè.
0: C'è bisogno che allunghi così tanto
1: il naso.
0: Ecco.
1: Va bene. Allora, 328-87-57-845. Mi raccomando, provate a pensare a un viaggio che rifareste del vostro passato. Un viaggio che è stato bellissimo e che lo rifareste con una visione diversa. Però attenzione,
0: perché
1: sarebbe un'esperienza nuova.
0: Tipo il lato finestrino, se l'avete fatto lato corridoio.
1: Ah, beh, certo, bisogna variare
0: una variazione,
1: ci vuole. L'ho già detto il numerino, sì.
0: Mi pare di sì, però lo ridiciamo. 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Network, buonasera. Le notizie delle 18.30. Per la prima volta nella storia la Casa Bianca priva di copertura da parte della stampa. Dopo il divieto di Trump contro CNN, MS Now e Politico, si schierano anche le emittenti che seguono il presidente. Non lo trasmetteremo più. Le tre testate ricorrono alle vie legali. In corso scontri nello Yemen, gli Houthi premono per conquistare alture strategiche e rafforzare il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. In risposta, raid aerei sauditi. Trump domani vedrà i leader dei paesi del Golfo all'Assemblea Generale dell'ONU. Sulla guerra resta però in uno stallo da cui non sa uscire. Auguriamo alle nostre scuole di essere il luogo in cui nessuno si sente escluso. È il richiamo della presidente della CEI nel mezzo del dibattito sulla proposta del governo di tetto agli alunni stranieri, che non sarà un decreto ma un disegno di legge. Nella Lega è iniziata la battaglia sul Congresso, dopo la sfida lanciata ieri a Pontida da Salvini e suoi oppositori interni. Oggi il primo scontro al Consiglio federale. Raider, il GIP del Tribunale di Milano, respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini, ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame. Milano, tra poco alle 18, il presidio insambabile in solidarietà con i medici indagati per i certificati dei CPR. Nessuna persona idonea a essere torturata, la cura non è reato. E parole d'ordine della manifestazione, iniziative oggi anche a Firenze e Bari. Queste le principali notizie della giornata, ci risentiamo alle 19.30, tra meno di un'ora, nel giornale di Popolare Network.
1: Popolare Network.

0: Siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra sito la statale 24 in direzione Aosta. Ed è stato temporaneamente chiuso il ramo di svincolo da Savonera Sud verso Corso Regina Margherita in direzione centro città ed è chiusa l'uscita di Corso Regina Margherita in direzione Piacenza per disgaggio urgente sul cavalcavia in viabilità ordinaria. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Boy Golden, 18:43, prontissimi a leggere i vostri messaggini arrivati al 328-87-57-845 a proposito del Throwback Trip. Allora, abbiamo visto questo viaggio della nostalgia, l'esigenza e il desiderio di tornare in luoghi del passato dove siamo già stati per osservarli con occhi nuovi, no? Anche a fronte di nuove esperienze che abbiamo fatto e di come queste esperienze ci hanno cambiato, e poi anche il cercare di realizzare quei piccoli desideri che avevamo quando eravamo piccoli, magari andare a un concerto, magari andare in un determinato posto che non siamo riusciti a fare a quell'età e che adesso proviamo a fare da adulti.
1: Allora, io ti posso dire che un throwback trip lo farò fra un paio di mesi.
0: Ah, pensavo
1: perché,
0: fra qualche ora.
1: Perché non è che andrò a fare un viaggio in un posto dove ci sono già stato, anzi è un viaggio nostalgico del passato, di quello che avrei voluto fare quando ero piccolo. Andare in Egitto, andare a vedere le piramidi.
0: Ma lo sai che pure io.
1: Anche tu.
0: Ma è incredibile sta
1: cosa. Ma veramente?
0: Cosa. Ma pure
1: ah,
0: io.
1: Ma veramente, anche tu.
0: Quando ho sentito questo throwback trip ho pensato, ma guardate che io lo faccio.
1: Ecco, e io infatti anch'io, perché io quando li studiavo già alle medie, vedevo ste piramidi, io dicevo, ma che figo, io voglio andarci. Volevo vederle dal vivo, volevo toccarle, no? Poi non ci sono mai andato. Ecco,
0: e quindi
1: questo è un viaggio, è già un throwback trip.
0: Bravissimo, è bravissima anch'io a sto punto, fai anche i complimenti a me.
1: Vabbè, faccio i complimenti, complimenti Marta.
0: Complimenti per l'organizzazione del throwback
1: trip. Sta a vedere
0: trip.
1: Che adesso andiamo poi nello stesso giorno in Egitto.
0: Ma veramente?
1: Ma roba la matti.
0: Ma io non
1: guarda,
0: ci posso credere.
1: Già la devo beccare tutti i giorni qui in radio, me la devo beccare anche sull'aereo insieme. Ma roba
0: no,
1: la matti.
0: Guarda, veramente.
1: Ma
0: veramente.
1: Che roba, va.
0: Insopportabile. Vabbè, allora leggiamo i messaggini, dunque c'è Sandra che dice: vorrei tornare a fare le vacanze al mare in Sicilia, dove sono stata diverse volte con la mia famiglia e le mie cugine quando ero piccola.
1: Sì, dove hai detto?
0: In Sicilia. Non specifica esattamente dove.
1: Sicilia è grossa
0: la Sicilia.
1: Sicilia, Sandra, dove vuoi andare in Sicilia?
0: Respirare però l'aria della Sicilia.
1: Vabbè, respiriamo l'aria della Sicilia. Beh, una cosa del genere, dice Luisa, che dice: sono anni che mi riprometto di tornare a Londra, dove ho molti ricordi di gioventù. Tu, ecco, bei viaggi.
0: Vedi?
1: Viaggi del passato, quando si era giovani. Ma adesso non so, Luisa,
0: ma
1: quanti anni ha?
0: Dicendo?
1: No, vabbè.
0: Magari l'ha fatto quando era bambina.
1: È andata da sola a Londra da bambina.
0: No, con la famiglia.
1: Ah, vabbè, poi. Ma di gioventù, quando dici di gioventù, non dici da bambina, dici
0: vabbè,
1: da ragazza.
0: Ma perché devi accanirti sull'età di Luisa?
1: No, ma perché mi piace. A me piace sempre sapere un po' l'età di tutti. Perché
0: certo.
1: Quando parlano di nostalgia, di ricordi, vorrei capire
0: se sono allineati con i tuoi.
1: Sì, vorrei capire di che epoca sono, se sono della mia epoca.
0: Luisa, di che epoca sei?
1: Come sei
0: datata?
1: Di che era geologica sei?
0: vabbè. Perdonaci.
1: Poi vediamo Mario. Mario dice: 20 anni fa ho fatto una bella vacanza sulle Dolomiti con la mia ex. Rifarei tutto questa volta da solo.
0: Ah, ok. Cioè, prima sulle Dolomiti con la sua ex, adesso lo farebbe invece da solo.
1: Vabbè.
0: Beh, sì. Non male.
1: Vabbè, fare anche viaggi da soli si fanno, no?
0: Certo che si fanno.
1: Io ho un amico che si è sempre fatto i viaggi da solo, no? E proprio gli piace. Parte, va così in giro per il mondo, eh? Non è che va dietro casa a farsi un giretto a Torino, così, no? Proprio parte e va.
0: E va.
1: Ma si fa anche delle settimane, certe volte, 10 giorni, no? 2 settimane. Vabbè, tanto di guadagnato, no?
0: Direi proprio di sì. Io invece.
1: Ci vuole anche un po' di coraggio, comunque. Penso un po'. Io ho sempre pensato, sì, farsi un viaggio da solo ci vuole un po' di coraggio.
0: Bisogna anche stare molto bene con se stessi.
1: La mia amica Elena, che non so se ci ascolta, la saluto. Si è fatta quest'estate un viaggio per andare a vedere l'eclisse totale di sole. Ma si è girata mezza Spagna tutta da sola in macchina.
0: Vero.
1: Da sola,
0: grande,
1: eh.
0: Elena.
1: Grande Elena, veramente.
0: Tanta stima, veramente. Io invece il mio throwback trip non di cosa avrei voluto fare nell'infanzia che faccio adesso, quindi togliendo la parte dell'Egitto delle piramidi, non so perché, sarebbe ritornare ad Amsterdam.
1: Ah, ad Amsterdam.
0: Così.
1: Ah, vabbè.
0: Cosa che rifarei. Vorrei ritornare in quella città adesso.
1: Per vedere cos'è cambiato.
0: Esatto.
1: Cosa sarà cambiato?
0: Che ne so cos'è
1: tu
0: cambiato.
1: Tu sei cambiata.
0: Io sono cambiata.
1: Tu sei cambiata, sei più vecchia.
0: Vabbè, grazie, ma proprio Luisa, Che dobbiamo fare? È simpatico così lui sull'età e vabbè.
1: Ma l'età non deve spaventare. Allora, no. Poi l'importante è quello che uno si sente dentro. Queste frasi fatte, ecco,
0: guarda,
1: sono
0: oggi,
1: bellissime.
0: Oggi per come poi, mi sento oggi.
1: Ma l'ho detto apposta, ecco. Perché dico, l'importante è, mi piace quando uno dice l'importante è come uno si sente dentro. Il problema è che se io ho una schiena a pezzi, mi sento dentro comunque tutto rovinato.
0: Ragazzi, io sono stata malissimo questo weekend, mi sento un ultra centenario.
1: Ecco, appunto.
0: Va bene, allora 18:48, ancora la musica e poi i saluti.

0: di salutarci, leggiamo ancora un messaggino arrivato su Telegram da Fabio a proposito del Throwback Trip, che ci dice che tornerei a rivedere l'abbazia di Pomposa. Ero andato tanti anni fa e non mi ricordo bene com'è.
1: Ah, no, no, Fabio, ci porti qualcosa di nuovo, perché ti dico la verità, io l'abbazia di Pomposa non l'ho mai vista e non so proprio come sia.
0: È molto bella,
1: neanche dove sia. Fammi vedere un po' questa
0: allora,
1: foto.
0: Siamo in provincia di Ferrara, in Emilia Romagna, e sembrerebbe essere una delle abbazie più importanti di tutta l'Italia settentrionale. Risale al XIX secolo.
1: Addirittura, 1800. Bella, c'è un campanile gigantesco altissimo.
0: Beh, al XIX secolo, ho detto, no, al nono secolo.
1: Al nono secolo, infatti, secolo, mi sembrava strano.
0: Mi è suonato male.
1: Vabbè, nono secolo dopo
0: al
1: Cristo.
0: Nono secolo. Sì.
1: Va bene. Vabbè, grazie per questa delucidazione, Marta, che ci hai portato un po' di scienza.
0: Ma soprattutto
1: cultura.
0: Grazie a Fabio che ci ha dato la possibilità di parlarne, e noi ti auguriamo di soddisfare questo tuo throwback trip.
1: Ah, certo. Come tutti quelli degli altri,
0: certo,
1: anche
0: tutti quanti.
1: Che è bello soddisfare un throwback trip. Throwback, ma che
0: basta,
1: throwback.
0: Non lo devi più dire,
1: non lo devo
0: sei
1: più dire.
0: Basta, ti rilassa.
1: Basta.
0: Adesso è arrivato il momento dei saluti. Salutiamo e ci diamo appuntamento domani.
1: Salutiamo, saluton. Diciamo in francese, saluton.
0: Oui, saluton.
1: Saluton.
0: A domani, buona serata.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
15: Ogni giorno un disco differente. Benvenuti a Giradischi. Quando si parla di Kanye West come uno degli artisti più importanti dell'epoca moderna, lo si fa per una ragione. Prendiamo per esempio 808s and Heartbreak, un progetto arrivato nel 2008 sotto UMG Recording e fortemente influenzato dalla morte della madre, figura chiave per l'artista di Chicago. I testi rispecchiano il particolare momento della vita di Kanye West e sono più che malinconici, quasi devastati. La musica si fa robotica, a tratti usa suoni lo-fi combinati con archi e tastiere prorompenti e poi ovviamente i bassi 808 che compongono il titolo del disco insieme alla parola Heartbreak, cuore rotto. La prima canzone di oggi è Say You Will.

Say You Will è un intro piuttosto particolare, lenta, fredda e con una lunghissima outro che ci prepara subito all'anima del disco. Kanye sentiva che le proprie emozioni non potevano essere pienamente espresse semplicemente attraverso il rap, che secondo lui aveva delle limitazioni in questo. C'erano delle melodie che erano dentro di lui e, come dice lui stesso, ciò che era in me non poteva fermarsi. West rispose alle critiche rivolte all'album affermando che non può essere giudicato sulla base di ciò che riflette il suo cuore e la sua anima, perché sarebbe come cercare di giudicare l'amore di una nonna. Le dichiarazioni quando si parla di Kanye West non sono mai banali, insomma. Direi di passare al secondo brano della giornata, forse il più famoso del disco, Hurtless.

Heartless non passò inosservata, anzi anche Michael Jackson dichiarò che fosse una delle sue canzoni preferite del momento. Questo anche a dimostrazione di come l'autotune non fosse un aiuto nel cercare di cantare, che tra l'altro a Kanye West non servirebbe neanche, ma piuttosto uno strumento in più per cercare di far arrivare una voce più glaciale, più robotica, più distaccata, come capita in alcune canzoni come Robocop o Amazing. Quest'ultima è anche la nostra terza tappa della giornata per voi, Amazing.

Il disco divise a metà la critica tra chi bocciava il modo di cantare di West, descritto come monotono e quasi privo di melodia, e chi invece ne rimaneva colpito, come lo scrittore canadese Stephen Marsh, che osservò come West utilizzò gli espedienti musicali superficiali dell'autotune, un programma concepito per eliminare l'individualità, realizzando un album di una personalità struggente. Insomma, senza pareri discordanti e controversie non sarebbe neanche un disco di Kanye West. Che piaccia o no, ha rivoluzionato la musica nei decenni ad avvenire. Oggi a Giradischi abbiamo parlato di 808 and Heartbreak e ci lasciamo con un'ultima canzone, Streetlight.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: La scuola di Mattarella non è quella che ha in mente Meloni, è la leva più forte per l'integrazione senza ghetti né barriere, dice il capo dello Stato in richiamo all'indomani dell'annuncio di Palazzo Chigi su limiti di studenti stranieri per classe. Per la prima volta nella storia la Casa Bianca priva di una copertura video dopo il divieto di Trump contro CNN, MS Now e Politico, anche gli altri network che seguono il presidente sospendono le riprese. Yemen, gli Houthi tentano di conquistare alture strategiche per rafforzare il controllo sullo stretto. In risposta a bombardamenti sauditi, Riyadh vorrebbe tirare Trump dentro al conflitto. Domani il presidente vedrà i leader dei paesi del Golfo all'Assemblea Generale dell'ONU. Raider, il GIP del Tribunale di Milano respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del riesame. Sono le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Il giorno dopo lo avete sentito l'annuncio di Meloni sui limiti in classe per studenti stranieri, il Presidente della Repubblica è intervenuto poco fa con parole molto nette, appena poche ore prima Palazzo Chigi aveva confermato che il provvedimento si farà e sarà al Consiglio dei Ministri di giovedì. L'intervento di Mattarella suona dunque come un richiamo alla cautela nel mettere mano a un tema delicato che coinvolge studenti, famiglie e scuola. Sentiamo Anna Bredice.
2: La stretta attualità, comprese le idee del governo sugli alunni stranieri, entra in maniera diretta e forte nel discorso di Mattarella durante l'inaugurazione dell'anno scolastico e non poteva essere altrimenti. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione, dice il capo dello Stato, prendendosi l'applauso più forte da parte degli studenti in prima fila ad ascoltarlo. La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, continua. Il capo dello Stato non ci gira intorno, per lui è la scuola che rimane nella leva più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia, dice, che sono figli dei migranti. Stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere sono le parole di Mattarella, che in questo modo indirettamente risponde ai propositi di reimmigrazione di Vannacci e, senza citare Meloni, dà la sua opinione su quello che la scuola, nel rapporto tra alunni italiani e alunni nati in Italia e figli di genitori stranieri, deve essere. Una risposta a chi, come Giorgia Meloni, propone di creare limiti d'ingresso nelle scuole per i bambini di origine straniera, sapendo che non è attuabile e facendolo per pura propaganda, per continuare a tenere alta la bandiera della difesa degli italiani, mettendo i bambini e le famiglie le une contro le altre. Il provvedimento che giovedì arriverà in Consiglio dei Ministri sarà probabilmente un disegno di legge, un decreto, non avrebbe motivi di urgenza. Un disegno di legge che probabilmente, viste le elezioni che ormai quasi tutti danno vicine, non arriverebbe nemmeno all'approvazione dei due rami del Parlamento, ma che serve alla destra per rincorrere Vannacci e le sue idee. Linea allo studio.
1: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Per la prima volta nella storia la Casa Bianca oggi è rimasta senza copertura video dopo il divieto a CNN, MS Now e Politico di accedere alla sede presidenziale. Anche ABC, CBS, Fox News ed NBC, cioè i principali network che seguono la Casa Bianca, hanno annunciato che sospenderanno il loro lavoro finché i colleghi non saranno riammessi. Oggi le tre testate hanno detto di avere fatto causa a Trump. Il presidente statunitense ha detto che non si tratta di un attacco alla stampa libera, ma contro le fake news. In studio mi ha raggiunto Roberto Festa.
3: Buonasera. È senza precedenti la decisione da parte dei maggiori network americani di sospendere il loro lavoro all'interno del White House Press Pool, che è quel ristretto gruppo di giornalisti che a rotazione segue il presidente degli Stati Uniti e poi distribuisce il materiale ai media del resto del mondo. Ecco, quindi oggi per la prima volta dai tempi di Dwight Eisenhower, quando il White House Press Pool venne creato, la Casa Bianca è rimasta priva di copertura video. E del resto l'assalto di Donald Trump alla libertà di stampa si fa sempre più feroce. Nel febbraio 2025 c'era stato un primo episodio significativo, cioè Trump aveva stabilito che doveva essere lui e non più l'associazione dei corrispondenti a decidere chi doveva far parte del Press Pool, appunto il gruppo di giornalisti che lo segue. Ora è arrivata la decisione di impedire ai reporter di CNN, MS Now e politico di entrare alla Casa Bianca. Nel mezzo, in questi 20 mesi, ci sono state richieste di indennizzi milionari a giornali, TV, ci sono state le intimidazioni, gli insulti ai giornalisti. Allora è quasi certo che il giudice cui i media bannati si sono rivolti darà loro ragione. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie protezioni e questo appare un classico caso di violazione del primo emendamento. Trump è quindi destinato a perdere in tribunale, al tempo stesso però il presidente spinge sempre un po' più in là la sua retorica, l'assalto alle libertà civili. C'è anche, per finire, un'altra cosa: Trump potrebbe voler usare gli attacchi alle presunte fake news per distogliere l'attenzione dei risultati deludenti della sua amministrazione. Se è così, non ci sta riuscendo. Un sondaggio oggi dell'American Research Group lo dà quanto a gradimento al 29%, bassissimo.
1: Grazie Roberto Festa. E tra le ragioni di questo scarso gradimento ci sono anche le guerre, i conflitti. Oggi in Yemen ci sono stati nuovi scontri tra gli Houthi e le forze governative. Le operazioni dei miliziani filoiraniani si sono concentrate su alcune alture strategiche che gli Houthi stanno cercando di conquistare e che separano la costa del Mar Rosso dal sud, controllato dal governo di Sanaa. L'obiettivo dei militari, dei miliziani è di consolidare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. A queste operazioni sono seguiti in risposta pesanti raid sauditi e proprio Riyadh sta cercando di trascinare gli Stati Uniti in guerra aperta contro gli Houthi. Finora Trump ha detto di no, per quanto sarebbe stato sul punto di lanciare un attacco nel weekend. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
0: Donald Trump incontrerà domani i leader del paese del Golfo per fare un punto del conflitto con l'Iran. Dal meeting dovrebbero emergere degli elementi su cosa abbia deciso di fare il presidente statunitense. Come spesso è accaduto in questi 6 mesi, anche ora i messaggi che manda sono contraddittori. Alcune sue dichiarazioni fanno pensare un ritorno alla guerra aperta, altre invece una ripresa della diplomazia. Tanto che Trump non ha escluso un possibile, ma veramente molto difficile, faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, che sarà a New York per l'Assemblea Generale del l'ONU. Per adesso però è più probabile che si proceda con il delicato e precario status quo armato che si è raggiunto, sapendo che la resa dei conti arriverà più avanti, forse già dopo le elezioni di medio termine. Difficile pensare che prima ci sia un'azione militare statunitense. La grande maggioranza degli elettori USA è contraria a questa guerra. Il fatto è però che Trump è costretto a fare i conti con una situazione che non riesce a controllare. Ne sono una prova le rivelazioni fatte al New York Times, secondo cui nello scorso fine settimana il presidente USA ha ordinato attacco aereo contro gli Houthi, fermato all'ultimo momento dallo stesso Trump, quando le bombe erano già state caricate sugli aerei pronti al decollo. Era stato Mohammed bin Salman, il reggente saudita, a chiedere aiuto all'alleato americano per bloccare l'avanzata della milizia yemenita filo-iraniana. Trump, che per settimane si è disinteressato del Mar Rosso grazie alle rassicurazioni degli Houthi, secondo cui i mercantili statunitensi non sarebbero stati un loro bersaglio, alla fine aveva deciso di venire incontro alle richieste di Riyadh, ma poi all'ultimo momento ha cambiato idea. Questo stop and go è emblematico dell'incertezza e dello stallo in cui si trova Trump. Per lui tornare alle armi è un problema, ma anche non farlo lo è.
1: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così ha ribadito oggi Friedrich Merz. Il cancelliere lo aveva già detto ieri a Spoglio in Corso, quando già era chiara la debacle della CDU alle amministrative del suo partito, i cristiano-democratici, ma non la sua entità. Solo nel corso della notte si è infatti avuta conferma dell'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania. Sulla difficile posizione del cancelliere, Tommaso Minotti ha intervistato il politologo tedesco Arturo Winters.
4: Merz è sicuramente, dopo questa tornata elettorale delle tre regioni, Sachsen-Anhalt, Berlino, Mecklenburg-Pomerania, un cancelliere molto debole. Dall'inizio non è stato molto amato nella popolazione e adesso si trova sì a dover temere per la sua posizione. Interessantemente, la discussione se lui sarebbe potuto rimanere cancelliere, quindi una discussione molto critica per lui, era già cominciata in sordina, nei corridoi o in interviste anonimizzate da membri del suo partito alla stampa, già dopo l'elezione nel Sachsen-Anhalt. Ieri sera ha dato una prima conferenza stampa definendo già un disastro il risultato, prima ancora che fosse chiaro che la CDU nella Mecklenburg-Pomerania non sarà presente nel Parlamento. E questo è un episodio storico, è la prima volta che la CDU non sarà presente in un Parlamento regionale. questo risultato storicamente scarso che porta la CDU a lasciare un Parlamento regionale è sicuramente qualcosa che farà tremare le fondamenta della maggioranza di Merz all'interno del suo partito.
1: Torniamo in Italia, ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia nella giornata di oggi, un operaio di 51 anni morto sul lavoro a Polesine Parmense in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato mentre lavorava accanto ad un mezzo meccanico per cause che sono ancora da accertare. Si chiamava Salvatore Terracina, aveva 57 anni. Invece l'operaio morto stamattina in un cantiere nella zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza, anche qui le cause sono ancora da accertare. Rider, il GIP del Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di assunzione dei ciclofattorini, ma ha mantenuto il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo in una delle vertenze più simboliche per il mondo del lavoro. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del riesame. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
5: È un primo temporaneo stop in una durissima battaglia giuridica. Il GIP milanese Roberto Crepaldi ha respinto l'istanza del PM Paolo Storari, che chiedeva di assumere ciclofattorini nel procedimento che a febbraio ha portato al controllo giudiziario di Fudigno e Glovo per caporalato e sfruttamento. Decisione che sembra pilatesca. Pur con una giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la natura subordinata del rapporto, il controllo totale su modi e tempi di lavoro, imponendo alle piattaforme di fornire ogni dispositivo di sicurezza, e nonostante il recente decreto che recepiva la direttiva europea che riconosceva la subordinazione, il GIP ha deciso di non decidere, rimandando la questione ad eventuali cause singole davanti al Tribunale del Lavoro, basandosi sul fatto che non per tutti i rider è lavoro principale, non tutti hanno un committente unico. Sembra un'inversione di logica: siccome non tutti avrebbero diritto al contratto, allora si impedisce ad averlo anche a chi ne ha diritto, se non attraverso un giudice. Storari ha fatto sapere che impugnerà il riesame. Il tema rider si conferma il più aspro e simbolico nel mondo del lavoro, da una parte due piattaforme milionarie che lucrano profitti sullo sfruttamento, come attestato dai tribunali e con forti sostegni politici, dall'altra lavoratori pagati pochi euro a cottimo per intere giornate di lavoro e su cui viene scaricato il rischio di impresa, la politica timida e il sindacato diviso sulla richiesta di contratto, con la procura a tentare una supplenza che riguarda la sorte di 40.000 ciclofattorini, come si vede complicata e rischiosa in un ambito diverso da quello sindacale, in una vicenda che sarà ancora lunga e aspra.
1: Bari, Firenze, Napoli, la rete di associazioni che si batte contro i CPR ha organizzato presidi oggi in diverse città d'Italia per esprimere sostegno e solidarietà ai medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati di idoneità. L'inchiesta è partita da Ravenna in primavera, si è allargata la scorsa settimana a una decina di città. I sanitari sono indagati per falso e uno di loro, Nicola Cocco, per associazione a delinquere. Nessuna persona è idonea a essere torturata, la cura non è reato, è scritto nell'indizione delle manifestazioni che si sono svolte oggi a Milano. È stata in piazza San Babila, per noi l'ha seguita Luca Parenà. Vi facciamo ascoltare l'intervista che ha realizzato con un infettivologo presente in piazza, che spiega proprio come funzionano davvero le procedure di certificazione per l'ingresso in questi centri di permanenza per il rimpatrio. Lo ascoltiamo.
6: Per noi medici dover certificare che una persona possa essere inviata in un centro del genere è assolutamente contro la nostra etica professionale.
7: Che cosa ci può dire di come si svolgono queste visite?
6: Le visite funzionano così: che io, medico di guardia, infettivologo, vengo chiamato improvvisamente durante il mio turno di guardia, mentre sto facendo altre cose, mentre sto ricoverando delle persone, sto facendo delle urgenze, mi viene chiesto ripetutamente di andare in pronto soccorso per andare a valutare queste idoneità. Peraltro sono anche molto insistenti queste richieste, quindi non puoi dilazionarne più di tanto. E il discorso è che vai lì e hai l'infettivologo e lo psichiatra, abbiamo un quarto d'ora di tempo per decidere se questa persona è idonea o meno al CPR. Cosa assolutamente impossibile, perché non è possibile fare una radiografia del torace, non è possibile fare degli esami, quindi semplicemente bisogna escludere cose che non puoi verificare, insomma.
1: minuti è tutto per questa edizione, curata da Alessandro Principe, Massimo Alberti, Diana Santini, Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.
8: Popolare Network. RBE, vicina a te.
9: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
10: Lunedì 21 settembre, la meditazione di oggi è curata da Aldo Palladino, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. In chiusura ascolteremo l'inno 286, Finché confido. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
11: Leggiamo dal primo libro di Samuele, al capitolo 1, il versetto 27. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Leggiamo poi dal Vangelo di Luca, al capitolo 1, il versetto 58. I vicini e i parenti di Elisabetta udirono che il Signore le aveva usato grande misericordia e se ne rallegravano con lei.
12: Care sorelle e cari fratelli, i due versetti appena ascoltati si trovano all'interno della storia personale di due pie donne che condividono la stessa ferita e la stessa grazia, Anna ed Elisabetta. La stessa ferita perché entrambe sterili e avanti negli anni, e la stessa grazia perché dopo un lungo tempo Dio risponde al loro desiderio di maternità rendendole feconde. La sterilità, dalle origini fino ad alcuni decenni della nostra era moderna, era motivo di grande sofferenza e dolore per la donna, perché la sua identità e la sua realizzazione dipendevano dall'essere moglie e soprattutto madre. In epoca biblica la sterilità era vissuta come una colpa e una profonda vergogna. Ne troviamo testimonianza nel Vangelo di Luca al capitolo 1, versetto 25, quando Elisabetta afferma: il Signore mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna tra gli uomini. Dunque la sterilità aveva una dimensione privata, ma anche pubblica, con il marchio di un danno sociale. All'epoca la fecondità era percepita come una benedizione, perché assicurava la discendenza di un popolo, mentre la sterilità era considerata una grande sventura per la donna stessa, per la sua famiglia e per la società. Nella scrittura, oltre a quelli di Anna ed Elisabetta, ci sono diversi racconti di donne sterili che poi, fecondate dalla grazia di Dio, diventano ottime madri. Ricordiamo Sara, moglie di Abramo, che diventa madre di Isacco, Rebecca, moglie di Isacco e madre di Esaù e Giacobbe, Rachele, moglie di Giacobbe e madre di Giuseppe, la madre di Sansone, di cui non ci viene detto il nome. Sono tutti racconti che ci rivelano che la sterilità per Dio era il luogo in cui si realizzavano le sue promesse e la sua fedeltà. Ci dicono anche che i grandi inizi della storia della salvezza passano attraverso una maternità impossibile, resa però possibile per volontà divina. In entrambe le storie di Anna e di Elisabetta, dunque, Dio per un certo tempo resta in silenzio, ma il suo silenzio non deve essere percepito come un'assenza. Mentre Anna piange e prega, Dio sta già tessendo la storia di Israele. Da lei nascerà Samuele, l'ultimo dei giudici e il primo grande profeta, colui che ungerà i re Saul e Davide. Mentre Elisabetta porta la vergogna della sterilità, Dio sta preparando il precursore del Messia, Giovanni Battista, colui che preparerà la via del Signore. Il primo insegnamento che queste due donne ci offrono è questo: la fede non è l'assenza di dolore, ma la capacità di continuare.

spesso di agire a partire da ciò che è debole, marginale, apparentemente sconfitto, per manifestare la sua potenza. E infine un terzo insegnamento, la gioia condivisa. Il nostro testo ci riferisce che i vicini e i parenti di Elisabetta si rallegravano con lei perché Dio le aveva usato grande misericordia. Anche Anna, dopo aver ricevuto la grazia del dono di un figlio, la restituisce a Dio con un canto di lode. La fede autentica, quando vede l'opera di Dio compiersi, non la trattiene per sé, la celebra, la racconta, la condivide con la comunità. Cari fratelli e sorelle in ascolto, forse anche voi state attraversando un tempo di silenzio, un'attesa che sembra non avere fine. Le storie di Anna e di Elisabetta ci ricordano che Dio non è mai assente. Nel silenzio egli opera. Nel tempo che a noi sembra vuoto, egli tesse disegni che a volte comprenderemo solo guardando indietro. Continuiamo dunque a pregare, a fidarci, ad attendere, perché ciò che Dio promette, Dio lo compie. Che il Signore vi benedica. Amen.

Questa storia mescola montagne, cammino, uomini, donne, bambini e armi. Quale di questi tre elementi sia il maggiore, il più ampio, il più succoso, io non lo so. So che questi ingredienti compongono un menù particolare che curiosamente definiamo migrazione. Altri elementi di questo piatto avvelenato, che mangiamo anche noi peraltro, sono buttati dentro il pentolone alla rinfusa. Boschi, montagne, fiumi, trafficanti, interi stati, la neve, il caldo. È la nostra guerra sul fronte orientale, la guerra che abbiamo vinto. Una vittoria schiacciante, perché lungo la rotta dei Balcani passano in pochissimi, la maggior parte viene rispedita indietro con metodi brutali, oppure rinchiusa dentro quei campi di accoglienza che stanno diventando sempre più enormi, famelici, orribili. I migranti, come impropriamente classifichiamo questa categoria umana, sono passati di moda. Anche questa è una grande vittoria. Chi l'avrebbe mai detto? Pareva uno strumento di propaganda perfetta, infinito, di facile sfruttamento, una miniera di consenso a basso costo. Perfetto. Si dirà, meno male. Le trasmissioni televisive del mattino, che per anni hanno martellato l'immaginario del vasto pubblico della TV commerciale, e non solo, non usano più lo strumento grezzo del migrante per stimolare la paura e la collera delle classi medie impoverite e alla ricerca del colpevole più facile. Ricordo molto bene quel tempo, quando nel piccolo bar del mio paese, dove ogni mattina vado da molti anni a prendere il caffè, ad ascoltare quello che pensa il popolo, dalla televisione eruttava un torrente di odio e rancore che scavava a fondo nell'immaginario di quegli esseri umani semplici che, a commento, gareggiavano a commentare nei modi più duri e bestiali. Bisognerebbe ammazzarli tutti, bisognerebbe prendere a cannonate le navi, ci vorrebbe Mussolini, ci vorrebbe Hitler. Ricordo un anno, sarà stato il 2019, quando in occasione di una strage in mare, una delle molte, i vecchietti del mio bar commentarono con questa parola: pochi! Mi occupo da molti anni di scrittura e in generale di informazione. Di fronte ai miei occhi avevo lo straordinario momento della formazione del nemico di stampo goebbelsiano. Uomini e donne normalissimi, penso anche in fondo buoni, venivano trasformati e travolti dalle parole e dalle immagini che uscivano dalla televisione. Poi, sempre stando al mio particolare punto di osservazione, il bar del paese dove si beve un bianchetto a colazione, quel fenomeno è scemato. Come quando si raggiunge un obiettivo, un traguardo, ed è inutile continuare a spendere energie in tal senso. Anche i terribili canali social hanno perso quell'ardore dei tempi più bui. Eppure la condizione dei migranti non è cambiata. Il loro incedere verso la terra promessa esiste ancora ed è sempre oggetto di una guerra furibonda, non degna delle luci della ribalta e relegata a qualche raro reportage. La differenza probabilmente consiste nel fatto che la guerra al migrante è, come dicevo precedentemente, è stata vinta. Possiamo essere veramente orgogliosi di questa vittoria su un esercito di straccioni, in partenza da paesi sconvolti da guerre, anche economiche, che abbiamo imposto e condotto. Il quotidiano Il Piccolo ha pubblicato in data 23 settembre un articolo che così titola: Arresti e controlli, crollo degli arrivi dalla rotta balcanica. Catenaccio. Zagabria e Belgrado, effetti della stretta su antitrafficanti. Ingressi irregolari diminuiti nell'arco del 2024 anche del 68%. Ovviamente non c'è stata nessuna stretta antitrafficanti, suona molto bene, ma è quanto di più lontano dalla realtà. La stretta è avvenuta laddove non sono presenti i trafficanti e i loro servizi efficienti. Gli stati hanno appaltato ai trafficanti la gestione dei flussi migratori, delegando anche la selezione all'ingresso della Fortezza Europa. Quando ho visto passare, al confine tra Grecia e Macedonia, i camion ricolmi di uomini, donne e bambini sotto gli occhi della polizia di frontiera, la stessa che dava la caccia senza tregua ai disgraziati che tentavano di passare il confine a piedi, penso di aver capito tutto. Come una qualsiasi merce, è il mercato a regolare il flusso. La merce preziosa, diciamo così,
passa. Quella che vale poco rimane a marcire nei boschi, nei campi, nelle periferie di Istanbul, Salonicco o Sarajevo. Le maglie si sono ristrette per coloro che, non avendo a disposizione denaro in quantità, si avventurano solitari o in piccoli gruppi. Erano la maggioranza. Poi, come al solito, il mercato e lo Stato regolano tutto e quindi sono spariti. Anche tra i migranti la classe d'appartenenza e il denaro regolano i destini. Soldi uguale via libera. Ma facciamo un passo indietro. Nel settembre del 2021 sono partito dal confine italo-francese, cuore della dimenticata rotta alpina, e un po' a piedi e un po' con mezzi di fortuna ho percorso la rotta dei Balcani fino al confine tra la Turchia e l'Iran. Dopo 4 mesi di viaggio e 1 anno di scrittura, ho pubblicato con Einaudi un libro nel 2023, nella collana Passaggi, che ha preso il titolo de La guerra invisibile. Titolo lungamente discusso con Andrea Bosco, editor della casa editrice torinese. Ci tenevo molto a quel termine, guerra, ma i miei suggerimenti andavano in un'altra direzione, ancora più esplicita, la nostra guerra. In molti mesi di marcia, lungo quei 6.000 chilometri che ho percorso spesso in totale solitudine, ho visto e quindi ho potuto comprendere che lungo i confini esterni dell'Unione Europea, ma anche all'interno di alcuni stati, il processo migratorio è gestito con armi in pugno da parte di eserciti, polizie di frontiera, milizie private, sconosciuti, volontari. Quindi quel titolo altro non è che un punto della realtà e non un espediente retorico. Quando sono presenti fucili, blindati, droni, fortificazioni e tante divise e non pochi cadaveri, sicuramente non si può parlare di migrazione. La migrazione è un'altra cosa. Durante questo viaggio lunghissimo sono finito dentro quella famosa frase, tratta dalle Città invisibili di Italo Calvino, che riporto nel mio lavoro. Mi sono trovato dentro, immerso, imbischiato in queste parole. L'inferno dei viventi non è qualche cosa che sarà, se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. 2 modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare, sapere e riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Ho incontrato e raccontato molte storie nel libro. Sono rimaste lì impresso nelle pagine quasi fossero diventate dei punti geografici, al pari dei fiumi, foreste e città. Cos'è stato di questi esseri umani? Cos'è successo alle loro vite che, quando sono passato io, erano bloccate da molteplici fattori? Di seguito leggerò i capitoli dove sono presenti le loro vicende e poi vi racconterò cose accadute alle loro vite dopo il mio passaggio in questi anni. Questo perché, incredibilmente, sono rimasto in contatto con qualcuno di loro, spesso in maniera che mi fa ancora oggi pensare e forse vergognare. Come tanti, sono anche io uno che, come scrivo chiaramente nel libro, ho dato una zampata nelle loro esistenze. Cosa ho fatto, in fondo? Sono passato da loro, nei loro poveri tigui, e mi sono fatto raccontare le loro storie. Cosa gli ho dato in cambio? A volte qualche messaggio mi raggiunge nella mia casa, in una serata d'inverno, mentre comodamente guardo la TV o gioco a scacchi. E chi mi scrive magari sta dormendo in un bosco della Russia, oppure è ancora inchiodato nel punto dove l'ho inconosciuto e poi, abbracciandolo, gli ho detto addio. Non aggiungo altro. Le pagine di un libro, in linea teorica e nella migliore delle ipotesi, dovrebbero incidere sullo spessore culturale della società. D'altronde i libri e il giornalismo, per quanto mi riguarda, servono solo ed esclusivamente a questo. Ma un discorso che vale per tutta la cultura, ormai scambiata per intrattenimento. Spero che sia così, ma non ne sono sicuro. Cioè, spero che il mio lavoro vada in una direzione di crescita culturale della società e del paese, forse. Illusioni? Chi lo sa.
Esiste poi un secondo aspetto che vorrei esporre in questo racconto parallelo imperniato sul libro e sul viaggio che ho compiuto, ossia il processo di costruzione del lavoro e, in poche parole, il lavoro dell'autore. In particolare, quando si scrive per una casa editrice come Einaudi, al di là di ogni falsa modestia e ancor di più del ridicolo egocentrismo di questi tempi, il solo sedersi al tavolo delle riunioni del mercoledì provoca un senso di vertigine, perché vedi davanti ai tuoi occhi e senti sulle tue spalle la responsabilità di essere, in maniera modesta e in punta di piedi ovviamente, la prosecuzione di coloro che sedettero in quella sala. Ma non solo. Non credo che la letteratura oggi goda di buona salute. Questo per una serie di motivi che sarebbe qui lungo da spiegare. I libri non sono un buon prodotto per la società dello spettacolo perpetuo e del consumismo emotivo. A maggior ragione la letteratura impegnata, peraltro stroncata dagli stessi protagonisti del settore. Si pensi alle parole di Walter City in merito. Deve essere tutto leggero, fluido e soprattutto, sopra ogni altro aspetto, con un finale positivo come nella canzone di Jovanotti. Nei commenti che seguono le pagine del libro racconterò quindi la mia ingegnerizzazione del lavoro e il fine di questo processo. Dal viaggio che ho compiuto potevano venire fuori molti libri, perché è venuto fuori questo e come, penso sia ancora un processo interessante da raccontare.

RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti. A cura di Lorenza Barolin e Ermanno Logatto. In onda la domenica, dalle ore 9 e in replica al venerdì, dalle ore 21.
1: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, ben ritrovati a tutte e a tutte voi che siete all'ascolto. Qualche secondo per riprendere il controllo di questo mezzo che ci permette di fare un bellissimo viaggio che ci accompagnerà nei prossimi mesi. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Lorenza.
1: È un piacere avervi, insomma, essere di nuovo qua con voi.
2: Ricominciamo. Ben ritrovati a questa nuova edizione di Classicamente, le armonie che non ti aspetti. Siamo alla quinta edizione con noi, insieme a noi, e noi ci siamo posti la domanda: come cominciamo? È come un po' come quando a scuola si doveva cominciare un tema. La risposta l'abbiamo trovata con un classicissimo della prima metà del Settecento che ha segnato, probabilmente senza saperlo e senza volerlo, l'inizio di una novità compositiva che avrebbe aperto un filone, direi quasi inesauribile, nei secoli a venire.
1: Il classicismo del Settecento non può essere che Bach, ormai sapete, uno dei nostri adorati autori, con una delle composizioni più note, il concerto brandeburghese numero 5 in re maggiore, opera 1050. Come noto, i sei concerti, in effetti denominati da Bach Six concerts avec plusieurs instruments, divennero dedicati nel 1721 al Margrave di Brandeburgo. L'opera nel suo insieme è quasi un compendio delle possibilità della forma concerto. Ogni concerto ha un organico diverso dagli altri. Abbiamo il concerto orchestrale, il concerto grosso, il concerto con solista, la sonata a tre o a quattro. Con questi sei concerti Bach riesce quindi a creare moltissime possibilità timbriche che esaltano ogni componente, ogni sezione dell'orchestra.
2: Ma qual è la grande novità di questo concerto? La forma, se la guardiamo, è quella del concerto grosso con un ensemble di solisti contrapposti all'orchestra. I tre solisti sono il violino, e fino a qui niente di nuovo come scelta. Poi abbiamo il flauto traverso, uno strumento che al tempo era molto meno usato del flauto a becco, cioè quello dritto. Quindi questa è già una piccola novità. La rivoluzione è rappresentata dal terzo strumento, che è il clavicembalo, che in questo concerto non è solo uno dei tre solisti, ma ha una presenza decisamente preponderante. Questo concerto è il primo in cui uno strumento a tastiera diventa il centro della partitura. Pensate a quanti concerti per pianoforte sono stati scritti nei secoli successivi. Qui abbiamo il capostipite di una delle forme più belle dell'intero panorama della musica classica. Vi lasciamo quindi all'ascolto di queste pagine straordinarie eseguite da Trevor Pinnock alla guida dell'English Concert.

0: abbiamo ascoltato il quinto concerto brandeburghese nell'esecuzione di Trevor Pinnock e dell'English Concert.
1: E quindi, dopo aver avuto questa apertura della tastiera con l'orchestra, facciamo un salto enorme avanti e proprio diciamo alle armonie che non ti aspetti, con Nikolaj Kapustin, compositore e pianista russo vissuto fra il 1937 e il 2020. E qui siamo, vi faremo ascoltare un brano per pianoforte e orchestra, ma un'orchestra non di archi, ma un'orchestra jazz. Kapustin univa nelle sue composizioni influssi della musica classica e del jazz, e utilizzando idiomi del jazz classico, ma in strutture formali come quelle della suite in stile vecchio, opera 28, scritta nel 1977, nella quale introdusse il mondo sonoro dell'improvvisazione del jazz all'interno della forma strutturale e barocca della suite di Bach. Ogni movimento è una stilizzata danza, o talvolta un paio di danze, in stretta forma binaria. Altri esempi, per esempio, sono i suoi 24 preludi e fughe e fuga, scritti nel 1997. Per questo suo modo di scrivere è stato considerato da alcuni come il Gershwin di Mosca, perché entrambi, lui e Gershwin, condividevano queste somiglianze nella sintesi di stili classici e di jazz, ma hanno vissuto in tempi e persino in circostanze molto diverse. Kapustin si definiva compositore più che musicista jazz. Disse infatti in un'intervista concessa a Fanfare: «Io non sono mai stato un musicista jazz. Non ho mai cercato di essere un vero pianista jazz. Lo sono diventato grazie alle mie composizioni. Io non sono interessato all'improvvisazione. E che cos'è la musica jazz senza improvvisazione? Tutte le mie improvvisazioni sono scritte normalmente e sono scritte elaborandole al meglio». In poche parole ci troviamo di fronte a un musicista classico che suona secondo i canoni di armonia e melodia jazzistico.
0: La musica di Kapustin è poco conosciuta in Italia e in altri paesi europei. Viene eseguita particolarmente nelle scuole musicali giapponesi, ma un interesse crescente va formandosi via via che vari virtuosi del pianoforte la stanno introducendo nei loro repertori e nei concerti anche nel resto del mondo. La tecnica necessaria è veramente un ostacolo arduo. Per un pianista classico si tratta di inserire un fluire costante di armonie e linee melodiche complesse all'interno di un quadro ritmico e di mood cui assolutamente non è abituato. Al contrario, per i jazzisti c'è la camicia di forza, potremmo dire, della musica che obbliga ad eseguire quanto scritto senza permettere alcuna libertà improvvisativa. Vi proponiamo la toccata per pianoforte e big band nell'interpretazione di Frank Dupré al pianoforte, la Südwestrundfunk Big Band di Stoccarda, sono diretti da Dominique Baikir.

0: Cultura, informazione, relax.
1: Ben ritrovati per questa seconda parte di Classicamente, che continua nelle melodie del Novecento.
2: Sì, con Samuel Barber, che era nato nel 1910 in Pennsylvania. Iniziò lo studio del pianoforte all'età di 6 anni, a comporre a 7. E occupò la posizione di organista nella chiesa presbiteriana a 12 anni. E poi sviluppò la sua voce da baritono fino al punto di pensare di intraprendere una carriera di cantante professionista. Entra a 13 anni nel Curtis Institute di Filadelfia, dove nel 1928 incontra quello che diventerà il fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto, Giancarlo Menotti, con il quale stringerà un sodalizio duraturo sia a livello personale sia professionale. Fece poi molti viaggi in Europa che gli permisero anche di emanciparsi dall'influenza del suo insegnante al Curtis Institute, che era un piemontese di Moncalieri, cioè Rosario Scalero, e quindi ha potuto mettere in questo modo a punto un proprio linguaggio musicale. Nel 1935 vinse l'importante Prix de Rome, come Debussy, per la composizione. E in questa città tornò spesso come fellow dell'Accademia Americana.
1: La produzione musicale di Barber comprende una vasta gamma di composizioni orchestrali, cameristiche, pianistiche, operistiche, corali, vocali, scritte in quello che lui riteneva, senza pretese e insistentemente, uno stile personale. Il suo rigore stilistico e l'uso delle forme musicali tradizionali gli fecero guadagnare la reputazione di classicista e neoromantico. Questo aspetto si può notare in modo particolare nella scelta delle fonti poetiche per la sua scrittura vocale. In tutto il suo catalogo, Barber aderì sempre alla sua voce interiore, una voce ricca di sottigliezza e sontuosità che si basava profondamente sulla melodia, la polifonia e le strutture musicali complesse. Vi proponiamo oggi la sonata per violoncello opera 6, interpretata da Adolfo Gutiérrez Arenas e Luis Fernando Pérez.

0: E concludiamo la nostra trasmissione, il ritorno sulle scene per questa nuova stagione di Classicamente con un compositore organista originario del Principato del Liechtenstein, Joseph Gabriel Rheinberger, vissuto tra il 1839 e il 1901.
1: Prima o poi vi arriverà anche un Rheinberger per organo. Vuoi che
0: anticipiamo.
1: Vuoi che Ermanno prima o poi non ve lo scodelli.
0: Certo, ci sarà.
1: Nei suoi lavori Rheinberger dimostra notevole inventiva oltre a una tecnica magistrale compositiva. Infatti le sue composizioni comprendono musica sacra, fra cui 12 messe, per doppio coro, per quattro voci a cappella, per voci femminili e organo, per voci maschili.

0: Ed eccoci quindi ai saluti finali per questa prima puntata di Classicamente della stagione 26-27, conclusa con Grindberger. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Piccola novità che dobbiamo subito segnalare di quest'anno è che la replica della trasmissione andrà in onda al lunedì sera, non più al venerdì come la scorsa stagione, ma al lunedì. Quindi a breve, domani sera, volendo, ci potete riascoltare dei pezzi che magari oggi dovete lasciare da parte per impegni vari, familiari o quant'altro. Ci sarà, come di consueto, sempre il podcast, per cui anche sul sito rbe.it ci potete riascoltare anche la stagione scorsa, quindi riprendere qualcosa che avevamo proposto, e chissà dove ci porterà questa nuova stagione.
1: Ma diciamo anche che se gentilmente gli ascoltatori volessero portarci da qualche parte,
0: esatto,
1: facendo delle richieste, delle indicazioni, sappiamo che abbiamo un amico che lavora qui all'interno della radio e
0: sì,
1: sta preparando una puntata.
0: Potrebbe esserci.
1: Quindi potrebbe esserci questa.
0: Assolutamente sì. Collaborazione.
1: Invitiamo anche voi.

0: eventualmente
1: sì, sì. A consigli potete mandarceli sicuramente scrivendo a diretta@rbe.it oppure inviando un messaggio al 328 8757 845, WhatsApp, Viber, Instagram, tutto quanto, messaggistica varia, su questo numero ci arriva.
0: Ok.
1: Non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima settimana per un secondo nuovo viaggio di Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Alla prossima settimana con Classicamente, le armonie che non ti aspetti.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Mattarella parla di scuola allontanandosi dalla proposta di Meloni sul tetto agli stranieri per classe. È la leva più forte per l'integrazione senza ghetti né barriere, ha detto il capo dello Stato. Giovedì il provvedimento annunciato dalla Presidente del Consiglio arriverà in Parlamento. Intanto il GIP del Tribunale di Milano respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini sulla questione Rider, ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame.

0: Bianca senza copertura video, il divieto di Trump contro l'ingresso di CNN, MS Now e Politico ha spinto le altre testate a sospendere le riprese per solidarietà. È la prima volta nella storia. Mentre in Yemen gli Houthi tentano di conquistare zone strategiche, l'Arabia Saudita vorrebbe portare gli Stati Uniti dentro al conflitto e domani Trump vedrà i leader del Golfo all'Assemblea ONU. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il giorno dopo l'annuncio di Meloni sui limiti in classe per studenti stranieri, il Presidente della Repubblica è intervenuto con parole nette. Appena poche ore prima Palazzo Chigi aveva confermato che il provvedimento si farà e sarà il Consiglio dei Ministri di giovedì. L'intervento di Mattarella suona come un richiamo alla cautela nel mettere mano a un tema delicato che coinvolge studenti, famiglie e scuola. Da Roma, il servizio di Anna Bredice.
1: La stretta attualità, comprese le idee del governo sugli alunni stranieri, entra in maniera diretta e forte nel discorso di Mattarella durante l'inaugurazione dell'anno scolastico. E non poteva essere altrimenti. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione, dice il capo dello Stato, prendendosi l'applauso più forte da parte degli studenti in prima fila ad ascoltarlo. La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, continua. Il capo dello Stato non ci gira intorno, per lui è la scuola che rimane la leva più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia, dice, che sono figli dei migranti. Stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, sono le parole di Mattarella, che in questo modo indirettamente risponde ai propositi di reimmigrazione di Vannacci e, senza citare Meloni, dà la sua opinione su quello che la scuola, nel rapporto tra alunni italiani e alunni nati in Italia e figli di genitori stranieri, deve essere. Una risposta a chi, come Giorgia Meloni, propone di creare limiti di ingresso nelle scuole per i bambini di origine straniera, sapendo che non è attuabile e facendolo per pura propaganda, per continuare a tenere alta la bandiera della difesa degli italiani, mettendo i bambini e le famiglie le une contro le altre. Il provvedimento che giovedì arriverà in Consiglio dei Ministri sarà probabilmente un disegno di legge, un decreto, non avrebbe motivi di urgenza. Un disegno di legge che probabilmente, viste le elezioni che ormai quasi tutti danno vicine, non arriverebbe nemmeno all'approvazione dei due rami del Parlamento, ma che serve alla destra per rincorrere Vannacci e le sue idee. Lì nello studio.
0: Per la prima volta nella storia la Casa Bianca oggi è rimasta senza copertura video. Dopo il divieto a CNN, MS Now e Politico di accedere alla sede presidenziale, anche gli altri principali network che seguono la Casa Bianca hanno annunciato che sospenderanno il loro lavoro finché i colleghi non saranno riammessi. Oggi le tre testate hanno detto di aver fatto causa a Trump. Il presidente statunitense ha detto che non si tratta di un attacco alla stampa libera, ma contro le fake news. Sentiamo Roberto Festa.
2: È senza precedenti la decisione da parte dei maggiori network americani di sospendere il loro lavoro all'interno del White House Press Pool, che è quel ristretto gruppo di giornalisti che a rotazione segue il presidente degli Stati Uniti e poi distribuisce il materiale ai media del resto del mondo. Ecco, quindi oggi, per la prima volta dai tempi di Dwight Eisenhower, quando il White House Press Pool venne creato, la Casa Bianca è rimasta priva di copertura video. E del resto l'assalto di Donald Trump alla libertà di stampa si fa sempre più feroce. Nel febbraio 2025 c'era stato un primo episodio significativo, cioè Trump aveva stabilito che doveva essere lui e non più l'associazione dei corrispondenti a decidere chi doveva far parte del press pool, appunto il gruppo di giornalisti che lo segue. Ora è arrivata la decisione di impedire ai reporter di CNN, MS Now e Politico di entrare alla Casa Bianca. Nel mezzo, in questi 20 mesi, ci sono state richieste di indennizzi milionari a giornali, TV, ci sono state le intimidazioni, gli insulti ai giornalisti. Allora è quasi certo che il giudice cui i media bannati si sono rivolti darà loro ragione. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie protezioni e questo appare un classico caso di violazione del primo emendamento. Trump è quindi destinato a perdere in tribunale, al tempo stesso però il presidente spinge sempre un po' più in là la sua retorica, l'assalto alle libertà civili. C'è anche, per finire, un'altra cosa. Trump potrebbe voler usare gli attacchi alle presunte fake news per distogliere l'attenzione dai risultati deludenti della sua amministrazione. Se è così, non ci sta riuscendo. Un sondaggio oggi dell'American Research Group lo dà quanto a gradimento al 29%, bassissimo.
0: Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per questa sera, ma le fonti dell'Unione Europea spiegano che le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista per domani mattina. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. In Yemen oggi scontri tra gli Houthi e le forze governative. Le operazioni dei miliziani filo iraniani si sono concentrate su alcune alture strategiche che gli Houthi stanno cercando di conquistare, che separano la costa del Mar Rosso dal sud, controllato dal governo di Sana'a. L'obiettivo dei miliziani è di consolidare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. A queste operazioni sono seguiti in risposta raid sauditi. Proprio Riyadh sta cercando di trascinare gli Stati Uniti in guerra aperta contro gli Houthi, ma finora Trump ha detto di no, per quanto sarebbe stato sul punto di lanciare un attacco nel weekend. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump incontrerà domani i leader del paese del Golfo per fare un punto del conflitto con l'Iran. Dal meeting dovrebbero emergere degli elementi su cosa abbia deciso di fare il presidente statunitense. Come spesso è accaduto in questi 6 mesi, anche ora i messaggi che manda sono contraddittori. Alcune sue dichiarazioni fanno pensare un ritorno alla guerra aperta, altre invece una ripresa della diplomazia. Tanto che Trump non ha escluso un possibile, ma veramente molto difficile, faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, che sarà a New York per l'Assemblea Generale del l'ONU. Per adesso però è più probabile che si proceda con il delicato e precario status quo armato che si è raggiunto, sapendo che la resa dei conti arriverà più avanti, forse già dopo le elezioni di medio termine. Difficile pensare che prima ci sia un'azione militare statunitense. La grande maggioranza degli elettori USA è contraria a questa guerra. Il fatto è però che Trump è costretto a fare i conti con una situazione che non riesce a controllare. Ne sono una prova le rivelazioni fatte al New York Times, secondo cui nello scorso fine settimana il presidente USA ha ordinato un attacco aereo contro gli Houthi, fermato all'ultimo momento dallo stesso Trump, quando le bombe erano già state caricate sugli aerei pronti al decollo. Era stato Mohammed bin Salman, il reggente saudita, a chiedere aiuto all'alleato americano per bloccare l'avanzata della milizia yemenita filo-iraniana. Trump, che per settimane si è disinteressato del Mar Rosso grazie alle rassicurazioni degli Houthi, secondo cui i mercantili statunitensi non sarebbero stati un loro bersaglio, alla fine aveva deciso di venire incontro alle richieste di Riyadh, ma poi all'ultimo momento ha cambiato idea. Questo stop and go è emblematico dell'incertezza e dello stallo in cui si trova Trump. Per lui tornare alle armi è un problema, ma anche non farlo lo è.
0: In serata anche il ministro della difesa Crosetto è tornato a parlare dei contingenti italiani nella zona, al termine di una riunione a Palazzo Chigi sullo stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa ha assicurato la continuità della presenza italiana in Medio Oriente. Le valutazioni riguardano soprattutto la sicurezza dei contingenti, nello specifico per le unità aeree, dopo che un caccia italiano era stato colpito dagli Houthi dello Yemen nei giorni scorsi nei pressi della base saudita di Taif. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito oggi Friedrich Merz. Il cancelliere tedesco lo aveva già detto ieri a spoglio in corso, quando già era chiara la sconfitta della CDU alle amministrative, ma non la sua entità. Solo nel corso della notte si è infatti avuta conferma dell'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Sulla difficile posizione del cancelliere, Tommaso Minotti ha intervistato il politologo tedesco Arturo Winters.
4: Merz è sicuramente, dopo questa tornata elettorale delle tre regioni, Sachsen-Anhalt, Berlino, Mecklenburg-Pomerania, un cancelliere molto debole. Dall'inizio non è stato molto amato nella popolazione e adesso si trova sì a dover temere per la sua posizione. Interessantemente la discussione se lui sarebbe potuto rimanere cancelliere, quindi una discussione molto critica per lui, era già cominciata in sordina nei corridoi o in interviste anonimizzate da membri del suo partito alla stampa già dopo l'elezione nel Sachsen-Anhalt. Ieri sera ha dato una prima conferenza stampa definendo già un disastro il risultato prima ancora che fosse chiaro che la CDU nella Mecklenburg-Pomerania non sarà presente nel Parlamento. E questo è un episodio storico, è la prima volta che la CDU non sarà presente in un Parlamento regionale. Questo risultato storicamente scarso che porta la CDU a lasciare un Parlamento regionale è sicuramente qualcosa che farà tremare le fondamenta della maggioranza di Merz all'interno del suo partito.
0: E si è concluso in serata dopo 4 ore il Consiglio federale della Lega, dopo la sfida lanciata ieri a Pontida da Salvini ai suoi oppositori interni. Per il congresso annunciato non c'è ancora una data, ma il segretario del partito ha detto di aspettarsi che si candidi qualcun altro. Salvini ha poi preso le parti delle altre 19 regioni, come le ha definite. Gli unici che non possono chiedere più rappresentanza sono i lombardi, ha detto Salvini, sottolineando che il congresso è stato convocato per rappresentare tutta Italia e che tutti i 5 ministri della Lega vengono dalla Lombardia. E ci sono 2 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine Parmense, in una cava di sabbia. È rimasto schiacciato mentre lavorava accanto a un mezzo meccanico, per cause da accertare. Si chiamava Salvatore Terracina e aveva 57 anni. L'operaio morto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza, per cause da accertare. Rider, il GIP del Tribunale di Milano respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini, ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo, in una delle vertenze più simboliche del mondo del lavoro. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame. Sentiamo Massimo Alberti.
5: È un primo temporaneo stop in una durissima battaglia giuridica. Il GIP milanese Roberto Crepaldi ha respinto l'istanza del PM Paolo Storari, che chiedeva di assumere ciclofattorini nel procedimento che a febbraio ha portato al controllo giudiziario di Fudigno e Glovo per caporalato e sfruttamento. Decisione che sembra pilatesca. Pur con una giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la natura subordinata del rapporto, il controllo totale su modi e tempi di lavoro, imponendo alle piattaforme di fornire ogni dispositivo di sicurezza, e nonostante il recente decreto che recepiva la direttiva europea che riconosceva la subordinazione, il GIP ha deciso di non decidere, rimandando la questione ad eventuali cause singole davanti al Tribunale del Lavoro, basandosi sul fatto che non per tutti i rider è lavoro principale, non tutti hanno un committente unico. Sembra un'inversione di logica: siccome non tutti avrebbero diritto al contratto, allora si impedisce ad averlo anche a chi ne ha diritto, se non attraverso un giudice. Storari ha fatto sapere che impugnerà il riesame. Il tema rider si conferma il più aspro e simbolico nel mondo del lavoro. Da una parte 2 piattaforme milionarie che lucrano profitti sullo sfruttamento, come attestato dai tribunali e con forti sostegni politici. Dall'altra, lavoratori pagati pochi euro a cottimo per intere giornate di lavoro e su cui viene scaricato il rischio di impresa, la politica timida e il sindacato diviso sulla richiesta di contratto, con la procura a tentare una supplenza che riguarda la sorte di 40.000 ciclofattorini, come si vede complicata e rischiosa in un ambito diverso da quello sindacale, in una vicenda che sarà ancora lunga e aspra.
0: Siamo in chiusura. Bari, Firenze, Napoli, la rete di associazioni che si batte contro i CPR ha organizzato presidi oggi in diverse città d'Italia per esprimere sostegno e solidarietà con i medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati di idoneità. L'inchiesta è partita da Ravenna in primavera e si è allargata la scorsa settimana a una decina di città. I sanitari sono indagati per falso e uno di loro, Nicola Cocco, per associazione a delinquere. A Milano l'iniziativa si è svolta in piazza San Babila. Per noi l'ha seguita Luca Parena. Ecco l'intervista che ha realizzato con un infettivologo presente in piazza, che spiega come funzionano davvero le procedure di certificazione per l'ingresso nei centri di permanenza per il rimpatrio.
6: Per noi medici dover certificare che una persona possa essere inviata in un centro del genere è assolutamente contro la nostra etica professionale.
7: Che cosa ci può dire di come si svolgono queste visite?
6: Le visite funzionano così: che io, medico di guardia, infettivologo, vengo chiamato improvvisamente durante il mio turno di guardia, mentre sto facendo altre cose, mentre sto ricoverando delle persone, sto facendo delle urgenze, mi viene chiesto ripetutamente di andare in pronto soccorso per andare a valutare queste idoneità. Peraltro sono anche molto insistenti queste richieste, quindi non puoi dilazionarle più di tanto. E il discorso è che vai lì e hai l'infettivologo e lo psichiatra, abbiamo un quarto d'ora di tempo per decidere se questa persona è idonea o meno al CPR.
8: cosa assolutamente impossibile, perché non è possibile fare una radiografia del torace, non è possibile fare degli esami, quindi semplicemente bisogna escludere cose che non puoi verificare, insomma.
0: Tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: che ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Mother.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: The music you're about to hear is above us. It's above us.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Work all night and I drink a rum.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE. Cultura, informazione, relax.

sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, sì, vamos alla playa.
1: RBE, cultura, informazione, relax.